Di Alexandr Glazunov abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 1 in Mi maggiore, opera 5. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks ha diretto Neeme Järvi. Per la rubrica Musica da camera ascoltiamo di Anton Bruckner, quintetto in Fa maggiore per archi. Esegue il quartetto d'archi sonare con Vladimir Mendelssohn, viola ospite.

Per la rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso di Anton Bruckner, quintetto in fa maggiore per archi. Ha eseguito il quartetto d'archi Sonare con Vladimir Mendelssohn, viola ospite. E per concludere Ray Conniff e la sua orchestra.

Con la musica di Ray Conniff e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Da Pierluigi Morelli un cordiale saluto ai radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando una suite per clavicembalo di Louis Couperin. Zio del più grande François Couperin, Louis Couperin non fu da meno del nipote per quanto riguarda l'impronta che lasciò nella letteratura clavicembalistica del Seicento francese. E tutto questo in appena una decina d'anni circa. Infatti, innanzitutto, Louis Couperin morì molto giovane, all'età di circa 35 anni, a Parigi, città nella quale era arrivato nel 1650 o 51, quindi appunto 10 anni esatti prima della morte, avvenuta nel 1661. E in questo lasso di tempo relativamente breve ha lasciato qualcosa come oltre 200 brani scritti per clavicembalo. Quest'oggi ascolteremo una suite in re minore nei movimenti prelude, allemande, courante prima e seconda, sarabande prima e seconda, canarie, pièce de trois sortes de mouvement, courante, sarabande, la pastourelle, sarabande prima e seconda, gigue, gavotte, chaconne et la complaignante. Esegue David Moroney ad un clavicembalo originale Jean Couchet del 1671.

Avete ascoltato di Louis Couperin la suite in re minore nella esecuzione di David Moroney ad un clavicembalo originale Couchet del 1671. Ed ora proseguiamo ascoltando di Carl Philipp Emanuel Bach due sonatine. Composizioni piuttosto particolari perché sono dei veri e propri concerti per clavicembalo e strumenti, ma dove il clavicembalo non ha una parte veramente di primissimo piano, ma praticamente inserito all'interno dell'orchestra con dei momenti di assolo. Quindi è da parte di Philipp Emanuel una sorta di esperimento nella quale inserisce la tastiera all'interno del tessuto orchestrale senza dargli una vera e propria connotazione assolutamente solistica. Inizieremo ascoltando la sonatina WQ105 in Mi bemolle maggiore, nei movimenti largo, allegro di molto, tempo diminuito. Esegue Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum.

Era Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum nella esecuzione della sonatina WQ105 di Carl Philipp Emanuel Bach. Ed ora ascoltiamone un'altra di queste sonatine, la WQ104 in Fa maggiore. I movimenti sono adagio, allegro ma non troppo, allegretto. Esegue sempre il Collegium Aureum con Virginia Black al clavicembalo.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato la sonatina WQ104 in Fa maggiore per clavicembalo e orchestra nella esecuzione del Collegium Aureum con Virginia Black al clavicembalo. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci ascoltato anche quest'oggi. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Buon proseguimento di ascolto e buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici all'ascolto il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Foggia, Felice Leonetti, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui con noi, Felice.
2: Ciao a tutti, ciao Luigi, grazie per avermi dato questa bella opportunità e al grande Fabrizio Salvatore e Alessandro Guardia dell'etichetta Alfa Music, che mi hanno permesso di incidere questo, dicono in molti, bel disco.
1: Sì, bel disco intitolato True, appunto pubblicato da Alfa Music. Come nasce questo quest'album, Felice?
2: Allora, tutto nasce dal titolo, True è dall'alfabeto Morse. Per gioco volevo, come posso dire, mandare un segnale, un help, d'aiuto un po' per ritrovare un po' questa melodia che, ahimè, si sta perdendo un po'. Chiaramente melodia originale, che comunque si rifà ai canoni europei e occidentali. Quindi tutto nasce dal ti, che è l'SOS, e da lì ho messo su una suite che è il penultimo brano di questo disco. True, perché true? Perché l'autenticità, appunto, cioè ritornare un po' indietro, cioè il suonare senza troppe, come posso dire, ricercatezze, ma andare subito dritto all'essenziale, all'autenticità, quindi melodia e groove e soprattutto interplay.
1: Un primissimo ascolto, cosa proponiamo, Felice?
2: Va bene, nome Omen, true.

0: True di Felice Leonetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Alfa Music, appunto True, in cui appunto il nostro ospite dialoga con Giovanni Mastrangelo al contrabbasso e Antonio Cicoria alla batteria. Felice, facciamo una panoramica dell'album. Come sono nate queste tracce, questi brani che danno forma all'album?
1: Ah, il primo brano, come ti ho detto, è SOS. È partito da questo SOS, che volevo dare un segnale, di ricordare un po' a noi, a me stesso, ritroviamo questa melodia. Perché io penso che al mondo d'oggi la melodia ci potrà ancora un po' salvare, penso, spero. E spero, perché la si sta perdendo, per tanti motivi. E come è nato? È nato da questa suite. Subito dopo, il primo brano che ho scritto è True. Io spesso mi incontro con i miei amici perché facciamo altri progetti, e da lì, da cosa nasce cosa, è nato, diciamo, il groove di questo brano. Perché io sono un po' all'antica, cioè preferisco fare i dischi non creandoli davanti al piano. Sì, parto lì per creare la mia melodia ed altro, però il tutto deve nascere nel qui e ora della prova, della performance. Che è la prova, diciamo, va. Perché in questo momento si possono creare bellissime cose e poi si può parlare, ecco, sonoramente. L'altro brano è Clock, che in verità si doveva chiamare con un altro nome, Tempus Fugit, che era, però, facendo le ricerche, ricordando i miei vecchi ricordi da studente quando studiavo jazz. Era un brano scritto da Bud Powell, allora non volevo chiamarlo lo stesso, e l'ho chiamato Clock. Vabbè, è basato sulla scansione, sui ritmi frenetici della vita moderna, eccetera. Terzo brano, Generazione X. Ho voluto sonografare, cioè fotografare con i suoni, la mia generazione, che è quella degli anni, io sono del 72, e ho voluto sonografare il mio sound, la mia melodia di quel periodo. Quindi ci sono dei suoni, è un groove molto anni 80, anni 90. Generazione X, sono io. A un certo punto sentirete anche del sushi, perché ultimamente ho riscoperto i sushi, e quindi sentirete anche delle scale che sanno un po' di sushi, non lo so. Vabbè, l'altro brano è Dream. È un sogno, è una melodia che avevo nel cassetto. Ho aperto questo cassetto, l'ho presa e l'ho suonata. Quindi Dream è un sogno che metto in musica, il suono a un sogno. L'altro brano è Coral, è un brano, diciamo, una ballata, una ballad, con sonorità abbastanza moderne, dove riecheggia una melodia. Che ha un sapore e un sapore celtico, ma è voluto così, perché quei particolari voicing che ho creato in questo brano mi richiamavano questo tipo di melodia. E poi si chiude con SOS, che tutto nasce dall'idea del segnale dell'elfo, da cui ho preso la tonalità, perché il Fred Union della suite, come si sa, è la tonalità, quindi in tonalità di re minore ho, come posso dire, ho sviluppato tre melodie che, come posso dire, si rifacevano a una melodia principale, che è la prima, che ho appunto chiamato melodia, che si chiama tema, però per me è melodia, cioè, però ho chiamato tema. Quindi le altre sono elaborazioni di questo tema principale, che comunque vengono, cioè c'è sempre questo ritmo di aiuto SOS al richiamo e a ritrovare una melodia per me perduta. Ricordi come nasce questa composizione? È un po' particolare. Allora, c'è stato un giorno in cui ho deciso di togliermi il mio vecchio pianoforte di 40 anni. Allora, nel vedere la scena di questi operai che prendevano questo pianoforte, questo nonnetto, se lo portavano, mi è venuta avanti proprio come flashback tutta la mia vita vissuta di fronte a questi 88 denti. Da quando ero piccolo, i piani che ho fatto davanti al pianoforte, le giochi, i concorsi, i viaggi. E allora questo ricordo, e poi ricordi, perché sono tanti i ricordi del pianoforte, perché ho trascorso molto della mia vita di fronte a questo mare di tasti, è venuta fuori questa melodia proprio di getto spontaneo. Chiaramente che ho fatto sul mio nuovo pianoforte, sempre un verticale, perché per motivi di spazio non posso avere i cordi, però tutte le melodie, appunto, e quindi ha un sapore molto romantico perché sono ricordi. L'altro brano invece, Ode to Life, è l'unico, tra virgolette, standard inserito in questo CD, che è scritto dal pianista Don Pulle, storico pianista di Charlie Mingus, però ha fatto questa melodia che per me è meravigliosa. Chiaramente io l'ho presa e l'ho elaborata alla mia maniera, per piano solo. Tra l'altro è l'unico brano originale in piano solo.
0: Altro ascolto, cosa proponiamo, Felice?
1: Il altro ascolto è Clock.

0: Avete ascoltato Clock di Felice Lionetti, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità, True, pubblicata da Alfa Music. Parliamo di te, Felice. Chi è Felice Lionetti? Quindi il tuo percorso formativo, artistico, le tue influenze e quant'altro. Insomma, anche, abbiamo già accennato i ricordi legati a questo pianoforte
1: Ah sì,
0: che ha avuto la bellezza di durare 40 anni, insomma, sì.
1: 40 anni, sì, ho iniziato da piccolino a suonare il pianoforte perché un mio amico di cortile aveva iniziato pure lui a suonare il pianoforte e quasi per sfida ha detto, ma lo fa lui, lo faccio pure io. E mi sono imbarcato in questa cosa là. Adesso lui ha lasciato e ho continuato. Lui ha giocato a pallone invece a studiare Scala, Bach, Anon, Beyer e compagnia bella, scusate il dialetto. E niente, così nasce il mio approccio al pianoforte insieme a un mio amico. Da lì poi privatamente mi sono preparato il pianoforte e mi sono diplomato al pianoforte. Insieme ho seguito dei corsi di composizione con un grande maestro che mi ha dato delle belle cose, che è Fabio Cifarelli Ociardi, che è romano. Compositore, ho studiato con lui 3 o 4 anni quando stava a Foggia lui, e poi dopo il diploma di pianoforte preso a Campobasso, ho studiato musica jazz a Foggia, poi musicoterapia perché sono anche musicoterapista, poi un altro diploma sempre di jazz, percorso jazz al Conservatorio di Foggia ed infine mi sono abilitato in educazione musicale che mi ha permesso di insegnare musica nelle scuole medie. Quindi io sono un insegnante di educazione musicale attualmente. E più scrivo e compongo e suono.
0: Attività
1: Questo diciamo.
0: pienissima di Felice, insomma,
1: Abbastanza, sì.
0: non ti lamenti, insomma.
1: Sono sposato, ho un bambino meraviglioso di quasi 14 anni che gioca a basket, bravissimo. Che sto a posto. Generazione
0: Felice, altro ascolto, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: X,
0: La nostra.
1: la nostra. Niente, questa è una, come ho detto prima all'inizio, è una fotografia con i suoni che io chiamo sonografie, anzi Del Frati, grande didatta musicale Del Frati, chiamava sonografie. Mi piace molto fotografare con i suoni delle foto, dei ricordi, delle immagini, beh, insomma, dei pretesti, anche perché la musica assoluta

0: Adesso è un po' difficile, ecco, trovo sempre un pretesto, un qualcosa. E quindi è stata, è, ed è, ed è una fotografia della mia generazione. Ad un tratto sentirete anche una scala pentatonica che mi ricorda il sushi che ho scoperto da poco, perché le nuove generazioni adesso stanno scoprendo i sushi adesso, perché all'epoca non c'era. C'era il vecchio panino all'americano.
1: Esatto, sì.
0: Almeno così si diceva dalle mie parti, con Würstel, aspetta, Krauti e Senape, ecco, non lo ricordo. Invece
1: Dog.
0: adesso è un doc, bravo. E adesso invece è sushi, c'è cioè la sushi mania. Eppure io a 50 anni ho provato questa sushi e l'ho messa.
1: Ascoltiamo.

0: Ed era Generazione X dall'album True di Felice Leonetti, nostro ospite in collegamento da Foggia. Quindi stiamo presentando in sua compagnia questa novità discografica. Parliamo di chi ti accompagna in questa avventura e svegliamo anche che ruolo hanno le collaborazioni nella tua professione, Felice.
1: Allora, i due collaboratori che mi hanno accompagnato in questo disco sono Giovanni Mastrangelo e Antonio Cicoria. Allora, con Giovanni Mastrangelo fa parte della mia generazione X, sono amico da quando avevamo 10 anni, abbiamo giocato a pallone insieme, eccetera, eccetera. Quindi abitavamo a 50 metri di distanza, quindi da piccolo facevamo anche tornei di calcetto, di calcio, eccetera. È un amico storico. E con lui ho condiviso, sia con lui che con Cicoria, ho condiviso diversi progetti. Perché diciamo, il CD True, come posso dire, dà il battesimo al trio ufficialmente. Però questo trio già esiste da un bel po', perché abbiamo fatto altri progetti tipo il Pasta Nera, che è stato un gruppo dove io da compositore insieme a un sassofonista, ma soprattutto io ho ricercato delle le mie belle melodie di questa mia terra, che è la Capitanata, che parte dai Monti Dauni e va fino al Gargano, e l'ho rivisitata in chiave jazz moderna, cosa che adesso sta andando di moda, quello di prendere i brani del folklore e rivisitarli in chiave jazz. Io l'ho fatta già quasi 10 anni fa con il Pasta Nera Jazz Project, tra l'altro che mi ha portato a grandi soddisfazioni. Ho vinto anche un premio, un concorso internazionale premiato da Paolo Fresu a un festival internazionale di composizione. Ho affiancato anche, ho aperto il concerto, anzi abbiamo fatto il concerto insieme con Enzo Avitabile a Pisa Jazz, eccetera, ed altre cose. Ho vinto anche due bandi di Puglia, adesso non mi ricordo come veniva specificato, ma insomma le tournée italiane del Puglia Sound Record, erano dei bandi che si facevano a Bari per fare esportare, diciamo, in Italia dei progetti, e ho fatto due tournée con questo Pasta Nera. Poi subito dopo il Pasta Nera, sempre con la stessa formazione del batterista Antonio Cicoria e Giovanni Mastrangelo al basso elettrico e contrabbasso, abbiamo fatto il Mare Nostrum, il CD Migrantes, che è stato vincitore del Puglia Sound 2023. Ho vinto e l'ho spuntata su molte persone per quanto riguarda la produzione di un disco, un CD. E qui si chiama proprio Migrantes, parla proprio del fenomeno migratorio, e tutto nacque. Allora, io cerco sempre degli input per far scattare la vena creativa. Per esempio, all'epoca ci fu il naufragio di Citro, se non ricordo male, dove persero la vita tanti bambini, soprattutto, e persone in cerca di lavoro qui in Italia. E scrissi di getto, e io scrivo di getto, purtroppo, anzi, mi viene così, cerco pretesti per scrivere, e scrissi questa melodia Migrantes, e da lì nacque il disco. Poi da cosa nasce cosa, perché non facciamo il progetto, perché non facciamo un finanziamento, e poi mi sono trovato che ho vinto. Tra i primi sette c'era Felice Leonetti a fianco a Fausto Leali e Vito Di Modugno, eccetera. Cioè, lo spunto ho fatto a Roberto Ottaviano, ho raggiunto un bel risultato con questo. E ho finito, e poi è venuta fuori. Ah! Vabbè, poi ho fatto un disco come direttore d'orchestra di Make It Funky Big Band, dove ho arrangiato dei brani funky, perché a me piace anche il funky, e altre collaborazioni con Mara De Mutis, che è una vocalist foggiana, che insegna canto jazz al Conservatorio di Rodi, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Altro ascolto da True, cosa selezioniamo?
1: Allora, Dream è un sogno, è una delle mie tante melodie nascoste, che l'ho presa e l'ho spolverata e suonata. È un sogno. E in ogni melodia, che sono, diciamo, quasi due melodie in questa composizione, ognuno di noi può pensare a un sogno. Questa è la stessa cosa che mi capita quando scrivo per voce. Io spesso utilizzo, adesso esco fuori un po' dal binario, utilizzo spesso la vocalità senza testo, cioè il vocalizzo. Perché questo? Perché spesso il testo può veicolare un significato. Io invece voglio che ognuno di noi, nel proprio inconscio, tramite e attraverso la melodia, può sviluppare il proprio significato. Ecco perché io spesso dico: ma che venga il vocalizzo, perché il vocalizzo è democratico. Cioè, tu puoi mettere la tua melodia, quella che senti tu, il tuo testo, scusami, puoi mettere il tuo testo che vuoi, il tuo significato, perché il significante è quello, però ognuno dà, come posso dire, un'emozione diversa. Ecco, credo molto nella melodia anche senza testo, perché ognuno poi si deve fare il suo significato, la sua emozione. Però il titolo lo devo dare perché comunque devo mandare una piccola direzione.

0: Ed era Dream di Felice Leonetti, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album True, pubblicato da Alfa Music. Quanto è importante la gioia nel fare musica e in che modo la musicoterapia entra in gioco anche nel tuo mondo musicale,
1: È tutto,
0: Felice?
1: la musica è tutto, deve essere. Allora, gli americani che fessi non sono, chiamano play music, giocare con la musica, col sonoro. E io poi da educatore, da insegnante della musica, io devo giocare, anche perché con i suoni tu dai la voglia di vivere, la passione, l'empatia, attraverso il gioco viene tutto, la comunicazione primaria. Suonare è quello. Ecco, questo è un problema dei giovani perché pensano più a tirarsi un solo di Chick Corea oppure un solo di Oscar Peterson senza passare ore e ore come facevamo noi dalla generazione X buttati in un box e stare 10 ore su un groove in La minore. Questo non lo fanno. Io mi ricordo che passavo ore e ore su un groove, su una melodia e improvvisare, improvvisare, giocare, giocare. Gioco e l'improvvisazione, che poi è l'essenzialità, è tutto to, è true, autenticità. Diceva Leonardo da Vinci che nella semplicità c'è la più alta sofisticazione. Beh, io per semplicità non intendo sempliciotto, intendo essenziale, appunto true, autentico.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Felice?
1: Adesso c'è tocca, giusto? Coral. E coral, che cos'è? Coral è a mo' di corale, dove l'armonia di questo corale, come posso dire, ha fatto sì di far fare un solo al mio amico Giovanni Mastrangelo, che ha un sapore un po' celtico, ma è voluto proprio dalla progressione armonica che si rifà un po' degli stilemi rinascimentali.

0: Ed era Coral di Felice Leonetti dal suo nuovo album True. Ricordiamo la line-up: Felice Leonetti piano, Giovanni Mastrangelo contrabbasso, Antonio Cicoria batteria. Album pubblicato da Alfa Music. Felice, quanto è italiano, tra virgolette, quest'album, e quale messaggio vuoi veicolare?
1: Allora, il messaggio è che la melodia italiana è bella, è bellissima. E per fare la melodia ci vuole tanto ascolto, tanto studio. È normale che, scusatemi, le nuove generazioni che dopo 2 mesi fanno una hit con drum and bass, con due armonie, possono mai fare delle melodie ricercate? Possono mai aver ascoltato Puccini, Giordano, Mascagni, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, c'è un po' tutto di italiano, ci sono tutti gli anni di studio miei, tutti i miei ascolti, ma soprattutto la mia indole melodica da italiano, che è quella del mio DNA, la melodia, ci deve salvare, è l'emozione. Questo è.
0: Felice, come sta andando la presentazione dell'album dal vivo? Se state già sta facendo, insomma, concerti
1: Senti, un paio di concerti l'ho fatti, ma adesso ce n'ho uno ad aprile al Palco della Musica che, di Manfredonia, che è gestita da una cantante lirica che è Francesca Rinaldi, che fa delle bellissime cose e lì dovrei suonare in trio e lì presento anche il disco. Ho presentato il disco a Bari per conto di una radio web che si chiama Capitani Coraggiosi. Sono stato ospite in uno studio musicale di registrazione dove ho presentato e suonato il mio disco. Poi ho fatto un concerto successivamente a Foggia. Locale fuori squadro che è un vecchio jazz club e niente, man mano stanno uscendo le cose, ma io sto puntando più per quest'estate, ti dico la verità.
0: E appunto, cosa
1: Guarda
0: c'è
1: che
0: all'orizzonte da questo
1: è
0: punto di vista?
1: l'orizzonte, sto mandando un po' di contatti, vediamo un po' e niente, questo
0: Vediamo anche i riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse raggiungerti in qualche modo.
1: Niente, sto su Facebook che preferisco a Instagram. Ecco, perché la mia generazione è più da Facebook, anche perché Instagram non è che lo capisco più di tanto. E allora preferisco più Facebook. Ecco, su Facebook e c'ho un canale su YouTube dove c'è il mio disco.
0: Felice, con quale brano salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, ci manca come chiusura SOS, che è una suite basata su un ritmo ricorrente che è preso dall'alfabeto Morse, che è proprio SOS, aiuto. Aiuto perché? Aiuto perché dobbiamo un po' riscoprire questa melodia. E appunto, ho chiamato il primo brano Tema. E questi tre brani che sono in successione, tema, SOS, scusami, tema, tema, jeté, SOS, dove diciamo sono delle variazioni melodiche del primo tema, intercalate sempre da questo segnale ossessivo di aiuto, di help a ritrovare una melodia ormai perduta, penso. E questa è la suite, che dura 10 minuti ed è articolata su questo segnale.

0: E con l'album True di Felice Leonetti, pubblicato da Alfa Music, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite, ovvero
1: Felice Leonetti da Foggia.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Ciao.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Marc-Antoine Charpentier Te Deum H146. Eseguono Salomé Haller e Brigitte Chevigné de Suisse, François-Nicolas Geslot Haute Contre, Stéphane Van Dyck Taille, Arnaud Marzorati Basso. Maîtrise de Bretagne et le Parlement de Musique, direttore Martin Chester.

Di Marc-Antoine Charpentier avete ascoltato Te Deum H146. Hanno eseguito Salomé Haller e Brigitte Chevigné, Dessus, François-Nicolas Cheslot, Haut Contre, Stéphane Van Dyck, Taille, Arnaud Marzorati, Basso. Maîtrise de Bretagne et Le Parlement de Musique, direttore Martin Chester. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio, alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. Essi fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco».

la pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre, lo sappiamo bene. La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce e farsi carico degli altri. Cristo infatti ha preso su di sé il nostro male, il nostro peccato, la nostra morte. Ha preso su di sé tutto questo. Così ci ha liberato. Lui ha pagato per noi. La sua pace non è frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. Questa pace mite e coraggiosa, però è difficile da cogliere. Gesù, prima della sua ultima Pasqua, disse a noi: «Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore». Sì, perché mentre il potere mondano lascia solo distruzione e morte, la sua pace edifica la storia a partire dal cuore di ogni uomo che la accoglie. Pasqua è allora la vera festa di Dio e dell'uomo, perché la pace che Cristo ha conquistato sulla croce nel dono di sé viene distribuita a noi. Perciò il risorto il giorno della Pasqua appare ai discepoli come li saluta: pace a voi. Questo è il saluto di Cristo vincitore, di Cristo risorto.

0: Colui che è disceso tra noi è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Colui che è sceso tra noi è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
3: Ora è tempo di festa. Date lode al Signore. Alleluia.

0: e la terra. Alleluia.
1: Dio ha risuscitato Gesù dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi annunziamo la buona novella, che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo 2: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato».

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Vi lascio la pace, alleluia. Vi do la mia pace, alleluia.

0: pace, alleluia. Vi do la mia pace, alleluia.
1: Glorifichiamo il Cristo, che per virtù propria ricostruì il tempio del suo corpo distrutto dalla morte, e formuliamo con fiducia la nostra domanda.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la gioia della risurrezione, rendici annunziatori della tua vittoria.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra risurrezione, concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla morte.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che, apparendo agli apostoli, hai donato loro lo Spirito Santo e fondi su di noi la tua forza creatrice.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
2: Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla fine del mondo, rimani con noi oggi e sempre.
0: Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe partirono alla volta di Gerusalemme. Nel popolo ebraico, la donna, dopo il parto, veniva considerata impura. Per tale ragione doveva presentarsi al Tempio per essere purificata, offrendo a Dio due colombi. Inoltre, se il figlio era primogenito, apparteneva per legge a Yahweh. I genitori dovevano riscattarlo pagando al Tempio, in cambio del figlio, una somma stabilita. Questo rito aveva anche lo scopo di invocare la benedizione divina sul bambino appena nato. I genitori di Gesù stavano salendo al Tempio insieme ad altri che andavano a pregare, quando videro venire verso di loro un uomo anziano, magro, con la barba e i capelli lunghi. I suoi occhi, tutti circondati dalle rughe, apparivano ancora più penetranti. Il suo nome era Simeone. I sacerdoti lo conoscevano bene perché spesso si recava a pregare al Tempio. Senza stancarsi, domandava all'Altissimo di poter conoscere, prima di morire, il Messia promesso a Israele. Lo Spirito Santo gli aveva dato la certezza interiore che non sarebbe morto prima di incontrare il Salvatore. Questa certezza non l'abbandonava mai, quantunque gli anni passassero velocemente. Alla vista di Gesù bambino, un sorriso lieto attraversò il volto di Simeone. Fece cenno a Maria di volerlo prendere in braccio. La madre glielo porse con dolcezza. Simeone lo strinse al petto, donandogli tutto il suo affetto. Quell'attimo ripagò il vegliardo della sua lunga attesa. Una gioia profonda riempì il suo cuore, tanto che desiderò morire perché quell'attimo non finisse mai. Stava abbracciando colui che possedeva la forza di illuminare le tenebre nelle quali gli uomini vivevano per paura della morte. Più andava avanti negli anni, e più Simeone provava dolore per i suoi peccati e per quelli del suo popolo. Quel piccolo bimbo che aveva tra le mani avrebbe avuto la forza di scendere nella caverna buia e fredda dove l'uomo giaceva a causa del peccato, per riportarlo al calore dell'amore di Dio. Il santo vegliardo vide non solo che il Salvatore era la gloria di Israele, ma anche che era venuto come luce per illuminare tutte le genti. Simeone, che profondità hanno i tuoi occhi! Essi sanno vedere nella piccola luce di un bambino il fuoco d'amore destinato a riscaldare tutto l'universo. Come nella notte di Pasqua, quando la fiamma del cielo pasquale, simbolo di Cristo risorto, illumina le candele di tutti i fedeli. In quella notte santa ciascuno è illuminato non solo dall'imponente luce del cielo sacro, ma anche dalle fiammelle di tutte le candele. Quelle stesse fiammelle, a loro volta, possono produrne infinite altre e accendere il mondo intero. Gesù non è venuto a spegnere il lucignolo fumigante, ma a rinvigorirlo con la fiamma del suo amore. Nessuno, perciò, consideri la sua fiammella troppo piccola. Essa potrà accenderne innumerevoli altre, destinate a illuminare tutto il mondo. I genitori di Gesù si stupirono di quanto Simeone diceva loro. Era come se Gesù, per non accecarli con la sua luce, nascondesse il suo splendore, mostrandosi come un bambino qualunque. Simeone fu intenerito dagli sguardi stupiti di Maria e di Giuseppe. Non erano abituati ad essere al centro dell'attenzione. Li benedisse. Poi parlò a sua madre. La luce di Gesù svelerà i pensieri di molti cuori. La sua presenza santa sarà un giudizio per gli uomini. Chi lo accoglierà crescerà di luce in luce, ma chi vorrà rimanere nelle tenebre non sopporterà la sua presenza. Per costoro Gesù diventerà una condanna dei loro sentimenti. Il solo vederlo sarà per loro insopportabile, perché la sua vita sarà diversa da quella degli altri e del tutto diverse saranno le sue strade. E Simeone aggiunse, rivolto a Maria,
anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sarai così unita a tuo figlio che offrirai tutti i tuoi dolori perché i suoi nemici si possano convertire. Tu non chiederai mai a tuo figlio di toglierti questa spada che ti trafigge l'anima. Vorrai essere una cosa sola con lui, che soffrirà per liberare i peccatori dal male e donare loro la vita eterna. Il tuo amore è così grande che sei da sempre disposta a soffrire qualunque cosa pur di accompagnare tuo figlio nella sua missione. Maria rimase turbata dalle parole di Simeone. Ciò che le faceva più paura era un pericolo cui non sapeva dare nome. Quale sarebbe stata la spada che avrebbe trafitto il suo cuore? Maria non lo sapeva, ma salendo al tempio offrì se stessa a Dio. Sentendo le parole di Simeone, ripeté all'Altissimo: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, racconta l'Evangelista Luca. Anna era molto giovane quando rimase vedova. La prematura scomparsa del marito le aveva riempito il cuore di dolore. Nutriva per lui un amore ancora pieno di passione. Da subito aveva intuito che nessun altro uomo avrebbe potuto sostituirlo. Non le era stata concessa neanche la consolazione dei figli. Fece una lunga lotta nella preghiera per accettare il sacrificio che Dio le aveva chiesto, e tuttavia col passare degli anni era andata scoprendo che quel dolore le aveva lentamente dilatato il cuore. Iniziava ad amare tutti coloro che incontrava. Dio non le aveva tolto l'affetto per il marito, ma l'aveva spalancato, attraverso il dolore e la preghiera, ad ogni uomo. La vita di Anna era diventata un sacrificio gradito a Dio. Invecchiando, le cresceva in cuore un'ardente sete di conoscere il Messia promesso. Quando vide Gesù, si mise a lodare Dio. Fermava la gente che saliva al tempio perché andassero a onorare il bambino. Quasi nessuno le diede retta, ma lei insisteva. Alcuni, a causa della sua ostinazione, si avvicinarono a Maria. Quando lei mostrava il bambino, una sconosciuta gioia assaliva i presenti. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, racconta l'Evangelista Luca, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Mistero mirabile, questo della famiglia di Nazareth, in cui la grazia di Dio e l'opera dell'uomo collaborano in perfetta armonia. Guardando a colui che è il figlio per antonomasia, domandiamo di riconoscerci a nostra volta figli del Padre Celeste. Solo allora scopriremo che tutti gli uomini sono nostri fratelli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio, alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco.

La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre, lo sappiamo bene. La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce e farsi carico degli altri. Cristo infatti ha preso su di sé il nostro male, il nostro peccato, la nostra morte. Ha preso su di sé tutto questo. Così ci ha liberato. Lui ha pagato per noi. La sua pace non è frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. Questa pace mite e coraggiosa, però, è difficile da cogliere. Gesù, prima della sua ultima Pasqua, disse a noi: «Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore». Sì, perché mentre il potere mondano lascia solo distruzione e morte, la sua pace edifica la storia a partire dal cuore di ogni uomo che la accoglie. Pasqua è allora la vera festa di Dio e dell'uomo, perché la pace che Cristo ha conquistato sulla croce nel dono di sé viene distribuita a noi. Perciò il risorto il giorno della Pasqua appare ai discepoli come li saluta: pace a voi. Questo è il saluto di Cristo vincitore, di Cristo risorto.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cogliete.
1: Buongiorno.
0: L'uomo senza Dio svanisce. E questo è il titolo del tema che affronteremo nella puntata odierna. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Il poeta tedesco Albert Sturz, cercatore irrequieto di pace, scrisse che la gioia viene da Dio. Un altro, più grande di lui, Dostoevskij, proclamò che la gioia è presso Dio. La Sacra Scrittura, soprattutto nei Salmi, ci ripete spesso che la gioia è Dio stesso e che tutti coloro che vanno a Lui sperimenteranno la letizia del cuore.

si è voluto affermare che l'umanità è un insieme di solitudini che si tengono per mano, anche se dobbiamo scartare questo pessimismo radicale. È manifesto che la solitudine è una delle gravi malattie del nostro tempo. C'è la solitudine dell'adolescente, che si raggomitola psicologicamente in se stesso di fronte alla pesante massa della burocrazia e dell'egoismo. C'è la solitudine dell'uomo maturo, che dopo aver tenuto aperta la porta della fiducia e della collaborazione, si ritrova, dopo tanti anni, deluso e stanco per tante ingiustizie o per il fallimento di qualche legittimo e ideale di famiglia o di professione. C'è la solitudine dell'ammalato, del povero, dell'incompreso e dell'emarginato, i quali si sentono talora rigettati in una condizione che sembra senza speranza. Vi è infine la solitudine del vecchio, che tende il cuore all'affetto come un mendicante tende la mano all'angolo della strada.

Indubbiamente, solitudine e tristezza vanno facilmente a braccetto. Colui che non è ben voluto, aiutato, amato da qualcuno, deve fare i conti prima o poi con la noia e l'inutilità della vita. Forse anche per questo nella sola Italia, ogni 79 minuti, pensate, una persona tenta il suicidio. Si registrano ogni anno 2.500 suicidi. 1.007 sono uomini e 800 le donne. Molte persone sono dunque stanche dell'esistenza, come assorbite nella traiettoria circolare del non senso. A livello di radiografia spirituale, noi siamo d'avviso che una delle cause più decisive di queste situazioni intossicate e di questo vuoto esistenziale sia la mancanza di amicizia con Dio. Se il raggio di luce nega il sole, nega se stesso. Se l'ombra volesse negare il corpo da cui è prodotta, annullerebbe se stessa. Egualmente, quando una creatura rifiuta di aprirsi al dialogo con Dio, minaccia di avere una vita alienata, senza consistenza, quasi fuscello di legno trascinato dalle onde verso ignote sponde. Per chi cerca invece il volto di Dio, gli stessi impatti sociali, le stesse solitudini del cuore o i vuoti dello spirito possono essere provvidenzialmente delle occasioni per rivedere e rafforzare l'amicizia con colui che, unico al mondo, resta il vero amico dell'umanità, il Signore.

creatura umana che vuole raggiungere la pace non può prescindere dall'incontrare e dialogare con Dio, già che noi dipendiamo da Lui come l'eco dalla voce, come il suono dallo strumento musicale, come l'acqua dalla sua sorgente. Dio non è il primo termine di una serie di cose, ma l'assoluto, la finalità di tutta la creazione. Egli non è il primo avanti a tutti, ma il solo a cui ogni creatura è nativamente subordinata e dinamicamente polarizzata.

volersi staccare deliberatamente da Dio equivale a mortificare e contristare alla radice la nostra stessa esistenza. La rottura con Dio è la rottura con la vita. L'uomo senza Dio svanisce, diventa mucillaginoso, opaco, frustrato. Plutarco narra di un uomo che, dopo aver tentato in vari modi di fare stare in piedi un corpo morto, vi rinunciò, dicendo: manca qualche cosa all'interno di esso. E in realtà, se non profumiamo la nostra vita di un valore religioso, allora questa breve esistenza è davvero come un corpo senza spirito, come una barca senza timone, come un cammino senza arrivo, come una cornice senza quadro. Con la conseguenza, anche se ritardata, di una mestizia senza volto, profondissima e leggerissima, che diventa sempre più, con l'andare degli anni, la padrona del nostro essere e del nostro operare. Volendo insistere su queste note di psicologia religiosa, possiamo completare dicendo che Dio è nostra gioia, massimamente, perché Egli è il vertice e il coronamento dei nostri desideri più acuti e permanenti. Deposti graziosamente dall'amore divino e umano in seno al tempo, sentiamo prepotente in noi una spinta verso il valore assoluto. Come una palla gettata da mani infantili in terra a un balzo verso l'alto, non diversamente tutto il nostro essere tende, per moto spontaneo e irreversibile, verso Dio. Per gli animali bastano una cuccia e un po' di bosco ed essi sono a posto, tranquilli. Ma per la creatura umana, un arsenale di roba pregiata e anche una continua esperienza di amore terrestre non fanno altro che stuzzicare l'appetito di beni superiori e di realtà più perfette, divine. Tutta la patologia del malessere sociale emerge appunto da questa disfunzione spirituale, progettate e creati sullo stampo di una infinita perfezione. Continuiamo a soffocare il nostro spirito nel circuito chiuso delle realtà parziali e finite del tempo, mentre solo Dio, essere perfettissimo, potrà colmare il nostro cuore.

due cose su cui dobbiamo riflettere sono proprio queste: l'insufficienza innata dell'uomo a essere perfetto e l'inestinguibile sete che lo destina a trovare in un altro, in Dio, l'infinito complemento di cui egli, l'uomo, ha costituzionalmente bisogno. Quanti desideri si agitano nel cuore dell'uomo, commentava Sant'Agostino. Uno desidera l'oro, l'altro il danaro, un terzo si sforza di possedere gli onori. C'è chi agogna una grande fortuna o una casa sontuosa o una bellissima donna, figli, eccetera. Tutti quanti ardiamo di forti desideri e non capiamo che la nostra anima ha sete del Signore. Una scrittrice sofferente e chiaroveggente, l'ebrea Simone Weil, era del parere che gli stessi lavoratori, quando essi rincorrono all'indefinito, situazioni economiche sempre migliori e prospettive sociali sempre più ricche, accusano in realtà la loro fame di totalità divina, quella fame che costituisce l'essenza della creatura e che non può essere saziata che da Dio. Il poeta Dante Alighieri cantò questa esigenza insopprimibile e vitale dell'anima al principio del suo mistico cammino verso il regno dell'oltretomba, quando si fece invitare dal suo maestro e guida, Virgilio, a salire sul monte, dimora di Dio, dove appunto risiede Regina la gioia. Ma tu, perché ritorni a tanta gioia? Gli disse delicatamente Virgilio. Perché non sali il dilettoso monte, che è il principio e cagion di tutta gioia? Ogni persona ha la sua vita del tutto singolare, diversa da quella degli altri, irripetibile. Molte situazioni relative alla nostra esistenza non dipendono da noi, come il nascere belli o brutti, poveri, ricchi, intelligenti o profani, in fatto di cultura. Vi sono certo anche delle realtà che ci piovono addosso, senza il nostro assenso, senza il nostro concorso, quasi fatalmente, come potrebbero essere un terremoto, una persecuzione, una malattia, una morte repentina. Ma c'è un'opzione fondamentale tutta nostra che Dio, con sorprendente liberalità e fiducia, ha affidato al nostro buon volere e alla nostra responsabilità. È la scelta o il rifiuto personale libero dell'unione e comunione con Lui. E qui un'accurata diagnosi a livello religioso ci convince che coloro che volessero con ostruzione ossessiva e con manovre eversive rimanere fuori dell'area dell'amicizia divina difficilmente potranno godere di un'effettiva pace del cuore. Tolstoi ci ha raccontato di un cavallo che a mezzo di una discesa si impunta e si ribella dicendo a se stesso: sono stufo di tirare la carrozza e di obbedire al cocchiere, mi fermo. Liberissimo certamente di fare così, ma da quel momento incominciano per lui i guai. Il cocchiere lo frusta, le stanghe della carrozza finiscono per batterlo nelle gambe e i passeggeri dal di dentro del veicolo imprecano e urlano contro il medesimo. A parte il carattere georgico dell'esempio, non vi sono ragioni per dubitare che quando ci mettiamo coscientemente contro Dio rovesciamo l'ordine della vita e delle nostre più profonde aspirazioni. Proprio allora diventiamo i distruttori della nostra gioia e restiamo agitati nell'anima come la Maddalena al sepolcro prima di aver ritrovato il Signore. Non si ama Dio, ecco perché non siamo felici. Ci rimprovererebbe quell'ingegnere dell'ascetica cristiana quale fu Giovanni Maria Battista Vianney, il santo curato d'Ars. In senso contrario, colui che percorre l'affascinante avventura dell'amore divino è già un candidato alla gioia. Mi sono ricordato di te, Signore, esclama entusiasta il salmista, ed ecco, il mio cuore si è riempito di lettura.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: Golfo di Hormuz, gli Stati Uniti aprono un corridoio di libera navigazione, Teheran smentisce, spara missili contro navi americane. La Russia annuncia una tregua l'8 e il 9 maggio, ma Kiev rilancia, iniziandola dalla mezzanotte prossima. Dal Papa alle organizzazioni di carità americane, trovare soluzioni per chi è in difficoltà. Italia, 50 anni fa il terremoto del Friuli, con noi l'arcivescovo di Udine. Buongiorno da Luca Collodi. Altissima tensione a Hormuz, dove sarebbe scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti affermano di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro. L'Iran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Massima allerta in tutto il Medio Oriente per gli attacchi di Teheran nel Golfo. Paola Simonetti.
2: Una complessa situazione fra mani tese e minacce di attacchi che mette a rischio la fragile tregua in corso da 4 settimane e la barcollante mediazione per la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha lanciato attacchi contro Emirati Arabi e Oman. La guerra si è trasferita su Hormuz fra dichiarazioni e smentite sull'operazione USA Project Freedom. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver intercettato missili e droni iraniani che puntavano alle loro navi impegnate a favorire imbarcazioni nel passaggio dello stretto e di aver neutralizzato 6 piccole navi iraniane. Un evento mai accaduto, secondo la versione di Teheran, che ribadisce di avere il controllo del barco marittimo e rivendica di aver colpito una nave da guerra USA vicino all'isola di Jask. Washington smentisce. Quel che è certo al momento è che ad essere stata colpita è una nave sudcoreana. Eventi quelli di Hormuz che, secondo l'Iran, danno il segno che non esiste una soluzione militare alla crisi politica. I colloqui, ha aggiunto Teheran, stanno facendo progressi grazie allo sforzo del Pakistan.
1: Nel nord del Mozambico si è verificato l'ennesimo attacco alla comunità cristiana da parte dei gruppi della Jihad. Una chiesa storica è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato da miliziani affiliati allo Stato Islamico. Marco Guerra.
3: Militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi Monforte e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. La parrocchia è considerata il simbolo della presenza cattolica nel nord del Mozambico a maggioranza musulmana. A compiere l'attacco sono stati i miliziani di Alu al-Sunna, gruppo affiliato al sedicente Stato Islamico. L'arcivescovo Saure di Nampula, presidente della conferenza episcopale, tramite aiuto alla chiesa che soffre, si è rivolto direttamente ai jihadisti chiedendo loro di fermare odio e distruzione e ribadendo che i musulmani sono fratelli. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari statali, negli ultimi anni i terroristi hanno preso di mira anche i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone. Almeno 300.000 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati.
1: E andiamo in Ucraina, dove il presidente Zelensky annuncia un regime di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessato il fuoco dall'8 al 9 maggio per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria sul nazifascismo a Mosca. E ieri l'Armenia ha ospitato l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. Oltre 40 leader si sono riuniti e hanno parlato di sicurezza, energia e autonomia del vecchio continente, ma anche di Ucraina e migranti, con la firma di una dichiarazione congiunta sulla lotta ai traffici illegali. Per la prima volta alla riunione anche il Canada. Sulla natura del vertice, Francesco De Remigis ha chiesto un commento a Gregory Alegi, professore all'Università Lewis di Roma.
4: La comunità politica europea è nata nel 2022, quindi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dimostra in primo luogo la capacità dell'Europa di attrarre un interesse di comunità.
5: Si è parlato di migranti, di lotta al narcotraffico, ma anche di Ucraina. Cosa ci dice da questo punto di vista la riunione?
4: In un mondo che è sempre più lontano dall'idea del diritto internazionale, l'Europa porta il dialogo dialogo come valore, come capacità ormai abbandonata da tanti altri protagonisti. Al tempo stesso porta una consapevolezza del valore dell'Unione. In questo senso, le parole del presidente Zelensky riguardo la necessità di indipendenza dell'Europa sono indicative. L'Europa deve essere indipendente non nel senso di nemica di qualcuno, ma nel senso di poter far conto sulle proprie risorse e sui propri valori per difendere i propri cittadini, la propria cultura, la propria economia.
1: La Freedom Flottiglia ha lanciato l'allarme per un possibile nuovo abbordaggio israeliano pochi giorni dopo che 22 imbarcazioni sono state intercettate e fermate dalle forze israeliane al largo dell'isola di Creta. Ed ora la pagina del Vaticano. Papa Leone ha incontrato ieri i responsabili delle agenzie cattoliche di carità degli Stati Uniti d'America, esprimendo gratitudine per la disponibilità a proseguire il ministero di compassione verso i più piccoli. Benedetta Capelli.
6: La ricerca di risorse sufficienti nella cura dei poveri causa spesso scoraggiamento. A questo non bisogna cedere, perché è un servizio frutto del vivere cristiano e perché Dio non abbandona nessuno nei momenti di frustrazione e dubbio. Il Papa si fa interprete delle fatiche di chi aiuta le persone in difficoltà, ma esorta a non cadere in una visione pessimistica. L'annuncio del Vangelo attraverso la cura dei più bisognosi, afferma, presenterà sempre alcune difficoltà sia a livello personale che istituzionale. Sono pienamente consapevole che le agenzie di Catholic Charities negli Stati Uniti d'America non sono affatto immuni da queste sfide che continuano a manifestarsi anche ai giorni nostri. Vi incoraggio, afferma Leone, ed esprimo gratitudine per la vostra disponibilità a proseguire il ministero di compassione, specialmente verso i più piccoli tra noi. In questo modo cercate di trovare soluzioni a situazioni disumane, di alleviare le sofferenze di individui e famiglie e di alleggerire il fardello di quanti sono oppressi da difficoltà e conflitti. L'anno scorso le agenzie hanno aiutato negli USA oltre 15 milioni di persone in difficoltà, mentre si prospetta la chiusura a Miami del programma per i minori non accompagnati dopo la decisione di un taglio dei fondi da parte del governo statunitense.
1: Ed ora torniamo in Italia. 50 anni fa, dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976, nacque la Caritas diocesana di Udine. Tra i primi compiti della Caritas di allora, il coordinamento dei volontari arrivati da ogni parte d'Italia. Ai nostri microfoni, Monsignor Lamba, arcivescovo di Udine.
7: Nel 1971 Paolo VI volle la Caritas italiana. Con l'occasione del terremoto, la prima scossa forte del 6 maggio, subito i collegamenti tra la Caritas italiana e la realtà del Friuli furono mediate da Monsignor Nervo. Da allora, nello spazio di due mesi, fu fondata anche la Caritas diocesana.
1: Monsignor Lamba, qual è il valore di ricordare il terremoto del Friuli?
7: Credo che sia stato proprio questa esperienza di sorellanza per la popolazione del Friuli, che era un po' ai margini, ai confini del nord-est. Quella fu un'occasione per il resto d'Italia di conoscerla e quindi di essere vicini, ma anche per queste comunità la disponibilità a lasciarsi aiutare, mettere insieme le due realtà, la Caritas di tutta Italia, che aveva forse la prima occasione per operare fattivamente, e di questa realtà di lasciarsi aiutare, è stato un momento straordinariamente importante, anche di apertura.
1: La cultura, ieri pomeriggio a Roma, presso il convento di Santa Maria sopra Minerva, si è tenuto il convegno Eugenio Pacelli, Pio XII tra Città di Dio e Città dell'Uomo. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è intervenuto sul caso Mundelein, arcivescovo di Chicago, che aveva attaccato Hitler. Eugenio Murrali.
8: Il 18 maggio 1937, in un discorso a porte chiuse con i suoi preti, il cardinale arcivescovo di Chicago, Giorgio William Mundelein, aveva pronunciato frasi durissime contro Adolf Hitler, dicendo tra l'altro: «Forse mi domanderete come sia possibile che una nazione di 66 milioni di uomini, e di uomini intelligenti, si voglia sottomettere a uno straniero, a un tappezziere austriaco». Affermazioni rilanciate sulle prime pagine di tutti i giornali americani. Osserva Andrea Tornielli.
9: parole fortissime che provocarono una dura protesta dell'ambasciata tedesca contro il cardinale Munderi presentata alla Santa Sede. Ma il cardinale Pacelli, che all'epoca era segretario di Stato, rispedì al mittente queste accuse dicendo che prima di rispondere a questo la Germania avrebbe dovuto rispondere alle tante proteste rimaste inevase che la Santa Sede aveva presentato per violazione del concordato.
8: La polemica proseguirà nelle settimane successive, trovando però sempre una ferma risposta del cardinale Eugenio Pacelli.
1: È tutto da Gabriele Di Domenico e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione.
0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
10: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci. Buongiorno, bentrovate, bentrovati da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno, benvenuti all'ascolto da Silvia Giovarrosa.
1: Damiano Caprio, lo salutiamo al di là del vetro, così come vogliamo dare un caloroso abbraccio alle tante tanti che ci hanno già scritto al 335 12 43 722 in questo 55 2026. È martedì 5 maggio, siamo nel cuore di questa primavera, anche se oggi in Vaticano piove e il termometro è sotto i 20 gradi, temperatura decisamente sotto la media, dunque, per quanto riguarda il mese di maggio. Un mese che noi vivremo assieme a voi attraverso anche questa trasmissione. Voglio subito ricordarvi due dirette speciali che avverranno nell'arco di una settimana. La prima vedrà proprio te, Silvia, qui in studio assieme a Luca Collodi. Seguiremo la visita pastorale del Papa proprio a quest'ora al mattino in quel di Pompei. Poi il pomeriggio mi cederà il microfono assieme a Gianmarco Murroni, racconteremo quello che accadrà in quel di Napoli. Invece giovedì 14 si va alla Sapienza di Roma.
2: Eh sì, tra l'altro lo anticipiamo, Andrea, avremo un collegamento direttamente domani con l'Università La Sapienza. Parleremo con una professoressa che insegna proprio museologia. Voi sapete cos'è la museologia? Beh, lo scopriremo domani, e scopriremo anche una bellissima mostra che ha come tema quello della pace. E poi domani avremo una piccola anticipazione, sempre in diretta, di quella che sarà, appunto, come dicevi tu, Andrea, la visita del Papa a Pompei. Ascolteremo un po' il clima che si respira in questa città, ci collegheremo probabilmente con il santuario, appunto, dove il Papa si recherà per celebrare la Santa Messa. Insomma, entreremo un po' nello spirito di questa prima visita pastorale che vede queste due città protagoniste, Pompei nella mattina e poi successivamente Napoli. Ma oggi
1: avremo tre ore ricche di dirette, di ospiti appunto con noi live, ma anche un podcast particolare. Voi sapete che ogni martedì intorno alle 9.30 trasmettiamo un nuovo episodio di Leone Dixit, il podcast appunto del nostro direttore Andrea Tornielli, che racconta quella che è l'attività recentissima di Leone XIV. Bene, quest'oggi siamo a tre giorni dal primo anniversario del pontificato di Leone. L'episodio è decisamente speciale, sia per la durata, decisamente più ampia rispetto al solito, sia perché non va a raccontare gli ultimi giorni del pontificato, bensì questo primo anno. Dunque mi raccomando, inizieremo anche prima al solito, poco dopo le 9, tra meno di un'ora, questo episodio straordinario di Leone Dixit a cura del direttore Tornielli qui a Radio Vaticana con voi. Torna però anche dopo una pausa importante,
2: considerevole,
1: di circa un mese a causa del viaggio apostolico però in Africa, l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Siamo giunti alla lettera R di radio, mi verrebbe da dire, ma la parola
2: sarebbe troppo scontato, diciamo.
1: Non è radio. E non è neanche Roma, ve lo diciamo subito.
2: Io però vorrei facciamo un upgrade in questa scoperta di quale sarà la parola misteriosa che ci propone il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda. Una volta che l'avrete indovinata, appunto abbiamo detto lettera R, provate a darci delle suggestioni, no? Perché noi sappiamo che chi segue questo spazio sa che il direttore sceglie una parola e su questa, diciamo, si articolano una serie di pensieri, di riflessioni, di suggestioni. Ad esempio, non lo so, avevamo trattato, dimmi una parola, una delle ultime,
1: la N di no,
2: e da là era venuto appunto il senso della negazione, il senso dell'opposizione. Adesso non ricordo bene. Però cercate, una volta indovinata, siccome sono diventati ormai esperti i nostri ascoltatori, cercate di dare anche qualche suggestione, vediamo se poi il direttore la riprenderà nel suo spazio.
1: Anche perché non prepariamo praticamente nulla, è tutto buona la prima, quindi assolutamente i vostri messaggi possono diventare parte del dialogo sulla parola del giorno, che appunto è una parola con la lettera R. Vediamo un po', già vedo alcune risposte. Riproporre, no, Riproporre non era male, però non era male.
2: Ridere.
1: Ridere, chi lo scrive?
2: Filomena. Ciao Filomena, buongiorno.
1: La giornata con un sorriso, che il sole scaldi il nostro cuore anche oggi. Silvia, Andrea, tecnici, Luca Collodi con le notizie. Qui da me c'è il sole, dice. Poi ancora sottolinea come sia importante in chiesa anche avere cura di quello che è il luogo di culto, una riflessione importante che certamente ci riporta anche a tutte quelle realtà, anche piccole, anche nei paesi, dove veramente la chiesa diventa un luogo di riferimento assoluto per la comunità. Scrive Roberto, potrebbe essere lui la parola, no, Roberto dalla Baviera, che sottolinea il nostro amico è avvolta da una rigogliosa primavera. Una preghiera per chi è all'ascolto, per chi è in difficoltà, non siete soli. R aggiunge come riconciliare. Bella,
2: ma non è. Un abbraccio ci arriva anche da Gioacchino da Marsala, che manda un saluto al suo amico Gabriele di Verona, che in questo momento dovrebbe stare in ascolto. Quindi ciao Gioacchino, ciao Gabriele. Magari Gabriele, visto che Gioacchino ci parla sempre di te, scrivi,
1: ti sollecita.
2: Scrivi un messaggio 335 12 43 722 R, la parola del giorno.
1: Anche Marco ha scritto.
2: Ciao amici, la parola rondine. È una rondine, non fa primavera, quindi non fa neanche la parola.
1: L'alfabeto, no? Un saluto. Invece cogliamo l'occasione per ricordare che sta per tornare lo Utopic Fest di Rondine anche quest'anno, ad inizio di giugno. Ciao da Angelo, da Roma, ci scrive Angelo. La parola è risorgere. R di risorgere. Bravo Angelo! Però non è.
2: Non è.
1: È una bella parola, per noi, insomma, vuol dire moltissimo. Dai, iniziamo in musica. Abbiamo scelto Tommaso Paradiso. Comunque, splendido.

0: 8:21, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Ci scrive ancora Isabel. Buongiorno a tutti voi. La parola di oggi è reagire cordialmente. No,
1: non reagire
0: è...
1: cordialmente.
0: Cordialmente era il saluto, però non è quella. Gianni scrive adesso riconciliarsi. Sembra facile. Dobbiamo imparare
1: magari
0: a farlo tutti.
1: Nel condominio, aggiungo.
0: Magari nel condominio. Gianni non è neanche. Poi invece scrive Andrea da Certaldo. Rete, perché anch'io navigo con la flottiglia per portare pace e solidarietà a Gaza. Un saluto Andrea da Certaldo in provincia di Firenze. E poi ancora Mirella, anche lei dalla Toscana. Buongiorno a tutti e grazie. Ma non cerca lei di indovinare la parola. Provate, anche perché diamo un aiuto? No,
1: è presto,
0: dai, non diamolo. Però accogliamo, prima di scoprire il santo di oggi, i colleghi del Radio Giornale che sono venuti in studio, il nostro responsabile Luca Collodi. Luca, R come?
2: Non saprei.
0: Rombo? No. Non è rombo.
2: Rinnovamento. Ma tu ti ricordi le interrogazioni di geometria? Sì.
0: Di geometria? Ah, rombo! Per quello.
1: Tu avevi in mente...
2: Vi ricordate le interrogazioni di geometria?
0: Di geometria.
1: Sì. Quanti angoli ha il rombo?
2: Quanti lati ha il rombo?
0: Va bene. Sono quelli.
2: Chiediamolo ai nostri ascoltatori.
0: Sì.
2: Quanti lati ha il rombo, Marco?
3: 4, Luca.
0: Di solito, insomma.
2: È promosso.
0: Anche promosso, benissimo. Torniamo seri perché dobbiamo scoprire a chi affidare.
2: Ma come è disegnato il rombo?
0: Niente, come è disegnato il rombo?
1: Forma romboidale.
2: E qual è la forma romboidale?
0: Va bene.
2: Ragazzi, dovete studiare.
0: Vero?
2: Sì.
0: Non è abbastanza.
2: La geometria non è il vostro forte.
0: Scopriamo le coordinate invece del santo, della santa di oggi.
1: Sì, allora dunque oggi la Chiesa ricorda San Nunzio Sulprizio, giovane operaio di Napoli. Siate sempre con il Signore, perché da Lui viene ogni bene, soffrite per amore di Dio e con allegrezza. Sono pochi gli anni di serenità nella brevissima vita di questo santo. Nunzio nasce in Abruzzo e a 6 anni è già orfano di madre e di padre. Affidato all'amata nonna materna, con lei impara ad andare alla messa e a conoscere Gesù, maturando dentro un desiderio forte di somigliargli sempre di più. Quando a 9 anni muore anche la nonna, viene accontentato lo zio, a cui viene affidato. Infatti lo obbliga al lavoro nella sua bottega di fabbro, ferraio assai poco adatta a un bambino di quell'età. È qui che la vita di Nunzio inizia a ricalcare la via dolorosa di Gesù verso la croce.
0: E così, per quanto riguarda il santo del giorno, ancora un abbraccio ci giunge da Maria Paola, e poi anche Carlotta e Camilla ci mandano il loro buongiorno. Continuate a farvi sentire, 335 12 43 722. Vi ricordiamo 2 appuntamenti abituali. Anche oggi pregheremo assieme il Regina Celi e il Santo Rosario in collegamento diretto con la Santa Casa di Loreto alle 12 in punto. Alle 19 invece la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: E poi ricordiamo una giornata internazionale. Oggi è la giornata delle ostetriche e degli ostetrici.
0: Ed è una data fissa, si celebra ogni anno il 5 di maggio. Ma adesso cerchiamo di capire cosa accade nel mondo, in Medio Oriente e in Africa. In particolare ci siamo recati con il nostro GR questa mattina. Ancora ben trovati a Luca Collodi e a Marco Guerra. Da dove iniziamo, Luca?
2: Ma io direi di iniziare dallo stretto di Hormuz, perché francamente la situazione è vero che è di alta tensione, ma non si capisce bene quello che sta succedendo in questo braccio di mare. Perché? Perché gli Stati Uniti dicono di aver aperto un canale di sicurezza per far transitare le navi. Gli Stati Uniti sono convinti di questo. L'Iran, al contrario, smentisce e addirittura annuncia di aver sparato missili contro navi americane nello stretto. E tra l'altro i paesi che si affacciano sullo stretto di Hormuz sono da questa notte in stato di massima allerta. Tra l'altro, come se non bastasse, Trump nella notte avrebbe detto che il dialogo di pace con l'Iran sta andando avanti molto bene. Da parte di Teheran c'è una replica che dice: gli Stati Uniti finalmente si stanno rendendo conto che sono in un pantano e quindi stanno prendendo in considerazione le nostre proposte di pace. Quindi, come capite, amici ascoltatori, la situazione è tutt'altro che chiara e non si capisce bene quello che realmente si sta disputando in questo braccio di mare così importante per la finanza e l'economia mondiale. Tra l'altro, stamattina alcuni titoli che abbiamo visto anche sui giornali e sulle agenzie internazionali parlano di una mini guerra nel Golfo di Hormuz, quindi vedremo nelle prossime ore quella che sarà l'evoluzione di una situazione abbastanza confusionaria, ci sembra di poter dire.
0: Marco, tu invece ci hai condotto nel continente africano, dove in particolare?
3: Sì, in una delle tante crisi dimenticate del nostro pianeta, la provincia settentrionale di Capo Delgado, nel nord appunto del Mozambico, è presa dal 2017 da assalti dei gruppi jihadisti che prima si sono concentrati su obiettivi militari e statali, ma da diverso tempo a questa parte colpiscono anche le comunità cristiane, che in quella parte del Mozambico sono minoranza. E giovedì scorso è avvenuto l'ennesimo attentato, l'ennesimo attacco ad una parrocchia, la parrocchia di Montfort, la principale in quella regione del paese, un punto di riferimento per tutta la comunità cristiana. La chiesa è stata data alle fiamme insieme ad altri locali parrocchiali. Per fortuna non c'è stata alcuna vittima, ma le persone sono dovute scappare, andando ad ingrossare quel milione di sfollati che è stato causato da questa avanzata dei jihadisti in questa parte del paese. È un'insurrezione che va avanti da anni, come abbiamo detto, e che sta causando una vera e propria crisi interna al Mozambico, con un gravissimo problema di sicurezza. C'è stato anche un appello della conferenza episcopale affinché cessino questi attacchi. Il capo della conferenza episcopale si è rivolto anche alla comunità musulmana, ribadendo la fratellanza che c'è fra tutta la popolazione del Mozambico, quindi mettendo in evidenza che si tratta di una minoranza. Però fatto sta che i cristiani sono di nuovo colpiti in questa parte del paese, dove il governo non è in grado di intervenire nel silenzio diffuso della comunità internazionale.
1: Luca, c'è poi la notizia che riguarda la tregua in Ucraina, perché fra la notte, fra oggi e domani, il presidente ucraino Zelensky ha detto di voler iniziare questo periodo di tregua. Stava aspettando la comunicazione ufficiale dalla Russia per una tregua che si sarebbe dovuta svolgere tra l'8 e il 9 maggio. Dice appunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.
2: Sì, la situazione, come hai detto, è questa. La Russia ha confermato un cessate il fuoco l'8 e il 9 di maggio, perché ci sono le celebrazioni dell'anniversario della guerra, della seconda guerra mondiale, sul nazifascismo. Zelensky avrebbe anticipato la tregua alla mezzanotte di oggi, e questo naturalmente ancora non ha avuto eco a Mosca. L'Ucraina si aspetta una risposta ufficiale da Mosca proprio su questo anticipo della tregua. C'è ancora da dire che stanno continuando gli scambi di prigionieri tra russi che tornano in Russia dall'Ucraina e ucraini che tornano in Ucraina dalla Russia, e questo è un altro dato che non si è mai interrotto durante la guerra, a dire la verità. È anche un dato di speranza, perché finalmente si possa arrivare a un tavolo dove firmare se non proprio una pace vera e propria, comunque una sospensione delle ostilità. Le notizie anche qui sono molto confuse, perché in alcuni casi la Russia sembra avanzare e conquistare dei villaggi nel Donetsk, in altri casi l'Ucraina comunica che i russi hanno dovuto lasciare altri villaggi perché sono stati riconquistati dall'esercito ucraino. Quindi sono dei movimenti che sembrano quasi un assestamento di confini rispetto poi a un futuro dialogo di pace per affrontare il tema del territorio, se o quanto territorio l'Ucraina dovrà o meno cedere alla Russia e viceversa. Quindi è una situazione anche in questo caso di stallo.
0: Stanno arrivando tantissimi messaggi oggi e non riusciamo a leggerli tutti, però un paio, sì, dai, un paio leggiamoli prima di fermarci in musica. Scrive Paola: è bello pensare, Marco e Luca, che se anche il mondo tende a togliere il sorriso a tante persone, tante le ingiustizie, troppe, che avvengono e che voi raccontate, la gioia che il risorto dona è l'unica gioia che il male non può annullare. Pace e bene a tutti e un caro saluto ai nostri amici ascoltatori, così come Luca ama salutarci. Di solito saluti così, Luca, amici,
2: sì,
0: ascoltatori.
2: Saluto gli amici ascoltatori perché sono ascoltatori ma anche amici della Radio Vaticana e poi, amici nostri.
1: Roberto ti dice: due angoli acuti e due ottusi.
0: Ah giusto, c'è la risposta al rombo, eccolo lì. E poi Don Andrea: buona giornata ragazzi, anche oggi mi state facendo compagnia mentre sono in auto, buon lavoro e grazie per il vostro servizio. Marco, grazie. Luca, torni dalle 9, giusto? Con i flash.
2: Flash dalle 9 con altre notizie.

0: continuate a scriverci, in particolare per cercare di indovinare la parola di oggi alle 10 con il direttore Andrea Monda. Parleremo della parola, è la R la lettera, è la R l'iniziale. Scrive Michela, potrebbe essere rimanere, come rimanere sempre sintonizzati con voi. Michela, no, no, non è rimanere. E poi ancora ricrescita, no, regno di Dio neanche. E poi scrive Silvio, R come Repubblica, 80 anni fa veniva votata. Molto bella Silvio, infatti
1: non è Repubblica.
0: Non è, però veramente grazie per averci ricordato questo importante anniversario per quanto riguarda l'Italia, che verrà celebrato ormai tra meno di un mese. Rispetto, scrive Mirella, beh, rispetto non può mancare. Ma non è rispetto, rinascere ancora no. Meraviglioso, perché mentre parliamo arrivano le notifiche e non riusciamo neanche a leggerli tutti. No, li stiamo leggendo, ma non c'è la parola, non c'è.
1: E poi è semplice, cioè è una cosa che facciamo tutti i giorni quando ci svegliamo.
0: La facciamo tutti i giorni?
1: Beh, in un certo senso sì.
0: Soprattutto la desideriamo.
1: La desideriamo, lo facciamo. La desideriamo. Più che meno, insomma.
0: Ricordo ancora, no, non è ricordo. Non è ricordo. R di rassegna stampa, andiamo nelle edicole.

0: Iniziamo con Avvenire. Villaggi in polvere è il titolo di apertura dedicato al Libano. Avvenire apre con il Libano. I bulldozer di Tel Aviv radono al suolo i piccoli centri lungo il confine con il Libano. 12 famiglie cristiane di Yarun, evacuate a marzo, si sono ritrovate le case distrutte, scrive Lucia Capuzzi. Poi andremo a leggere più attentamente quanto Avvenire mette in primo piano. E poi ancora, il Papa cura per i poveri, giovedì incontrerà Rubio, ieri Caritas americana in udienza, dopodomani la visita del segretario di Stato americano.
1: Andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera. Battaglia navale a Hormuz. Gli Stati Uniti aperto un corridoio per il passaggio in fiamme, un cargo sudcoreano. Gli Emirati attaccato un nostro sito petrolifero. E ancora il racconto, sempre relativo allo stretto di Hormuz, di un capitano di una nave che è rimasta 66 giorni ad aspettare nello stretto fra missili ed insicurezza. Ancora sempre dal Corriere della Sera, si torna in taglio basso sulla strage di Crans-Montana. La Svizzera non invierà più fatture. La premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato ieri in Armenia il presidente elvetico. Le famiglie non dovranno più pagare.
0: Ancora il Foglio parla di Italia in primo piano, in particolare di quanto sta accadendo alla Biennale di Venezia. Per la Biennale di Venezia, la lava di Giuli è il titolo, travolto dalla Biennale. Il ministro obbedisce a Fazzolari, è ripreso da Meloni. Venezia è la sua Pompei, hanno fatto di Venezia la loro Pompei, scrive il Foglio.
1: Il Messaggero: l'Iran colpisce un cargo e attacca gli Emirati Arabi, a Hormuz tornano i missili. Medio Oriente e gli Stati Uniti annunciano riaperto lo stretto, ma la tregua è a rischio. Elicotteri USA fermano la marina iraniana. Trump: se toccano le nostre navi li spazzo via. E poi il Messaggero non poteva non dedicare la fotonotizia alla vittoria della Roma. Fiorentina battuta 4-0, Roma travolgente, aria di Champions. E ancora dal Messaggero un focus all'interno sul petrolio, gli USA vendono le riserve.
0: Andiamo ancora sulla Repubblica. La battaglia di Hormuz, gli USA distruggono 6 imbarcazioni dopo che i Pashdaran avevano lanciato missili e droni, colpito il sito petrolifero negli Emirati. Trump: se Teheran attacca sparirà dalla terra. E ancora si parla di Zanardi, addio a Zanardi, oggi ai funerali gli atleti paralimpici porteranno la bara.
1: Il focus del Fatto Quotidiano in centro pagina è dedicato ai tagli sulle intercettazioni, multe e galera ai cronisti, pene fino a 5 anni e multe da 100.000 euro a chi cita gli atti non segreti. Lo chiedono i forzisti, il ministro vuole ridurre la spesa di 300 milioni all'anno.
0: Infine il Giornale, per quanto riguarda le prime pagine: rivoluzione casa, sgomberi più veloci, l'ultima bozza, appartamenti liberi in 60 giorni, stretta anche sulle morosità.

0: Ed entriamo allora dentro ai quotidiani, iniziamo come detto da Avvenire, perché a pagina 2 Lucia Capuzzi ci racconta di cosa sta accadendo in Libano. Villaggi in polvere, il titolo della prima pagina, come detto, e scrive Capuzzi: l'intero villaggio è scomparso, semplicemente non c'è più. Riferimento è a Yarun, nel sud del Libano. Che senso ha continuare a vivere qui? Maria racconta la sorte toccata al piccolo villaggio cristiano al sud del Libano. Non è purtroppo un caso isolato. All'interno della linea gialla, la fascia di sicurezza tracciata da Israele, sono almeno una ventina i centri abitati spianati, distrutti dai bulldozer israeliani, secondo quanto risulta dall'analisi delle immagini satellitari. Enormi chiazze bianche che indicano macerie, e una foto di Avvenire mostra proprio queste enormi chiazze bianche che indicano macerie, occupano quelli che fino a un mese fa erano decine di villaggi. Impossibile allora rientrare per i circa 700.000 abitanti evacuati nonostante il cessate il fuoco. Il modello Gaza, evocato dal ministro della difesa di Tel Aviv per il Libano del Sud, giorno dopo giorno prende forma.
1: Dal Corriere della Sera, pagina 2, c'è un articolo, il paragone, il doppio assedio nel Golfo e la lezione di Giulio Cesare, la difficile strada di Donald, la storia di Alesia 52 avanti Cristo e la situazione attuale. Sentite, prima di Hormuz, uno dei rari casi di doppio assedio si ebbe in Gallia nel 52 avanti Cristo. I romani, condotti da Giulio Cesare, circondarono Alesia, ma furono a loro volta circondati da altre tribù galliche giunte in difesa degli assediati. Qualcosa del genere sta accadendo oggi nel Golfo. Gli Stati Uniti assediano l'Iran impedendogli di esportare petrolio e importare alimenti, o almeno ci provano. Intanto il regime di Teheran assedia l'economia mondiale, complicando molto i transiti di petrolio. In altri termini, Donald Trump cerca di portare l'Iran a cedere per fame, e l'Iran di renderglielo così costoso in termini economici e politici da indurlo ad ammorbidirsi per primo. Chi terrà di più? Questa sfida ora si incrocia con le guerre commerciali tra l'America e l'Europa e il trattamento che i paesi avanzati stanno riservando alle economie meno ricche. In teoria, certo, l'economia mondiale non rischia molto nell'immediato. A ridurre i consumi in questo caso sono i paesi dove vive gran parte della popolazione povera della terra: Nigeria, Etiopia, Vietnam, Sri Lanka, Filippine, Bangladesh, Pakistan, Sudan, Nepal e altre economie dal reddito medio simile. Sono loro che ci aiutano a contenere il prezzo del barile, facendosi carico della riduzione della domanda. In questo si sta oggi ripetendo la partita del Covid. Allora i paesi ricchi si accaparravano i vaccini perché li potevano pagare di più, lasciando scoperto il mondo in via di sviluppo.
0: Permettimi una parentesi, perché continuerai tantissimi messaggi e solo in quattro hanno scritto la stessa parola, che prende risveglio, risvegliarsi, non è. Francesco, riflessione. R come rosso, Paola, no, non è neanche rosso. E raggio.

0: natura. Restiamo su Avvenire, Silvia. Andiamo a pagina 14 per dare un'occhiata all'editoriale di Milena Santerini. Il titolo dice già molto. Non scomparire due volte. Cercare le persone scomparse, dare un nome ai corpi non identificati, non rappresenta solo un dovere di memoria, ma anche un richiamo morale, un obbligo giuridico. In Parlamento è stata presentata una proposta di legge per rispondere al vuoto creato da chi scompare e allo scandalo di lasciare un corpo senza nome. Più di 10.000 persone non rintracciate, di cui è stata denunciata la scomparsa, secondo l'ufficio del commissario straordinario del governo, attendono che diventino più efficaci e incisivi i nostri metodi di indagine. Questi numeri comprendono minori, migranti, vittime di tratta, persone vulnerabili, affette da disturbi psichici. Decine di migliaia sono i cadaveri non identificati che si trovano negli obitori o in tombe anonime. La legge intende colmare un vuoto normativo stabilendo l'obbligo giuridico di identificare i cadaveri sconosciuti, di effettuare l'autopsia e la procedura che assicuri l'avvio dell'iter identificativo mediante la raccolta e la comparazione dei dati post mortem. Si deve a Cristina Cattaneo, anatomopatologa dell'Università Statale di Milano, questa battaglia che da anni conduce non solo contribuendo con le sue conoscenze scientifiche all'identificazione di corpi, ma anche spiegandoci come l'anonimato di chi scompare è una ferita ai diritti umani e alla dignità dei morti. Genitori, figli, mogli, fratelli restano nel limbo dell'ulto, a volte per sempre senza notizie dei loro cari. Il disegno di legge, conclude Milena Santerini, introduce per la prima volta in modo organico l'obbligo per le autorità di eseguire autopsie complete, raccogliere dati biometrici, biomedici e genetici, creare un fascicolo individuale per ogni cadavere non identificato.
1: Io vorrei portarvi invece a pagina 10 del Fatto Quotidiano un articolo di Maria Rita Gismondo. Usiamo i filtri da social e non ci piacciamo più. Studi pubblicati su riviste come il Journal of American Medical Association indicano che tra il 7% e il 12% degli adolescenti mostra segni compatibili con disturbi dell'immagine corporea legati ai social. I pazienti mostrano ai medici foto modificate come riferimento ideale. Questo rappresenta un cambiamento significativo. Un tempo si imitavano celebrità, oggi si insegue una versione digitale di sé, quando appunto usiamo i filtri, no? Nelle foto che si utilizzano sui social media, modifichiamo di fatto la nostra immagine. I social amplificano il confronto continuo con gli altri utenti. Ogni immagine pubblicata diventa oggetto di giudizio e approvazione. In questo contesto i filtri agiscono come strumenti di pressione sociale. Molti giovani sviluppano ansia e insicurezza legata all'aspetto fisico. Educatori e psicologi sottolineano l'importanza della consapevolezza digitale. Una ricerca condotta da Royal Society for Public Health ha evidenziato che Snapchat ed Instagram sono tra le piattaforme con maggior impatto negativo sull'autostima dei giovani tra i 16 e i 24 anni. Le piattaforme stesse iniziano a introdurre avvisi sull'uso dei filtri, tuttavia il cambiamento richiede un approccio culturale più ampio.
0: Antonio Oscurati, pagina 15 della Repubblica, il coraggio di proteggere Venezia. Il prossimo 24 maggio, scrive Oscurati, si decide il futuro di Venezia, ma non è affatto certo che Venezia avrà un futuro. Sono cresciuto a Venezia, le ho fatto le scuole, nei 20 anni in cui ho vissuto in laguna ho visto la città mutare. Ho visto i residenti dimezzarsi, non era accaduto neanche con la peste bubonica. Ho visto chiudere cinema, pescivendoli, scuole. A Carnevale ho visto persone ubriache provenienti da tutto il mondo ballare sotto un palco vuoto di Piazza San Marco. Nessuno si esibiva. Fu l'inizio della rovina. Adesso che mi accingo, scrive Oscurati, a tornare a vivere a Venezia per crescere le mie figlie, la situazione è ben peggiore di allora. La sopravvivenza di Venezia è messa a rischio da due maree, una marea marina e una marea umana. Il mare e i fiumi minacciano da sempre Venezia. Venezia è una creazione culturale, un ambiente costruito, non esiste in natura e non sopravvive in natura. È stata creata e conservata grazie al lavoro costante dell'uomo, ma adesso la minaccia è letale. La diga mobile del Mose l'ha salvata. Il professor Andrea Rinaldo, veneziano, uno dei massimi esperti mondiali di ingegneria idraulica, ha calcolato

0: Che a fine secolo la città marcirà. Cosa fare? Il prossimo sindaco di Venezia, quello che uscirà dalle urne a fine mese, dovrà lanciare un appello mondiale ai migliori scienziati affinché formino gruppi di studio internazionali interdisciplinari per salvare Venezia. Abbiamo ancora 20 o 30 anni, ma l'SOS va lanciato oggi. Un'altra marea intanto ha sommerso Venezia. Quella marea siamo noi. Noi umani, la dismisura turistica, ogni altra discettazione superflua, controproducente, complice. Le soluzioni tecniche andranno approfondite. L'evidenza sono dati sconcertanti. Venezia ha 48.000 residenti. Negli anni 70, quando ero lì, bambino, ne aveva 120.000. Nel 2009 ci sono stati 21 milioni di turisti. Nel 2025 34 milioni di turisti. 34 milioni di visitatori per una città che ha meno di 50.000 abitanti. Così Antonio Scurati sulla Repubblica.
1: Tra l'altro c'è un'agenzia che ci porta proprio a Venezia, perché si parla di tre ragazzi ventenni che si sono gettati in acqua, sono stati soccorsi dalle imbarcazioni di passaggio. Purtroppo un giovane di 20 anni di origine polacca è morto annegato. Presente ovviamente sono giunti sul posto i carabinieri, il personale della sanità. Per questo ragazzo non c'è stato niente da fare, non si sa se appunto fossero turisti, come stavi leggendo tu Andrea. Ancora si sta indagando sul motivo appunto di quanto accaduto. Dal Messaggero io solamente volevo darvi conto di quello che è stato il titolo in prima pagina di questo giornale, per chiarezza. Si parla delle fatture che sono state inviate dalla Svizzera ai familiari dei giovani di Crans-Montana per la pagamento delle spese mediche. Bene, ieri la premier italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente elvetico Parmelin e insomma la decisione che è stata presa sostanzialmente è che le spese mediche non saranno più a carico delle famiglie. Lo ha scritto lo stesso Parmelin con un messaggio su X: per evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Un passaggio che chiude almeno in parte una fase delicata tra i due paesi. Le fatture inviate in copia per conoscenza, ma comunque recapitate direttamente ai genitori, avevano aperto una frattura alimentando incomprensioni e rabbia. Però la questione non è del tutto ancora archiviata.
0: 335 12 43 722 ci scrive Nunzio: buongiorno a tutti voi di Radio Vaticana, la parola è Radio Vaticana, no. E ancora: riconnettersi Mirella, no. Valentina scrive: riprendere, no. Angelo: ricominciare o risorgere, neanche. Rifare, scrive Roberto, no. Luciano: la parola è forse ricominciare, no. Però ci siamo, perché inizia proprio con ri. Qual è la parola di oggi? Dai che la indoviniamo, così poi iniziamo anche a come dire, creare quelle suggestioni che poi porteranno a quello che è lo spazio in diretta, anche video delle 10.
1: Se posso dire solamente un'ultima cosa relativamente alla rassegna stampa, il Corriere della Sera a cura di Pierluigi Vercesi ha pubblicato un piccolo sussidiario, ecco, come si, un piccolo libro che ci riporta a 50 anni fa, quando ci fu appunto il terremoto del Friuli. Vi leggo solo la copertina: il terremoto del Friuli nel 1976 è stato un inizio, non solo l'inizio di una ricostruzione, ma l'inizio di un modello di solidarietà spontanea e diffusa, senza la quale la ripresa dopo il sisma, i morti e la distruzione sarebbe stata molto più difficile. Un modello diventato poi la protezione civile, che meglio di ogni altro soggetto incarna oggi l'idea di sussidiarietà fra istituzioni privati e terzo settore. Lo dico questo perché alle 10.40, Andrea, avremo uno spazio dedicato proprio a quanto accadde in realtà il 6 maggio del 1976 alle ore 21.
0: Saranno con noi l'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba, e ancora il vescovo di Concordia Pordenone, Monsignor Pellegrini, e poi due giovani di quel territorio per ricordare, come puntualmente dicevi tu, quanto accadde 50 anni fa come domani. Ricomporsi, riparare e riflettere, scrivono. Ai, no, ci siamo quasi, dai, è proprio, siamo lì.
1: Ric,
0: diamo anche la terza lettera, Ric. Ricominciare, dicono alla regia. No, non è ricominciare, rico. Va bene, vai, andiamo. San Luca, Cesare Cremonini e Luca Carboni, sono sicuro che dopo il flash la troviamo.
2: Mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Sono le 9, l'informazione della Radio Vaticana. Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro dello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. La Russia annuncia una tregua per l'8 e 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e del nazifascismo. Kiev rilancia, iniziandola dalla mezzanotte di questa sera, e aspetta notizie da Mosca per l'anticipo della tregua. Una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale dello Yunnan ha ucciso almeno 21 persone in Cina.

0: Sono Isabella da Trento, la parola è rinascere, no, ancora riconciliare, ricongiungimento, ricordo, riprendiamo a vivere guardandoci con la stessa tenerezza con cui ci guarda il Signore, scrive Gianni, no. Poi vediamo Valerio.
1: In qualche modo Andrea dice grazie perché ci hai liberato dall'incombenza di dover trovare qualche altro suggerimento. Non è facile su questa parola del giorno che è rullo di tamburi.
0: Riconoscere.
1: Oh,
0: Però eravamo stati bravi, abbiamo tutti
1: un verbo, dirci. Inizia con la ri, è un verbo composto, insomma sì. Riconoscere è la parola del giorno. Adesso mi raccomando.
0: Come la leggi tu? Io la leggo soprattutto come il bisogno di essere riconosciuti dall'altro.
1: Sì, anche per me è così, cioè riconoscere significa proprio per me che l'altro mi guarda e mi riconosce per quello che sono, no? Riconosce me stesso, la mia vita, la mia presenza, la mia esistenza, ma cos'altro per voi?
0: Ditecelo, 335 12 43
1: anche brevemente,
0: 722.
1: Insomma, non è che dovete scrivere un poema, anche perché poi li dobbiamo consegnare al direttore dell'osservatorio in diretta. Una cosa breve, per voi, un sinonimo, non lo so.
0: Chissà se avete riconosciuto queste note che ci riportano lì dove il Papa è stato un paio di settimane fa in Angola, uno dei quattro paesi visitati nel suo terzo viaggio apostolico. La canzone di André Mingas, Luanda, che ci riconduce lì, introduce quella che è l'episodio, quello che è l'episodio straordinario del podcast Leone Dixit, l'episodio 46, che però racconta non solo gli ultimi giorni del pontificato di Leone, ma questo primo anno. A tre giorni dall'anniversario. Ce lo gustiamo insieme, ci apprestiamo dunque a seguirlo e poi torniamo ancora con ospiti in diretta, ci recheremo in Tunisia e poi, come detto, in Friuli per questo 50° Silvia. Nel mezzo
1: ci sarà un riconoscimento.
0: Allez.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: Trascorso ormai un anno dall'elezione di Papa Leone e in questa puntata speciale del podcast Leone Dixit ci concentreremo in particolare sul tema che è stato dominante in questi primi 12 mesi di pontificato, quello della pace. Il successore di Francesco, eletto dopo un brevissimo conclave il pomeriggio dell'8 maggio 2025, si è infatti trovato a guidare la Chiesa in un'ora drammatica della storia dell'umanità per il moltiplicarsi dei conflitti. Per questo, di fronte a un mondo sempre più caratterizzato dall'odio e dalla violenza, Leone XIV ha voluto presentare la Chiesa come segno di unità e di comunione, fermento per un mondo riconciliato di fronte alle guerre e alle divisioni. Così si era presentato il nuovo Papa un anno fa.
2: Pace sia con tutti voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti, tutti coloro che hanno bisogno.
1: Una chiesa, ha detto nell'omelia della messa per l'inizio del pontificato il 18 maggio 2025,
2: unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità.
1: I cristiani, infatti, ha detto il Papa all'udienza generale del 3 settembre 2025, sono testimoni di un Dio che sulla croce
2: non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante d'amore. Non proclama, non condanna, non si difende. Chiede umilmente ciò che da solo non può in alcun modo darsi. Questo è il paradosso cristiano. Dio salva non facendo, ma lasciandosi fare. Non vincendo il male con la forza, ma accettando fino in fondo la debolezza dell'amore. Sulla croce Gesù ci insegna che l'uomo non si realizza nel potere, ma nell'apertura fiduciosa all'altro, persino quando ci è ostile e nemico.
1: Dopo averlo fatto in quel primo saluto il giorno dell'elezione, Leone XIV ha parlato moltissime volte di pace, invitando i cristiani a testimoniarla concretamente. Ai vescovi italiani il 17 giugno 2025 ha chiesto
3: che ogni diocesi possa promuovere percorsi di educazione alla non violenza, iniziative di mediazione nei conflitti locali, progetti di accoglienza che trasformino la paura dell'altro e un'opportunità di incontro.
1: Allo stesso tempo, il successore di Pietro ha alzato più volte la sua voce contro il riarmo, come ha fatto alla fine dell'udienza il 18 giugno 2025.
3: Non dobbiamo abituarci alla guerra. Anzi, bisogna respingere come una tentazione il fascino degli armamenti potenti e sofisticati.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
1: Il 26 giugno, ricevendo i partecipanti della ROACO, la riunione delle opere per l'aiuto alle chiese orientali, il Papa ha detto:
3: come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolve i problemi anziché alimentare odio e vendetta? La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole. Invece si distruggono quelli che sono già costruiti.
1: Il disarmo chiesto dal Vescovo di Roma riguarda sia i governanti sia ciascuno di noi, perché l'invito di Gesù è a disarmare la mano, ma prima di tutto il cuore, come Leone ha affermato al termine della Veglia Mariana per la Pace sabato 11 ottobre 2025.
3: Metti via la spada e parole rivolte ai potenti del mondo, a coloro che guidano le sorti dei popoli. Abbiate l'audacia del disarmo ed è rivolta al tempo stesso a ciascuno di noi per farci sempre più consapevoli che per nessuna idea o fede o politica noi possiamo uccidere. Da disarmare prima di tutto è il cuore, perché se non c'è pace in noi non daremo pace.
1: È l'invito
3: ad acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, con gli occhi di chi soffre, non con l'ottica dei grandi.
1: Nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, pubblicato il 12 dicembre 2025, Leone ha dedicato parole inequivocabili contro il riarmo e il clima che lo sta favorendo. Ecco un primo estratto che insiste sulla radice evangelica della non violenza.
5: Poco prima di essere catturato, in un momento di intensa confidenza, Gesù disse a quelli che erano con lui: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi». E subito aggiunse: «Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore». Il turbamento e il timore potevano riguardare, certo, la violenza che si sarebbe presto abbattuta su di lui. Più profondamente, i Vangeli non nascondono che a sconcertare i discepoli fu la sua risposta non violenta. Una via che tutti, Pietro per primo, gli contestarono, ma sulla quale fino all'ultimo il Maestro chiese di seguirlo. La via di Gesù continua a essere motivo di turbamento e di timore, e lui ripete con fermezza a chi vorrebbe difenderlo: «Rimetti la spada nel fodero». La pace di Gesù risorto è disarmata, perché disarmata fu la sua lotta, entro precise circostanze storiche, politiche e sociali. Di questa novità i cristiani devono farsi insieme profeticamente testimoni, memori delle tragedie di cui troppe volte si sono resi complici.
1: Un altro brano dello stesso messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, Leone XIV ha messo in guardia dal rischio del diffondersi di una logica di contrapposizione che fa consistere la sicurezza nella forza armata e nella deterrenza. È la logica che soggiace alla corsa al riarmo, per giustificare la quale si esalta la pericolosità dei nemici.
5: Sebbene non siano poche oggi le persone col cuore pronto alla pace, un grande senso di impotenza le pervade di fronte al corso degli avvenimenti, sempre più incerto. Quando trattiamo la pace come un ideale lontano, finiamo per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace. Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate, la capacità di dire che la pace è vicina. Se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l'aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica. Nel rapporto fra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze. Molto al di là del principio di legittima difesa, sul piano politico tale logica contrappositiva è il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità. Non a caso, i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Infatti, la forza dissuasiva della potenza, e in particolare la deterrenza nucleare, incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia, ma sulla paura e sul dominio della forza.
1: Il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale della Pace, che si celebra il 1 gennaio 2026, contiene anche dei dati altamente significativi, dai quali si evince la crescita costante degli investimenti negli armamenti. Ma il successore di Pietro denuncia anche una certa propaganda che tende a dimenticare la lezione della storia.
5: Oggi alle nuove sfide pare si voglia rispondere, oltre che con l'enorme sforzo economico per il riarmo, con un riallineamento delle politiche educative. Invece di una cultura della memoria che custodisca le consapevolezze maturate nel Novecento e non ne dimentichi i milioni di vittime, si promuovono campagne di comunicazione e programmi educativi in scuole e università, così come nei media, che diffondono la percezione di minacce e trasmettono una nozione meramente armata di difesa e di sicurezza.
1: La guerra è una barbarie ed è urgente educare alla pace invece di far crescere nell'opinione pubblica la paura per giustificare l'impiego di ingenti capitali per sofisticati strumenti di morte.
5: Occorre denunciare le enormi concentrazioni di interessi economici e finanziari privati che vanno sospingendo gli stati in questa direzione. Ma ciò non basta se contemporaneamente non viene favorito il risveglio delle coscienze e del pensiero critico.
1: Non manca nel messaggio di Leone un accenno al ruolo e alla responsabilità delle religioni.
5: Purtroppo fa sempre più parte del panorama contemporaneo trascinare le parole della fede nel combattimento politico. Benedire il nazionalismo e giustificare religiosamente la violenza e la lotta armata. I credenti devono smentire attivamente, anzitutto con la vita, queste forme di blasfemia che oscurano il nome santo di Dio. In tutto il mondo è auspicabile che ogni comunità diventi una casa della pace, dove si impara a disinnescare l'ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono.
1: Nel messaggio per la Quaresima 2026 Papa Leone ha invitato tutti a una forma un po' speciale di digiuno, un digiuno che non riguarda la tavola, ma le nostre parole. Quante volte usiamo toni sprezzanti, quante volte pronunciamo o scriviamo sui social media parole che deridono, puntano il dito in modo giudicante e feriscono gli altri.
5: Vorrei invitarvi a una forma di astensione molto concreta e spesso poco apprezzata, cioè quella dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio, rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi, alle calunnie. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza, in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora, tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza e di pace.
1: Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, nell'omelia della messa alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, Leone XIV ha ribadito che mai ci si può servire del nome di Dio per giustificare ciò che porta morte e distruzione, né usare la religione come pretesto per la soppressione di vite umane innocenti.
3: Attualmente nel mondo, molti nostri fratelli e sorelle soffrono a causa di conflitti violenti provocati dall'assurda pretesa di risolvere i problemi e le divergenze con la guerra, mentre bisogna dialogare senza tregua per la pace. Qualcuno poi pretende addirittura di coinvolgere il nome di Dio in queste scelte di morte. Ma Dio non può essere arruolato dalle tenebre. Egli viene piuttosto sempre a donare luce, speranza e pace all'umanità. Ed è la pace che devono cercare quelli che lo invocano.
1: Fronte a un mondo incendiato da guerre devastanti, dalle quali sembra ogni giorno più difficile uscire, il successore di Pietro, il 29 marzo 2026, nell'omelia della messa della Domenica delle Palme, ha ricordato ancora una volta da che parte stare se si è cristiani. Cristo si è presentato come re della pace, ha rifiutato ogni violenza e guerra.
3: Guardiamo a Gesù, che si presenta come re della pace, mentre attorno a Lui si sta preparando la guerra. Lui che rimane fermo nella mitezza, mentre gli altri si agitano nella violenza. Lui che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Non si è armato, non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra. Ha manifestato il volto mite di Dio, che sempre rifiuta la violenza e invece di salvare se stesso si è lasciato inchiodare alla croce per abbracciare tutte le croci piantate in ogni tempo e luogo nella storia dell'umanità. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue.
1: Nell'omelia della messa di sabato 28 marzo allo stadio Louis II del Principato di Monaco, Papa Leone ha parlato della guerra come conseguenza dell'idolatria, del potere e del denaro. Colpisce ancora una volta il realismo del Vescovo di Roma di fronte a quanto sta accadendo.
3: Face aux nombreuses injustices qui blessent les peuples.
5: Dinanzi alle molte ingiustizie che feriscono i popoli e alla guerra che dilania le nazioni, si leva costante la voce del profeta Geremia, proclamata oggi come salmo. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. La purificazione dall'idolatria, che rende gli uomini schiavi di altri uomini, si compie come santificazione, dono di grazia che rende gli uomini figli di Dio, fratelli e sorelle tra di loro. Questo dono illumina il nostro presente, perché le guerre che lo insanguinano sono frutto dell'idolatria del potere e del denaro. Ogni vita spezzata è una ferita al corpo di Cristo. Non abituiamoci al fragore delle armi, alle immagini di guerra. La pace non è mero equilibrio di forze, è opera di cuori purificati, di chi vede nell'altro un fratello da custodire, non un nemico da abbattere.
3: E non un nemico da abbattere.
1: Anche nel messaggio Urbi et Orbi della domenica di Pasqua, il 5 aprile 2026, Leone XIV ha rivolto un appello diretto e pressante ai signori della guerra che stanno insanguinando il mondo, facendo strage di civili innocenti al di fuori di ogni legalità internazionale. A ciascuno di noi è chiesto di non rimanere indifferenti di fronte a quanto accade, di non abituarci alla morte degli innocenti.
4: Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo. Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi, le deponga. Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace. Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo. Non con la volontà di dominare l'altro, ma di incontrarlo. Ci stiamo abituando alla violenza, ci rassegniamo ad essa e diventiamo indifferenti. Indifferenti alla morte di migliaia di persone, indifferenti alle ricadute di odio e divisione che i conflitti seminano, indifferenti alle conseguenze economiche e sociali che producono e pure tutti vertiamo. C'è una sempre marcata globalizzazione dell'indifferenza, per richiamare un'espressione cara a Papa Francesco, che un anno fa da questa loggia rivolgeva al mondo le sue ultime parole.
6: Lumen Christi.
1: La sera di sabato 11 aprile 2026, Papa Leone XIV ha presieduto una veglia di preghiera per la pace, in quella che ha definito un'ora drammatica della storia.
3: Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Ovunque si avvertono minacce, invece di chiamate all'ascolto e all'incontro. Fratelli e sorelle, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte. Invece alla morte è asservito chi ha voluto le spalle al Dio vivente per fare di

0: proprio potere l'idolo muto, cieco e sordo, cui sacrificare ogni valore e pretendere che il mondo intero pieghi il ginocchio.
1: Nell'omelia della Veglia per la Pace di sabato 11 aprile il Papa ha condannato l'idolatria del potere da parte di chi pretende di avere tutto il mondo ai propri piedi.
0: Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza. Basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita. Uniamo dunque le energie morali e spirituali di milioni, miliardi di uomini e donne, di anziani e di giovani che oggi credono nella pace, che oggi scelgono la pace, che curano le ferite e riparano i danni lasciati dalla follia della guerra. Ricevo tante lettere di bambini dalle zone di conflitto. Leggendole si percepisce con la verità dell'innocenza tutto l'orrore e la disumanità di azioni che alcuni adulti vantano con orgoglio. Ascoltiamo la voce dei bambini.
1: Leone XIV, durante la veglia di preghiera, ha allargato l'orizzonte, chiedendo a tutti coloro che credono nella pace di unire le proprie forze e di prestare ascolto alle più innocenti tra le vittime, i bambini, purtroppo uccisi a migliaia.
0: Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. Vi è però, non meno grande, la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi. Un'immensa moltitudine che ripudia la guerra coi fatti, non solo a parole. La preghiera ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno, nelle case, nelle scuole, nei quartieri, nelle comunità civili e religiose, rubando terreno alla polemica e alla rassegnazione con amicizia e la cultura dell'incontro. Torniamo a credere nell'amore, nella moderazione, nella buona politica.
1: E di pace Papa Leone ha parlato più volte anche durante il suo lungo viaggio in Africa. Nella conversazione con i giornalisti il 23 aprile, sul volo di ritorno verso Roma, il successore di Pietro ha detto:
2: bisogna promuovere un nuovo atteggiamento, cultura per la pace. Tante volte quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. E in quello che abbiamo visto, tanti innocenti sono morti. Ho appena visto una lettera, che forse voi l'avete vista, di alcune famiglie dei bambini che sono morti quel primo giorno dell'attacco, e loro parlano del fatto che ormai sono persi i loro figli, le figlie, i bambini che sono morti in quello. E dico, se è cambio di regime, non è cambio di regime, la questione è come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti.
3: La pace sia con tutti voi.
4: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.
5: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: 9.38, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Grazie al direttore per questo speciale Leone Dixit, il podcast di Andrea Tornielli, che ha voluto ripercorrere questo primo anno di pontificato di Leone. Grazie anche alle tante e tanti che continuano a scriverci e a regalarci, come hai chiesto Silvia, delle suggestioni sul verbo di cui parleremo tra poco meno di mezz'ora con il nostro direttore Andrea Monda. Vi ricordo che saremo anche in diretta su Facebook. Saluto al di là del vetro suor Emanuela Prisco, sempre per il suo lavoro sui canali social. In particolare iscrivetevi, se non lo avete ancora fatto, sono circa 8.000 ad averci scelto, al canale WhatsApp di Radio Vaticana. È uno strumento del tutto gratuito. Dicevo, Don Guido scrive: riconoscere per me accogliere qualcuno nella disponibilità a vivere una relazione piena e autentica, e poi per i cristiani riconoscere vuol dire vedere nell'altro il volto di Gesù.
1: E poi ancora ci scrive il nostro ascoltatore Rocco: sono una persona con un grande cuore, tanta esperienza di vita e una forte fiducia nel bene. Dopo periodi difficili ho imparato a non arrendermi mai, a trovare sempre una luce anche nei momenti più bui. Oggi desidero dare coraggio agli altri con la mia storia, costruire punti tra le persone, dimostrare che la speranza e l'umanità sono più forti di qualsiasi crisi. Il mio motto è: scusa se non ti ho conosciuto prima, ma sono cambiato. In qualche modo, no, è quello che anche ha suggerito Don Guido Colombo. E poi c'è Paola che dice: Silvia, ogni mattina riconosciamo cosa? Quando viaggiavo per lavoro, con tanti viaggi e diversi fusi orari, la mattina dopo ho dovuto guardare il biglietto del volo per ricordarmi dov'ero. Ti prego, spiegaci questa connessione di riconoscersi con l'inizio del mattino. Grazie, svelaci l'arcano. Ma non è che è un arcano, no, o no, è una mia suggestione, come quelle che ci state inviando.
0: Sì.
1: Riconoscersi quando ci svegliamo di primo mattino, prendiamo in qualche modo, no, contatto con noi stessi, chi siamo, dove siamo, che cosa andiamo a fare, anche che cosa proviamo. Perché a te capita mai, Andrea, no, quando apri gli occhi e stai nel letto, non è che ti alzi dal letto immediatamente, c'è sempre qualche minuto, no, in cui in qualche
0: mezzo
1: modo, vabbè, perché vai di corsa,
0: però è un momento
1: in cui ti riconnetti con te. Come mi sento, che cosa provo, qual è il primo sentimento che mi sale al cuore e alla mente, e lì mi ritrovo, mi riconosco in qualche modo.
0: E poi, se non sei solo in quel momento, ovviamente ti riconosci anche attraverso l'altro o l'altra che ti è accanto, che magari è in un'altra stanza o anche se non è fisicamente lì, a cui va il tuo pensiero. Ecco, io insisto su questo bisogno di essere riconosciuti, però ne parleremo dopo con il direttore. Adesso invece andiamo a conoscere un progetto animato in Tunisia, il progetto PUVI, che è stato ideato da AIFO per le persone con disabilità, per una vita indipendente in Tunisia. Un progetto che si è da poco concluso e che ci parla di persone con disabilità, del mondo del lavoro. Siamo collegati proprio in diretta con la Tunisia, la ringrazio per essere con noi, con la responsabile di questo progetto, Deborah Piccinno. Deborah, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, consenti, intanto dove ti abbiamo raggiunto? In quale città ti trovi?
2: Sono a Tunisi, nella capitale.
0: A Tunisi, benissimo. Dicevamo di questo progetto che vuole facilitare l'inserimento di queste persone, in sostanza, nel mondo, nel mercato del lavoro. In cosa consiste?
2: Esatto, con AIFO lavoriamo in Tunisia, in 4 governatorati della Tunisia, per l'inclusione delle persone con disabilità che sono ancora oggi escluse dal tessuto sociale e appunto anche economico del paese. È un progetto che è stato avviato nel 2022 in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali tunisino e con il Ministero del Lavoro e della Formazione Professionale sempre tunisino, e che appunto sostanzialmente vuole facilitare l'inclusione a 360 gradi delle persone con disabilità, quindi sicuramente nel mercato del lavoro, quindi indipendenza appunto economica, finanziaria, ma anche sociale, perché molto spesso le persone con disabilità vivono ancora emarginate, isolate all'interno del nucleo familiare, raramente hanno contatti con l'esterno, quindi abbiamo provato a lavorare anche su questo aspetto.
0: Ce ne saranno moltissime, però magari la prima che ti viene in mente, non la più importante, di storia, di volto che hai incrociato e che ti senti quel pizzico di sano orgoglio di aver detto quella persona l'abbiamo davvero aiutata, è rifiorita e ha ritrovato un ruolo che le spettava e che magari non aveva. Vuoi condividere con noi? C'è una storia?
2: Ma in realtà ne avrei 35, nel senso che secondo me una delle attività più di successo di questo progetto è stata la ricerca emancipatoria, la prima tra l'altro sulla disabilità condotta in Tunisia, che ha coinvolto appunto 35 ricercatori con disabilità. La cosa interessante di questa attività è che nella ricerca la persona con disabilità non è solo oggetto di studio, ma è ricercatore, ricercatrice, quindi si inverte un po' il ruolo di ricercatore oggetto della ricerca. E come risultato di questa metodologia non si ha poi solo un output interessante, che è appunto una vera e propria ricerca sulla disabilità condotta in Tunisia, ma si apre un percorso di emancipazione di chi vi partecipa. E quindi questi 35 partecipanti che hanno appunto iniziato essendo molto chiusi, isolati, raramente avevano contatti con l'esterno, con una bassa autostima. Nel corso di tutta l'attività e dovendosi confrontare invece per le interviste, per i focus group che hanno condotto con il mondo esterno e tra di loro come gruppi, si sono appunto visti migliorati dal punto di vista dell'autonomia, dell'emancipazione, dell'autostima. Adesso sono attivi all'interno della comunità di riferimento, si battono per i propri diritti, che è una cosa che all'inizio del percorso nemmeno sapevano, non sapevano di avere tutta una serie di diritti da rivendicare in quanto persone con disabilità. Quindi molto interessante questo.
1: Ti vorrei fare una domanda. L'obiettivo di questo progetto è stato appunto migliorare le competenze tecniche e professionali di giovani e adulti con disabilità. Ci raccontavi di
2: Esatto.
1: un contesto che vive questa condizione in maniera molto poco inclusiva. Una volta che questi giovani o adulti hanno acquisito queste competenze tecniche e professionali, il contesto all'interno del quale si inseriscono cambia visione, come li vede? Cioè, è un processo sinergico, poi alla fine quello che si innesca?
2: Sì, considera che appunto il progetto è stato implementato con due dei ministeri che generalmente.

0: direttamente con le persone con disabilità, ma anche a livello macro con le istituzioni, formando anche disabilità, ma anche a livello macro con le istituzioni, formando anche membri, ma anche a livello macro con le istituzioni, formando anche membri del personale ministeriale dei due ministeri sulla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, formando i formatori dei centri di formazione su braille, linguaggio paraverbale, psicopedagogia. Quindi abbiamo appunto cercato di lavorare su più livelli perché poi questo inserimento fosse in qualche modo più sinergico.
1: Grazie a Deborah Piccinno, buon lavoro. Avanti così, Deborah, risentirci.
0: Grazie mille, buon lavoro a voi.
1: Mani in alto adesso, ci sono i Queen.

0: Rock come rock, l'appuntamento che ogni martedì a quest'ora viviamo assieme, andiamo a scoprire, loro sì che erano rock, le sante, i santi che ci accompagneranno nella settimana che è appena iniziata. Lo facciamo in collegamento diretto con il nostro Don Andrea Vena.
1: Che anche
0: Andrea,
1: lui è
0: anche
1: rock.
0: lui è rock, beh sì. Eccoci.
2: Ciao Andrea e Silvia.
0: A
1: Allora,
0: te.
2: tutto è... Allora, oggi la Chiesa ricorda S'Annunzio Sulpizio, ne ha parlato all'inizio Silvia, giovane operaio nato in Abruzzo ma poi morto a Napoli, orfano in giovane età, e da pensare che è stato beatificato da Paolo VI durante il Concilio Vaticano II ed è stato canonizzato da Papa Francesco durante il Sinodo di Giovani. Siate sempre con il Signore perché da Lui viene ogni bene. Soffrite per amore di Dio e con allegrezza. Anni è un esempio di temperanza, di coraggio, di fiducia e anche di fronte alla fatica S'Annunzio invitava proprio a mettersi insieme al Signore sapendo che anche nei momenti difficili Lui è sempre presente ed è il motivo per il quale Papa Francesco lo ha indicato come modello per i giovani. Il 6 maggio, Santi Mariano e Giacomo, martiri, siamo nel 250. Il 7 maggio, Santa Flavia Domitilla, martire romana, vissuta tra il primo e il secondo secolo. Santa Rosa Venerini, vergine, fondatrice delle maestre Pie Venerini, siamo nel 1656. Lei, pregando in casa con alcune donne, si accorge della loro scarsa preparazione e cosa fa? Fonda la prima scuola per liberare dall'ignoranza e dal male. L'8 maggio, San Vittore, martire a Milano, siamo nel 290. Pensiamo solo al carcere per capirci. San Bonifacio IV, papa, e l'8 di maggio, non possiamo dimenticare,

0: la supplica alla Madonna di Pompei. E sappiamo che il Santo Padre si recherà proprio in questo giorno, l'8 maggio, giorno della sua elezione, a Pompei. E proprio il giorno della sua elezione lui ricorderà nel saluto che ricorreva proprio la supplica alla Madonna di Pompei. Una supplica scritta da Bartolo Longo nel 1883 con il titolo Atto d'amore alla Vergine. Era stato scritto come atto di affidamento in risposta a un'enciclica di Papa Leone XIII, il quale richiamò tutti i cristiani a recitare il rosario. E nel 1883, il primo settembre, era stata pubblicata appunto questa enciclica. E Bartolo Longo cosa fa? Risponde con questa preghiera. Un anno dopo, dato che il Papa non poté andare a Pompei, sarà lui a portare la preghiera in Vaticano e verrà recitata per la prima volta il 14 ottobre 1883. Poi Augusta, regina delle Vittorie. Il 9 maggio, San Pacomio, abate, siamo nell'Alto Egitto, Sant'Isaia, profeta, e il 10 maggio San Giordano, martire, sulla Via Latina. San Giovanni d'Avila, sacerdote, sempre il 10 maggio, non dimentichiamo che è un sacerdote spagnolo di origine ebraica. E Benedetto XVI lo proclamerà dottore della Chiesa, e questo sta a indicare come si cresce nella storia. San Giobbe e l'11 di maggio Sant'Antimo, martire sulla via Salaria, sono i santi che la Chiesa ci ricorda in questa settimana, e come mettavate in evidenza sono coloro che hanno vissuto al ritmo di rock, o come diceva Papa Benedetto XVI, sono i grandi e veri rivoluzionari della Chiesa, perché hanno rivoluzionato con l'amore la società. Non sono proprio come i rivoluzionari di oggi, ma lo hanno fatto osando l'amore.
1: Andrea, noi quell'8 maggio che tu hai ricordato eravamo assieme, ci trovavamo al braccio di Carlo Magno, che per intenderci è la parte, la terrazza, la parte che si trova al di sopra del colonnato di Piazza San Pietro, guardando la basilica sulla sinistra. Abbiamo ascoltato il podcast del direttore Tornielli, Leone Dixit, che ci ha raccontato questo primo anno di pontificato. Ma di quegli attimi, dei primissimi minuti della fumata bianca e poi dell'Abemus Papam e poi delle parole di Leone pronunciate quel pomeriggio dell'8 maggio, tu cosa ricordi, cosa conservi, Andrea?
0: Innanzitutto l'emozione di quel momento, poter essere stato lì presente. Mi ricordo che ero proprio accanto a te, ci siamo guardati perché stavamo cercando di capire veramente il nome di questo nuovo Papa, ed è stata un'emozione grandissima. La gente, c'era stato un boato in Piazza San Pietro in quel momento. Pensa che quando 20 giorni fa sono stato all'udienza del Santo Padre e al baciamano finale al quale ho partecipato, ho fatto presente al Santo Padre che ero proprio lassù e che insieme ai miei colleghi avevamo dato l'annuncio che lui era il Santo Padre e che le prime celebrazioni le avevo seguite proprio attraverso la radio, facendomi voce di tutte le sue parole e dei suoi saluti, ma anche dei suoi gesti, e del momento in cui lui ha sorriso e che il fotografo ha anche immortalato nella foto. E qualcuno mi ha detto: come mai sorride il Papa? Gli avevo appena detto che sono stato la sua voce in quel frangente, ed è stato emozionante rivedere il Santo Padre in persona in quel momento e ripensare a quel colonnato che è stato un pochino veramente il nostro angolo, potremmo dire il momento dell'annunciazione per noi. Dio si è rivelato in quel frangente dove pensavamo che non capitasse nulla in quella sera, e invece guarda un po', dopo il secondo giorno, l'annuncio del Santo Padre. È stata una cosa bellissima, ecco.
1: Eh sì, la ricordiamo tutti. A me toccò annunciare a questi microfoni il nome scelto da Prevost, insomma, quel Leone XIV, un attimo dopo l'Abemus Papam. E poi, ecco, siamo stati quelle voci, grazie anche ai nostri tecnici del suono. Al di là del vetro, in questo momento, Andrea, c'è Gabriele Di Domenico che fa segno. Anch'io c'ero, è vero, si lavorava ovviamente
0: c'era anche lui
1: tutti insieme. tutti insieme. Va bene, Don Andrea, grazie per questo spazio che tornerà anche il prossimo martedì e ci apprestiamo insomma a vivere assieme anche questo primo anniversario. Il Papa ha voluto regalarci una doppia visita pastorale, sarà il mattino dell'8, lo ricordiamo, a Pompei, nel pomeriggio a Napoli. Grazie Don Andrea.
0: Auguri a te e a tutti, ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Silvia, tu ciao, che ricordi, Silvia, che ricordi hai di quel giorno?
2: Beh, sicuramente io ricordo la concitazione che c'era in questo studio. Io ero qui e seguivo la diretta mentre passavamo, rimpallavamo la linea da questo studio al braccio di Carlo Magno continuamente, compresi anche no, gli inviati che c'erano in piazza San Pietro. Ricordo la fumata bianca e soprattutto ricordo il saluto del Papa, la pace sia con voi. Penso che quella sia una cosa che sia rimasta impressa a tante persone, no? È sembrato, è suonato diverso questo saluto, la pace sia con voi.
1: Sì, tutti a chiederci quali saranno le prime parole del Papa, in realtà ha scelto le prime parole del Cristo risorto. Serena Brancale, poi torniamo, GR Flash delle 10, poi siamo in video. Riconoscere la parola.

Sono le 10, l'informazione della Radio Vaticana. La polizia intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per i 2 attivisti della flottiglia sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano al largo di Creta e portati in Israele. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 2 casi di hantavirus e 5 sospetti a bordo di una nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde. 3 finora i morti a bordo e altri 3 malati, di cui uno ricoverato in Sudafrica. Secondo i media israeliani, Stati Uniti e Israele stanno valutando una risposta militare agli attacchi dell'Iran negli Emirati Arabi Uniti, nel mirino obiettivi militari che minacciano lo stretto. Il ministro degli esteri iraniano dice: non ci sono soluzioni militari a una crisi politica.

0: Eccoci, ci siamo, torna l'alfabeto di Radio Vaticana con voi, torna con una lettera che vi ha appassionato tantissimo, decine le parole, forse siamo quasi sul centinaio che avete trovato, io non pensavo potesse suscitare così tanto interesse questa lettera R, che è anche la lettera di Roma, che è anche la lettera di radio, di molto altro. La parola di oggi però è riconoscere, un po' tutti lo facciamo in maniera più o meno consapevole. Ne parleremo come sempre con il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Bentornato Andrea.
1: Bentrovati.
2: Buongiorno. Eccoci.
0: Io sono Andrea De Angelis, accanto a me
2: sono Silvia Giovarrosa. Buongiorno.
0: Grazie a Damiano Caprio, tecnico del suono, Gabriele Domenico che cura la diretta video assieme a suor Emanuela Prisco. Possiamo rivelare, direttore, che nello scegliere oggi la parola ci abbiamo messo un po' più del solito.
1: Sì. Allora, innanzitutto io ho un problema con la lettera R perché sono la R moscia, quindi la mia R sin da bambino mi metteva un po' in difficoltà.
0: E ti chiami Andrea.
1: E mi chiamo Andrea, quindi la R da me mi perseguita, cioè, ed è una bellissima lettera in realtà che offre tantissimi spunti e lo abbiamo constatato perché io sono curioso, che parole sono uscite fuori?
0: Sono realtà, tantissime parole, da ricongiungimento a ricordo, riconvertire, rinascere, repubblica,
1: ecco, vedi un po',
0: riparare, re, nota rimanere.
1: Una cosa, ma nota una cosa, che 90 su 100, 9 su 10 queste parole sono verbi, hanno capito che a noi ci piacciono i verbi più che i sostantivi e questo va bene, e sono tutti con questa particella, ri, ritornare, rimanere, riconoscere, ricongiungere, eccetera. Perché sta particella ri dice qualcosa della realtà umana. Cioè questo del ritornare, del ripetere, del rivivere. Questa esperienza della seconda volta, che forse è la volta buona in cui si fa veramente esperienza. Perché la prima volta uno vive, è come l'innamoramento e l'amore in qualche modo, no? Cioè è un po' un ritornare, un po' un consolidare, un po'... mettere sulla tenda su qualcosa che prima era solo molto instabile.
0: Anche ricalibrare?
1: Anche ricalibrare, importante che non sia un chiudere, no? Cioè il ripetere l'esperienza non la deve mai, secondo me, concludere, e alla fine non ce la fa mai, perché poi la realtà e la vita è più grande dei nostri le nostre riflessioni, dei nostri schemi mentali, ma mi colpisce questa cosa, che la seconda volta, cioè le esperienze forti della vita sono tutte un po' riconoscimento, sono sempre riconosce, cioè quando vive, pensiamo all'innamoramento, quando i due in qualche modo scoprono di amarsi, cioè anche quello è un riconoscimento, e la ragazza e il ragazzo hai la sensazione di averlo sempre conosciuto, che era lì da tempo ad aspettarti, cioè questa forza del riconoscimento, come se cadessero a un certo punto tutte il velo, appunto, rivelare, no? che copre la nostra esperienza quotidiana, che spesso è un po' grigia, un po' polverosa, un po' opaca, e finalmente splende tutto e dici ma sì, ma certo, lo sapevo, cioè, e questo è il riconoscimento, cioè quando a un certo punto dici ma sì, lo sentivo, no, c'era qualcosa, le esperienze forti ci precedono e ci attendono, quindi, e quando le viviamo dici non sono mai sono fresche come la prima volta, ma al tempo stesso dici ma sì, era già iniziata questa cosa, cogli la forza dell'origine, della fonte, o no? Cioè, sto delirando? O...
2: No, no. Assolutamente no.
0: Oddio, non diciamo troppe volte no che torniamo alla lettera N, ricordi Andrea?
2: No, rispetto a questa, alla particella ri, soprattutto nel verbo ricordare, ad esempio, no? È un tornare al. Riconoscere potrebbe essere un... esortazione anche a tornare a noi stessi, cioè oltre a rappresentare una seconda occasione, una seconda volta, no? Ma è un richiamo a
1: rileggerci anche,
2: esatto,
1: perché spesso siamo stati un po' sbrigativi, un po' sommari, un po' rapidi,
2: e invece
1: la vita ti dice guarda che il passato, non sei inchiodato al passato, lo puoi rileggere in un'altra luce. Questo è molto bello, questa è la speranza, perché spesso invece abbiamo il peso del, siamo tutti schiacciati dal passato e come un macigno che ci soffoca. Invece sto pensando anche al messaggio del Vangelo, no? La conversione, che è un invito a cambiare, E in qualche modo qualcosa che ti dà speranza rispetto anche alla tua vita, alle azioni che hai compiuto, no? Che molte volte ci inchiodano, ci soffocano. E lì c'entra un po' anche la misericordia, che spesso non abbiamo nei nostri confronti, eh? Spesso siamo giudici implacabili. Invece molte volte riconosce anche le proprie mancanze, no? Però vuol dire anche riconoscere la propria esperienza, anche il bene ricevuto, il bene fatto, insomma, vediamola anche sempre in positivo. Io riconoscere e riconoscimento, quando l'abbiamo deciso, ho pensato subito, poi la mia deformazione di lettore, insomma, di cose letterarie, ho pensato subito a un capolavoro della poesia di tutti i tempi, che è l'Odissea, no? Mm-hmm. Che fa parte dei famosi racconti cosiddetti nostoi, il nostos, cioè che è il ritorno, no? Il nostos in greco è il ritorno, che appunto è un po' la stessa logica, no? Cioè rifare l'esperienza, no? Tornare a casa. Ulisse torna a casa, il cane Argo lo riconosce e nel riconoscerlo poi muore salutandolo, la balia Euriclea, lavando i piedi come si fa ai stranieri che arrivano, si fa questa accoglienza bellissima di lavare i piedi, riconosce la cicatrice al piede di Ulisse, e lei era stata la balia, la nutrice di Ulisse, quindi di un bambino, e si commuove. Ecco, queste scene struggenti, commoventi, con progressivo riconoscimento, perché lui si è camuffato, perché Ulisse è sotto menti despogli in qualche modo, ci dicono una profonda verità dell'uomo, cioè tutti desideriamo essere riconosciuti.
0: Ed è un bisogno che riguarda anche i bambini, forte. Perché se non riconosci un bambino, ad esempio, dal nome o da una sua caratteristica, si arrabbia, si offende, te lo fa notare. Quindi il riconoscimento fa parte proprio di questo bisogno della natura, dell'uomo?
1: E secondo me la più forte spinta che c'è nel cuore dell'uomo è questo desiderio di essere riconosciuto. Mi è mai capitato di incontrare una persona che lui ti riconosce e tu fai fatica, a volte la tua memoria in quel momento magari non sei bravo con la memoria visiva, no? Dice sì, ma so che ti conosco ma non ti riconosco, è terribile, lui ci rimane male. E questa è una cosa piccola, semplice, in fondo banale, ma tu hai parlato dei bambini, ma pensiamo appunto alla crescita nella vita di un uomo. Il nostro più profondo desiderio è essere riconosciuti, che poi spesso leggiamo anche come apprezzati, no? Cioè riconosciuti nel senso, i genitori che dicono, come nel Vangelo, no? Più volte il Signore, il Padre interviene e dice: questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, no? Ascoltatelo, no? C'è più volte questa scena ed è bellissima, perché la cosa che succede in tutte le famiglie, i genitori che riconoscono il figlio, no? I propri figli, anche a prescindere da quello che combinano in quanto tale, cioè
0: in quanto
1: questo, il riconoscimento non è legato a una prestazione. Sarebbe terribile
0: se lo fosse.
1: Noi abbiamo, che ne so, lavoriamo, abbiamo lo stipendio, ma quello non è riconoscimento, cioè sì e no, cioè non ci basta quello.
2: Non è che magari la necessità dell'essere umano di essere riconosciuto è perché attraverso il riconoscimento, inteso in questo senso, l'essere umano trova un senso, una sua giustificazione, sì, alla sua presenza, sì, alla sua vita.
1: Sì, sì, trova, cioè, un senso, quasi un nutrimento, direi, una spinta a procedere,
2: cioè,
1: andare
2: tu
1: avanti.
2: Mi hai riconosciuto, sì, e quindi io esisto.
1: Sì, sì. E qui c'è il tema dell'altro.
0: Sì, ascoltavamo Io sono l'altro, ecco, in radio prima di Fabi.
1: Qui, qui c'è il tema dell'altro, cioè il volto dell'altro. L'odio in fondo vuol dire cancellare il volto dell'altro, l'identità dell'altro. Famoso dettaglio che non è un dettaglio, per cui nei campi di concentramento diventavi un numero, insomma non eri più un nome, non eri più un volto, no? E questa cancellazione dei volti, questa cancellazione dell'identità, che è il contrario del riconoscimento, perché il riconoscimento in fondo è riconoscersi anche come simili. Il più bello e il più famoso di tutti i riconoscimenti è Adamo che riconosceva, questa è ossa delle mie ossa, cioè anche qui c'è un riconoscimento. Gli ha fatto vedere l'elefante, il tapiro, la zanzara poi, cioè parliamoci francamente, insomma, anche no, anche meno zanzare, ma quando gli presenta Eva, che è tratta in qualche modo da, cioè è tutt'uno con, dal cuore, no? La costola ci dice che non è né presa dai piedi né presa dalla, dalla testa, non bisogna né divinizzare l'altro, l'altra, né sottometterla. Chiaro. È il cuore, no? La costola del cuore vuol dire ecco, questa io la riconosco, mi riconosco in qualche modo nell'altro.
0: Nel momento in cui viene soddisfatto il nostro, il vostro bisogno di essere riconosciute e riconosciuti, poi forse bisogna anche essere riconoscenti, cioè grati.
1: E questo è il punto fondamentale, che il più grande desiderio dell'uomo, l'abbiamo appena detto, è quello di riconoscimento, di essere riconosciuti. E nel momento in cui siamo riconosciuti scatta automatica la riconoscenza. È un meccanismo virtuoso, straordinario, che, perché il riconoscimento ci porta alla riconoscenza, che forse è il vero fine, più ancora del riconoscimento. Cioè l'accogliere tutto come un dono e ringraziare, anche qui c'è un ringraziare perché noi abbiamo già ricevuto una grazia, quindi il nostro è una risposta a una grazia ricevuta. Quando diciamo grazie, stiamo riconoscendo ho ricevuto una grazia, che è il tuo sguardo, è il tuo saluto, cioè non è, immaginiamo la grazia che tutti i giorni, che ne so, veniamo buttati giù da cavallo come San Paolo, grazia molto poco graziosa, perché quella piatta cioè, è diventato cieco. Cioè, San Paolo sa essere ricordato per tutta la vita, quella botta lì.
2: È troppa grazia.
1: Perché questo lo dico perché la grazia non è mai graziosa. No? Attenzione a fare il vezzeggiativo, no? Dio no, ci vuole bene veramente, ci ama veramente, insomma, senza fronzoli, senza cose. Però senza appunto scomodare la grande intervento, no, divino, Dio interviene, Dio che è amore, interviene minuto per minuto nella nostra vita, facendoci incontrare le persone, attraverso le persone che ci salutano, ci sorridono, ci accolgono, ci rimproverano, i nostri genitori magari, ma anche quello lì fa parte, no, di un riconoscimento, di un dialogo, di una stima, di una responsabilità, di una relazione, che poi forse è la parola fondamentale, no? Essere riconosciuti e diventare riconoscenti. Lo vediamo quando le persone hanno perso il senso della riconoscenza, forse perché non si sentono o non sono stati riconosciuti. Forse è lì il punto.
0: Questo riconoscere ci dice anche che viviamo il tempo in una dimensione temporale, certo, perché non possiamo, certo, riconoscere nulla se non, certo, lo abbiamo già conosciuto, e quindi non possiamo vivere nel presente tutto questo se non abbiamo un passato a cui, sì, attingere. Ecco l'importanza, sì, della memoria, ma anche per esempio il dialogo intergenerazionale mi viene in mente, perché, certo, come, certo, possiamo riconoscere il valore di, se, certo, non ci ricordiamo che qualcuno è stato giovane prima di noi, ad esempio,
1: certo,
0: giovane,
1: certo,
0: magari adulto prima, certo, di noi ormai,
1: certo. Una volta facevo una domanda terribile ai miei studenti quando insegnavo, dico: ma perché, cioè, i bambini, i figli vogliono bene ai genitori? Ed è un ringraziare, è un riconoscere, è un ricambiare, no? Dico: ma perché i genitori dovrebbero voler bene ai figli? La domanda un po' assurda, no? È che metteva però seminava il pane, ragazzi, e ci provavano a dire le cose più. E io dicevo quello che stavi dicendo tu del fatto generazionale. I genitori vogliono bene ai loro figli perché sono stati voluti bene dai loro genitori, cioè è tutto in circolo, cioè è anche loro un restituire. Tant'è vero che persone che sono state poco riconosciute dai genitori, poi può succedere meravigliosamente, difficile che non restituiranno se non quello che hanno ricevuto, cioè poco magari ai loro figli, e si perpetua, diciamo, una aridità di relazione. Ma quando invece c'è una ricchezza di relazione, ma è chiaro che io voglio bene da morire ai miei figli, cioè, e nella normalità è così, tu vuoi un sacco di bene, ma non perché sono tuoi, perché sono un tuo possesso, sarebbe anche lì una degenerazione rischiosissima, no? E lo vediamo molte volte, una patologia nei rapporti, ma perché sei stato amato, sei stato accolto, sei stato riconosciuto dai tuoi genitori. A proposito di questa dimensione temporale, e anche però per i credenti che superano, che trascende il tempo, c'è una bellissima espressione, riflessione sul riconoscimento escatologico assoluto, che è quello di C.S. Lewis, grande scrittore inglese, che diceva così: quando noi andremo, speriamo, in paradiso e incontreremo Dio, non saremo sorpresi dicendo oh, guarda qui che cosa, tutta questa novità, ma diremo ah, ma quindi eri tu durante il cammino della nostra vita sulla terra, cioè ti avevo già incrociato a te, non l'avevo capito. È molto bello questo, che un riconoscimento, dice ma avevi dato un sacco di segnali, non l'avevo capito, ma adesso
2: quello che dicevi all'inizio, sì, no? Fra due innamorati,
1: sì, adesso capisco che eri da tempo e camminavi vicino a me, non, scusa, non t'avevo riconosciuto. Allora riconosceremo, ecco, definitivamente e in maniera, no, pulita, trasparente, limpida, solo nell'aldilà, nell'aldi qua, in mezzo alle nostre.
2: E forse saremo completamente riconosciuti anche noi, perché tutto, poi alla fine
1: sarà tutto riconoscenza, no? Se è vero che i cori angelici dicono santo, santo, santo, no? Questa ripetizione vuol dire, insomma, è la gratitudine, insomma, di stare nella visione beatifica, come dice, no? Dante, no? Questa beatitudine che è semplicemente la visione. La nostra visione qui sulla terra è un po', come dice San Paolo, no? Uno specchio scuro, per speculum in enigmate, in latino lo diceva San Paolo. Non in maniera confusa, vediamo. Poi vedremo faccia a faccia.
0: Visto che, e non era previsto, non lo immaginavo, direttore, a dire la verità, accanto alla parola riconoscere, con forza si è imposta la parola amore, declinata in varie forme in questo dialogo. Mi piace chiederti, quando noi... Hai parlato di innamoramento e amore, viviamo varie fasi, però amiamo qualcuna o qualcuno.
1: Sì, sì.
0: Cosa dobbiamo riconoscere a quella persona innanzitutto? Cioè, quali sono le basi perché ci sia un rapporto davvero di autentico amore?
1: La cosa più difficile, la libertà. La cosa più difficile. Facciamo fatica. Perché dicevo prima la possessività, che c'è anche addirittura tra genitori e figli, ma anche nella coppia. Riconoscere in fondo vuol dire... mi piace che tu ci sei così come sei, che poi questo è l'amore, no? Mi piace che tu ci sia e voglio che tu sia. Quando incominciamo a dire che voglio che tu sia così,
0: è lì
1: incominciamo a reprimere, a comprimere, a manipolare e capitano queste cose terribili che sono però patologie, degenerazioni del sentimento più bello che è l'amore.
0: Quindi o è libero o non è.
1: Però... è molto impegnativo. La libertà, la cosa più di tutte, ci fa paura.
0: Eh sì, forse dovremmo, non so, pensare, ma se non è libera,
1: però,
0: allora a quel punto...
1: Però questo è il riconoscimento.
0: Però non è semplice, no? Perché poi ci sta la gelosia e molto altro ancora, timori, paure.
1: Che l'amore è superare il limite, ma al tempo stesso stare anche in quel limite, riconoscerlo. E noi i limiti ci fanno un po'...
2: Non ci piace.
1: Però la L l'abbiamo già superata, ma tocca la S.
0: RS
1: superare, non lo so, vediamo
0: vediamo di cosa parleremo con la S alla prossima puntata dell'Alfabeto di Radio Vaticana con voi. Grazie al direttore Andrea Monda. Noi, Silvia, proseguiamo tra poco con chi ci sta seguendo in radio, perché si parlerà del 50° anniversario del terremoto in Friuli. Avremo con noi giovani, avremo con noi i vescovi di quelle terre, andremo a ricordare quanto ha ricordato anche con un telegramma 2 giorni fa Papa Leone. Non cambiate canale.

0: si sorride nello studio 9 di Radio Vaticana, per fortuna direi, visto che insomma le cronache il sorriso lo levano, ma noi attraverso quelli che sono anche una serie di argomenti che a voi piacciono e non poco, come l'alfabeto col direttore Monda, o come gli anniversari di cui parleremo tra poco, o come la cultura di cui parleremo tra un attimo, cerchiamo insomma di non perdere mai il sorriso. In realtà stiamo parlando di sport con Giulia Galeotti. Buongiorno Giulia, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: E quindi a microfoni spenti si parlava anche di sport, non solo di calcio però, Giulia, perché la scorsa domenica io ero in macchina al Clock, IGR di una nota radio commerciale, amici di Radio Vaticana, ogni ora riportavano la notizia. Lo sport è centrale in questa domenica, perché tra Sinner e Antonelli praticamente era un trionfo per gli azzurri dello sport, finché poi non è arrivato anche lo scudetto dell'Inter. Insomma, lo sport l'ha fatta un po' da padrone. Ieri in questo studio abbiamo parlato anche di sport paralimpici, e lì subito ci ricordiamo che lo sport, come pochi, può essere uno strumento di riconoscimento, di ascolto, di relazione.
1: Se posso, anche di speranza, perché quello che ti insegna una partita, un incontro, una gara, è che fino alla fine le carte comunque possono cambiare. E credo che la speranza, Papa Francesco lo ha ribadito in tantissime occasioni, è veramente il motore che ti porta a sorridere, come dicevi tu prima, no? Come siamo di fare noi, anche davanti a un sistema, un equilibrio, una società, o anche magari una partita che sta andando in un'altra direzione. Cioè, la speranza non è la virtù dello sciocco che comunque frana tutto e continua a fare la vispa Teresa. La speranza è rimboccarsi le maniche, trovare un senso a quello che si sta vivendo per fare un passo avanti.
0: Quindi bisogna essere intelligenti per avere speranza.
1: Intelligenti e attenti, che è un'altra dote che purtroppo c'è poco. Siamo tutti a guardare il nostro ombelico, a proposito di ombelico, ma c'è un mondo intorno a noi a cui dobbiamo prestare ascolto.
0: E il mondo di quattro pagine, l'inserto dell'Osservatore Romano, che ci permette di entrare nelle pagine appunto della cultura, cosa
1: propone? Allora, oggi in copertina propone due libri che in realtà a vedere non avrebbero nulla in comune. Uno è un libro uscito l'anno scorso per Feltrinelli, di Paola Caridi, Sudari, elegia per Gaza è il sottotitolo, e racconta quello che sta avvenendo a non tanti chilometri da qua. E l'altro invece è un libro uscito più di recente, lo ha tradotto in italiano Il Saggiatore, ed è Il Bambino a Colori di Hervé Tullet. Hervé Tullet è un disegnatore francese che in questo libro scrive una sorta di autobiografia culturale, potremmo dire, quindi dalla sua infanzia difficile, di bambino povero, di bambino ai margini della società francese. Se ci racconta come, non avendo inizialmente una voce, quella voce l'ha trovata grazie alla cultura, e poi nel suo lavoro di disegnatore e di illustratore di libri per bambini eccezionali ha cercato di restituire qualcosa. E perché ho accostato questi due libri? Perché questi due libri mettono in qualche modo al centro, o comunque richiamano l'attenzione appunto sui bambini. I bambini come scintille di pace, scintille di speranza, anche se vogliamo, che invece vengono ignorate, se non uccise. Ma si può uccidere un bambino in tanti modi, non soltanto togliendogli materialmente la vita, ma anche precludendo loro il futuro. E quindi questi due libri ci trasmettono anche a noi che facciamo cultura il senso del racconto, il senso della memoria, e pur raccontando storie di dolore, perché anche l'infanzia di Tullet è veramente stata dura, e permettono una crepa, poi nel suo caso è una crepa appunto di colori, e un invito, io direi, a tenere alta l'attenzione veramente su una età così delicata.
0: No, non voltiamo pagina, Giulia, letteralmente, perdonami, perché spesso ci scrivono quando vai via e dicono: ma qual è quel libro? Perché giustamente uno lo cita, poi la descrizione
1: si perde,
0: incanta,
1: certo,
0: e non ricordi più cosa hai citato. Ricordiamo,
1: allora,
0: i due
1: libri. Il primo è Sudari di Paola Caridi ed è stato pubblicato nel 2025 da Feltrinelli. Il secondo, appena uscito da pochi in libreria, e invece si intitola Il bambino a colori, il saggiatore, ed è firmato appunto da Hervé Toulet, che sicuramente è un disegnatore che magari abbiamo visto come immagini, ma che non, di cui non sappiamo, non sappiamo il nome.
0: Ora voltiamo pagina.
1: Ora voltiamo pagina, e voltiamo pagina però tornando sempre sui bambini, se posso, Andrea, perché come lettura per i più giovani proponiamo due albi illustrati che anche qua in apparenza sembrerebbero non avere nulla in comune. Uno è una riscrittura, cioè una ripubblicazione dell'Ordine del Mondo di Malerba, Luigi Malerba, il grande scrittore e sceneggiatore italiano, che è stato appunto da Uovo Nero reso un albo per bambini, ed è la storia di questo Marione, che è quest'uomo ossessionato dall'ordine, cioè lui vede soltanto caos nel mondo che lo circonda e quindi passa tutta la vita a cercare di ordinare i colori, la merce sugli scaffali del supermercato dove lavora, gli uomini e le donne, quindi una malattia da ordine impressionante. E l'altro invece è un albo che si intitola Elos di Federica Ortolan, e ha al centro invece la solitudine più assoluta di questo giovane. Quindi abbiamo da un lato una vita immersa nel caos da cui quest'uomo di mezza età non riesce a venire fuori, e da un altro invece quest'altro albo racconta questo giovane che, per motivi che non sapremo mai, decide di isolarsi dal mondo. Non lo fa nella sua stanza, ma lo fa, diciamo, in cima a una montagna. E il messaggio che però danno questi due albi è quello che a noi piace tanto, cioè quello del dialogo e dell'incontro. Quindi Marione verrà a patti con il disordine del mondo, e lo si imparerà che nel mondo ci possono essere anche delle presenze umane, animali o naturali, che possono, grazie al dialogo, scardinare i muri. E l'ultima pagina per la nostra amata rubrica La pace si costruisce con la pace. Questa settimana Silvia Guidi ci presenta di nuovo un albo illustrato che però ha al centro la storia di Nagai, il servo di Dio giapponese, che è un medico in un'epoca in cui essere radiologi è molto rischioso, è molto pericoloso. Si ammala di leucemia a Nagasaki e quindi condivide questa diagnosi con la moglie, sa di avere i giorni contati. Se non che un giorno, mentre è al lavoro, abbiamo il terribile bombardamento atomico e la bomba uccide la moglie di quest'uomo. E Nagasaki tutta la sua vita, con una leucemia che avanza, quindi una malattia che avanza, la dedicherà in qualche modo a essere il profeta di pace. Lui è un convertito, e c'è questo stralcio, questo dialogo con i figli, quando i suoi libri iniziano a vendere, perché c'è un bisogno di spiritualità, c'è un bisogno di pace, c'è un bisogno di trovare il bandolo, no, di questa matassa nel paese distrutto. Lui decide, pur se vive in una baracca poverissima, quindi sulla soglia della povertà, ma decide di investire questi soldi per comprare 1000 ciliegi da piantare a Nagasaki, perché dice la città ha bisogno di bellezza, ha bisogno di rinascere. Quindi un profeta di speranza e di pace in quello che è il luogo forse anche simbolicamente più devastato che può essere una terra dilaniata dalla bomba atomica.
0: Grazie Giulia. Tra l'altro Paola scrive: che bella voce la vostra collega, visto l'orario ce l'ha con te. E poi prima Roberto ha scritto: è vero Andrea, spesso sentiamo qualcosa, poi finisce l'intervento e non abbiamo le informazioni. Dai, le abbiamo ripetute due volte i titoli dei libri, questa volta le abbiamo, e poi comunque c'è tutto in podcast, lo ricordo, Radio Vaticana con voi, pochi minuti.
1: E c'è tutto sull'Osservatore Romano.
0: Dopo le 11, ma soprattutto quattro pagine, ma vi accompagnano per tutta la settimana. Questo bambino a colori, solo che è un problema, ogni volta si va a comprare libri. Lo dicevamo l'altra volta.
1: Ci sono libri che meritano.
0: Sì. Andiamo avanti. Grazie Giulia. ci salutiamo con, a proposito di voci belle, quella di Ornella Vanoni, e poi si va in Friuli. Mi dicono che i vescovi sono già collegati con noi per ricordare il 50° di quel terremoto.

0: Erano le 9 di sera, le 21 del 6 maggio del 1976, 50 anni fa. Una scossa di 6,5 gradi che durò poco meno di un minuto, 57 secondi, un epicentro individuato prima sotto il Monte Simeone, poi altrove, comunque sempre nei pressi di quel territorio che distrusse Gemona, ferì decine di comuni del Friuli. La terra poi sarebbe tornata a tremare nel mese di settembre dello stesso anno, a metà settembre, tra l'11 e il 15, ancora crolli, feriti, paura, terrore per una popolazione che era già sfollata da mesi. La tragedia fu assoluta, devastazione, morte, dolore, lutto, ma ci fu anche la capacità di resistere e di ripartire. Il Friuli diede dimostrazione in quel 1976 di un attaccamento davvero speciale alla sua terra, perché le imprese furono ricostruite, poi ancora le case, poi ancora le chiese, anche le più belle. Migliaia i volontari impegnati, nacque la Protezione Civile Nazionale, la politica seppe fare al meglio il suo dovere. Noi vogliamo tornare a 50 anni fa con una serie di ospiti in questi minuti. Iniziamo con Monsignor Giuseppe Pellegrini, che è vescovo di Concordia Pordenone. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Mi piace molto quel verbo, ripartire, perché quando tutto sembra assumere le tonalità del grigio, anzi sarebbe meglio dire del nero, è possibile ripartire. Come cristiani, ma anche come friulani, come italiani, come è stato fatto e come si può fare ancora oggi? Cosa ci insegna quel maggio del 1976?
1: Ci insegna intanto un popolo tenace, forte e pieno di fede. Il Friuli a quel tempo era veramente una popolazione credente, che credeva, che non si è abbattuta, ha sentito vicino tantissimi volontari, ha sentito vicino la Chiesa, la comunità cristiana. Ed è stato proprio questo intreccio tra la resilienza, possiamo dire così, di un popolo, il popolo friulano, e i tanti volontari dagli alpini, dalla Croce Rossa, i tanti di volontari dalla Caritas stessa con i gemellaggi, ecco, che hanno creato questa forza che poi ha portato a una ricostruzione veloce e soprattutto a dare coraggio e speranza alla popolazione.
0: Eccellenza, la speranza che si ha anche attraverso il ricordo di quei giorni. In particolare a noi piace sottolineare come ci sia stata una risposta collettiva, perché spesso ci raccontiamo, non neghiamolo, lo facciamo talvolta anche attraverso il pettegolezzo. Il predecessore di Papa Leone ci invitava a non perderci nelle chiacchiere, però al di là dei singoli, talvolta è facile anche puntare il dito, mi corregga se sbaglio, contro chi cerca nel dolore di far vedere che una speranza è possibile. Ecco, quella sana ostinazione al bene, come è stata perseguita e, insisto, cosa insegna a tutti noi ancora oggi?
1: Cioè, insegna a non aver paura, no? Ad avere il coraggio di perseguire veramente quella speranza che non si fonda solo su un'idea, ma è una speranza che si fonda per noi credenti su Gesù Cristo, ma anche su una testimonianza di vita che noi possiamo offrire. E per dire, a me è sempre stato nel cuore il fatto, appena eletto Papa Francesco, subito dopo 15 giorni siamo andati in visita ad Elimina, e là il Papa, quando ha detto il Vescovo di Concordia Pordenone, lui subito ha detto: io ero là il giorno del terremoto di settembre, era a San Vito al Tagliamento, proprio per indicare che lui stesso, dopo tanti anni, si ricordava ancora del terremoto, ma soprattutto di quella gente che ha avuto il coraggio

0: Ecco, sì, per tante persone è solo un ricordo, tanto ricordare che poi il Friuli è risorto, ma per noi credenti è anche memoria, è rendere viva quel fatto, renderlo nell'oggi e soprattutto cogliere tutti quegli insegnamenti che possono essere utili anche per vivere bene questo nostro tempo, che non è facile neanche questo.
1: Grazie davvero a Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone. A risentirla, Eccellenza, grazie.
0: Grazie.
1: Noi vogliamo tornare a quel 1976 anche attraverso il nostro archivio, quello della Radio Vaticana. Ascoltiamo le parole che Papa Paolo VI pronunciò pochi giorni dopo il terremoto.
2: Il nostro cuore è come un sismografo nel quale si ripercuotono tutte le vibrazioni dell'umana passione. Ma questa della nostra carnia ci è ora più vicina e perciò più sensibile. È il nostro prossimo che piange. Ebbene, piangiamo insieme. Cominciamo così a scoprire qualche bene e non mediocre sia anche nel male che ci colpisce. Il primo bene è la solidarietà. Il dolore si fa comunitario e nel nostro abituale disinteresse e nelle nostre contese egoiste si fa sperimentare uno sconosciuto amore. Ci sentiamo fratelli, diventiamo cristiani, comprendiamo gli altri, esprimiamo finalmente l'amore disinteressato, solidale e sociale, e poi impariamo a vincere il male col bene, cioè a far scaturire energie positive di bene dalla stessa sventura che ci affligge. Quando sono infermo, diceva San Paolo, allora divento forte, parola degna per quella gente forte e buona. Ora percossa dall'immane sciagura micidiale devastatrice del terremoto, e degna altresì del nostro popolo e della nostra civiltà cristiana, della nostra gioventù specialmente, che conosce la prodigiosa fecondità del sacrificio e l'austera bellezza del dolore idealizzato.
1: Così dunque Papa Paolo VI nel settembre del 1976. Guardiamo però all'oggi, guardiamo ai giovani, guardiamo a chi non era ancora nato in quell'anno, ma vuole comunque celebrare questo 50° anniversario con un sentimento di dolore, di raccoglimento, di preghiera in memoria delle vittime, ma anche di gratitudine per le tante e i tanti che hanno permesso a un'intera popolazione di ripartire e di farlo per davvero. Abbiamo allora due giovani in collegamento con noi che hanno proprio partecipato agli incontri di questi giorni, in particolare anche a quello con l'arcivescovo di Udine, Monsignor Lamba. Benvenuta Gioele Visintini. Gioele, eccoci.
3: Sì, buongiorno.
1: E a Matteo Mariotti. Matteo, ben trovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno.
1: Eccoci qui. Allora, Gioele e Matteo, partiamo da te. Gioele, cosa ti spinge a essere protagonista di un ricordo che non appartiene alla tua vita, ma forse sì? È sbagliato dire che non appartiene alla tua vita.
3: Beh, sicuramente essendo friulano e avendo... E abitando in Friuli ho sempre sentito parlare del terremoto del 76 e quindi mi sembrava giusto prendere parte a quanto è accaduto domenica, quindi alla messa in ricordo delle vittime e di chi ha poi si è rialzato e ha ricostruito, diciamo. E così ho potuto anche approfondire di più quanto sapevo già in parte, però così ho potuto capire meglio quello che è accaduto in quei giorni, ecco.
1: Riconoscere, conoscere meglio, apprendere. Matteo, probabilmente anche tu sei stato mosso da queste intenzioni, ma nelle celebrazioni, nelle omelie, nel ricordo

0: di quanto accaduto, delle parole pronunciate in queste ore, cos'è che ti ha colpito di più?
1: Beh, mi ha colpito molto il fatto che sia sempre stata sottolineata la grande opera di solidarietà che è partita da tutta Italia per aiutare il nostro popolo, il popolo friulano che si trovava a terra. Mi ha fatto anche impressione quanti vescovi, cardinali sono giunti in Friuli per celebrare insieme a noi questa messa che per la nostra terra ha avuto un significato veramente profondo e importante, anche un valore storico importante.
0: Quanti anni avete, Gioele? Tu sei un giovane uomo di?
2: Quasi 20 anni.
0: Ah, sei un ragazzo di quasi 20 anni,
2: sì,
0: Matteo?
2: Sì, sì.
1: Anch'io quasi 20 anni.
0: Quasi 20 anni. Ma chi magari guarda con sospetto questo interesse verso il passato? Non so se vi è capitato, Matteo, partiamo da te questa volta. Dice, ma che ti importa? In fondo appartiene a un'altra epoca. Come rispondi?
1: Beh, direi che la memoria storica è collettiva. Diciamo che tutti dobbiamo sapere quello che è successo nel passato per poter vivere al meglio il presente e provare anche a programmare un po' il futuro. Qua in Friuli è stato un evento talmente drammatico e significativo che ha cambiato la fisionomia del nostro territorio, ma che ha anche cambiato un po' quella che è la storia nazionale, visto che è nata anche la protezione civile dopo quell'accaduto. Per cui credo che ricordare il passato sia fondamentale, soprattutto per poter vivere al meglio il presente.
0: Gioele, nel telegramma che il Papa ha inviato a Monsignor Lamba si legge, tra l'altro, auspico che il ricordo di quanto accaduto porti a un rinnovato impegno nella promozione dei valori della fraternità e della carità. Come si promuovono, lo chiedo a un ventenne, fraternità e carità?
2: Beh, sicuramente bisogna cercare di partecipare magari da cristiani alla vita della comunità, magari partecipando alla messa o comunque ad attività che portino del bene nella comunità, quindi darsi una mano a vicenda e aiutarsi in maniera tale da riuscire a portare una mano alle persone che hanno bisogno, magari.
0: Grazie a Gioele Visintini, a Matteo Mariotti, buona vita ragazzi, grazie per essere stati su Radio Vaticana.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
0: Ricordiamo anche che 2 giorni fa, il 3 maggio, a Gemona il cardinale Zuppi ha presieduto proprio la Santa Messa per commemorare le 990 vittime di quel 6 maggio 1976. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha voluto anche ringraziare i tanti che diedero soccorso per la ricostruzione anche attraverso la Chiesa. Mai dividersi, ha detto Zuppi. E poi, appunto, come detto poc'anzi, a inizio celebrazione è stato anche letto il telegramma del Papa in cui Leone ha voluto sottolineare la instancabile solerzia alle comunità locali che ha consentito di fatto una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello, ha scritto meglio il Papa, di rinascita civile. Tra l'altro Zuppi ha anche sottolineato che aiutarsi non vuol dire solo lavorare, ma vuol dire anche, Silvia, pensarsi assieme.
3: Sì, è un po' il discorso della sussidiarietà, del mutuo aiuto che questo terremoto poi, no, ha portato a riconoscere. Da questo evento, no, nacque di fatto, no, la protezione civile, il modello Friuli è quello che viene considerato incarnare maggiormente un senso di comunità e di essere per una comunità. Fu importante l'impegno dei parroci che in quel momento facevano da punto di riferimento delle diverse comunità colpite dal terremoto. Ciascuno attrezzò la propria canonica, magari anche la propria casa come punto di ritrovo, come punto di ristoro. Il popolo fece una vera e propria rete per aiutarsi e sostenersi a vicenda. Ci furono anche gli scritti di padre Davide Maria Turoldo, no? Che raccontarono quanto appunto accaduto durante il terremoto. Ce n'è uno, leggendo le varie frasi che Davide Maria Turoldo scrisse in questa occasione. Lui venne definito prete, sacerdote scomodo, no? lo conosciamo anche così, in cui raccontò di questo episodio di cui un giovane trovò alcuni soldi, mille lire a terra, gli disse padre, utilizzi questi soldi per dire una messa su queste rovine. E da lì, no, la famosa frase, non le case, non le chiese, ma la fede salverà e permetterà la ricostruzione del Friuli.
0: Tanti e tanti ci hanno anche scritto un paio di messaggi prima di chiudere. Paola, ricordo bene quella sera del terremoto, si sentì anche in Veneto, tremava il lampadario. E poi ancora Marco, permettetemi di esprimere la mia ammirazione ed affetto al grande popolo friulano, emblema di forza, coraggio e umiltà. Siamo davvero fieri di voi. Così Marco. Termina qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Grazie in regia Gabriele Di Domenico. Silvia, grazie a te.
3: Grazie Andrea, grazie ai nostri ascoltatori.
0: Continuate a seguire Radio Vaticana, e anche quando ricordiamo pagine buie di storia, ricordiamolo che se c'è un motivo per lamentarsi,
3: ce ne sono sempre almeno due per non farlo.
0: Ciao!

0: Sono le 11, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. L'Europa e l'Armenia aprono una nuova fase delle loro relazioni con un vertice che segna un passaggio definito dalle parti storico, rafforzato il partenariato politico, economico e di sicurezza. La polizia israeliana intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per gli attivisti della flottiglia sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano al largo di Creta e portati in Israele. L'Europa condanna fermamente gli attacchi missilistici e con droni lanciati dall'Iran contro i suoi partner strategici nel Golfo ed esprime solidarietà agli Emirati Arabi Uniti e all'Oman colpiti dall'Iran. Con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, alla Villa Comunale dell'Aquila in Italia ha avuto inizio la cerimonia solenne per i 165 anni della Costituzione dell'Esercito Italiano. Da una parte la tradizione, dall'altra l'innovazione che interpreta il presente e dà forma al futuro, ha detto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Masiello.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: House Music, House Music, House Music. Aneddoti e curiosità a tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music, un tramonto per due, così si chiama la nuova canzone del giovane Ico che sarà qui con noi per presentarla. Un brano che ci riporta alle sonorità tipiche degli anni 90. Dopo ci dirigeremo verso Monza, che da giovedì 7 ospiterà la 14ª edizione del Festival Monza Visionaria. Quindi mi raccomando, restate con noi. E quando sono le 11.05 saluto e ringrazio Gabriele Gabe Di Domenico dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di scriverci o mandare i vocali al 335-1243722. Ma quante volte abbiamo sentito parlare di potenziale inespresso? Le risorse, abilità e talenti latenti che un individuo o sistema possiede, ma non ha ancora sfruttato o manifestato. Però questo concetto, se ci pensate, può essere tranquillamente esteso ad ogni aspetto della vita, quindi mi riferisco anche alla sfera delle relazioni umane. E di questo parla la nuova canzone di Somber, intitolata Potential, un brano che esplora la nostalgia, la difficoltà di lasciare andare e soprattutto il contrasto che c'è tra il sentimento persistente e la fine di fatto della storia. E noi ce l'ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

Somber con Potential, nuovo singolo pubblicato il 16 aprile, nome d'arte di Shane Michael Booth. Somber torna in classifica dopo aver pubblicato il suo primo LP la scorsa estate. L'artista newyorkese ha sempre parlato nelle sue canzoni di amore tormentato, nostalgia, la complessità delle relazioni giovanili, ma lo ha fatto sempre con uno stile intimo e pop alternativo, e continua a farlo. Infatti in questo caso la canzone ha una funzione specifica, in quanto il dolore personale si trasforma in espressione artistica, legando la fine della storia alla creazione musicale. Quando sono le 11:11, insieme a Gabriele Gabe Di Domenico facciamo un salto indietro nel tempo, è il momento dell'almanacco.

5 maggio, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno tra nuove uscite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventate pietre miliari a dì che hanno trasformato il silenzio in memoria. Partiamo dai compleanni, facciamo tanti auguri a Craig David che oggi compie 44 anni, uno dei punti di riferimento della scena R&B britannica, soprattutto a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Tra i suoi brani di successo c'è Rise and Fall, canzone registrata insieme a Sting, che poi segnò anche il suo ritorno nella top 5 in classifica nel Regno Unito. Ma in questo giorno non possiamo dimenticarci di Steve Stevens, chitarrista virtuoso che vanta tantissime collaborazioni, fra tutte quella storica con Billy Idol. Ma passiamo alle pubblicazioni, perché era il 5 maggio quando i The Kinks pubblicarono Waterloo Sunset, definita come la più bella canzone in lingua inglese dal critico musicale Robert Christgau. Waterloo Sunset descrive un narratore solitario che osserva due innamorati, Terry e Julie, incontrarsi quindi alla stazione di Waterloo a Londra. Quindi potremmo definirla come una canzone che celebra la bellezza dei momenti semplici, naturalmente da un punto di vista differente, quello di un osservatore malinconico che trova conforto proprio nella felicità altrui, senza farne parte. E quindi direi di chiudere l'almanacco del giorno proprio con questa canzone, The Kinks a Radio Vaticana con Waterloo Sunset.

0: E questi erano i The Kinks con Waterloo Sunset. Gabriele Di Domenico mi ha servito un assist, perché mi ha detto: oggi è il 5 maggio, giorno in cui morì Napoleone Bonaparte, ed effettivamente questa canzone con la parola Waterloo, storica battaglia in cui poi Napoleone praticamente perse, e da lì iniziò la sua decaduta. Ecco, ha trovato questo collegamento, anche perché insieme con Gabriele condividiamo la passione per la musica. Tempo fa è andato al cinema a vedere il film di Michael Jackson e mi ha detto che comunque fighissimo, così lo ha definito. Quindi lo consiglio ai nostri ascoltatori, Gabriele. Assolutamente. Ritornando alla canzone dei Kinks, Waterloo Sunset è stata pubblicata come singolo il 5 maggio del 1967. Poi, sempre nello stesso anno, all'interno dell'album Something Else, nata dalla pena di Ray Davis, Waterloo Sunset descrive il tramonto sul Tamigi visto dalla zona di Waterloo, un luogo familiare a Davis che fin da bambino appunto si trovava al Saint Thomas Hospital per un ricovero. Inizialmente doveva intitolarsi Liverpool Sunset, ma cambiò idea subito e dopo la pubblicazione di Penny Lane, storico brano dei Beatles. Si tratta comunque di una delle canzoni più di successo dei Kinks, classificata al 14° posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone. E quando sono le 11:17 cambiamo pagina, una pagina dedicata alle nuove uscite. Sto parlando di Un tramonto per due, nuovo singolo di Ludovico Poggio, in arte Ico, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie, voi?
0: Benissimo, contenti di ascoltare la tua musica. Tu sei di Milano, se non sbaglio.
1: Sì,
0: Ico.
1: Esatto.
0: Ma una piccola curiosità, quando hai iniziato a scrivere le prime canzoni, hai sempre parlato comunque di temi intimi, personali? Perché comunque questa canzone che stiamo per ascoltare comunque si sente che è una canzone che è nata in seguito a un processo di introspezione.
1: Certo, sì, assolutamente. Diciamo che il mio modo di vivere la musica sicuramente è molto intimo, è legato, diciamo, anche a una connessione proprio con un mondo interiore. Quindi per me scrivere è sempre anche un processo di introspezione, è un po' una ricerca della mia identità, ecco.
0: Quando hai iniziato a scrivere le prime canzoni?
1: Allora, ho iniziato quando avevo più o meno 16-17 anni, dopo proprio qualche mese che avevo appena iniziato a suonare la chitarra e appena imparati i primi accordi, subito mi sono sentito di dover mettere giù anche diciamo le mie creazioni e dovermi esprimere anche da quel punto di vista.
0: Ecco, adesso hai 26 anni, ma come cambia il modo di scrivere tra un ragazzo di 16 anni e uno di 26? Ma soprattutto se consideriamo poi anche all'epoca in cui viviamo, dove comunque i social media sono sempre più ingombranti. Poi se pensiamo anche al periodo del Covid, che comunque ha segnato comunque un cambiamento nelle nuove generazioni, anche nel modo di approcciarsi con i coetanei e non solo.
1: Certo, allora beh, sicuramente c'è un cambio di consapevolezza nel tempo, sia sulla musica intorno, ma anche proprio sulla scrittura e sulla composizione. Diciamo che il primo approccio, soprattutto da più giovane, si può definire, diciamo, magari più acerbo, però per certi versi anche più come dire, più autentico. Però diciamo che questa autenticità è quello che mi preme mantenere, insomma, nonostante passino gli anni, passi il tempo. Avere un approccio il più genuino possibile, il più vero possibile, per me è una cosa fondamentale nella scrittura.
0: E poi soprattutto questo è un aspetto che permette anche di comunque di identificarsi, cioè di appunto non omologarsi.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ritornando alla canzone, il tramonto è il momento in cui il sole scompare sotto la linea dell'orizzonte, ma in questo caso cosa rappresenta questo tramonto?
1: Il tramonto rappresenta, diciamo, un po' in generale il concetto di fine. È un po' un simbolo della caducità sia del mondo che delle nostre vite, quindi è come se fosse un momento in cui possiamo riflettere su tutto quello che è stato, su tutto quello che è passato e tirare un po' le nostre conclusioni. E il mood, diciamo, del mio brano è un po' questo, è un po' come se fosse una riflessione alla fine di tutto.
0: Però ecco, si esplora anche quello che è il bisogno di restare da una parte e poi dall'altra anche la consapevolezza delle proprie fragilità che comunque a volte spaventano e quindi ci possono portare a scappare.
1: Sì, però devo dire che in generale nella mia musica il concetto di fragilità è abbastanza presente ed è anche molto importante per me, perché diciamo l'aprirsi e il tirare fuori le emozioni è anche un modo per mostrarsi nudi e tirare fuori questa fragilità, anche il modo più autentico per mostrarsi per quelli che si è.
0: E poi comunque possiamo anche dire che il dolore comunque è linfa vitale per l'arte, questo è inevitabile.
1: Assolutamente, sì, è fondamentale. Infatti questa canzone parte dal dolore concettualmente per arrivare poi a una risoluzione, a un senso più di serenità e di libertà.
0: E comunque, vuoi non vuoi, è sempre presente il noi, che sia comunque un inizio, che sia una fine, il noi non manca mai. Quindi comunque questo sottolinea l'importanza poi della condivisione, dell'incontro con l'altro.
1: Assolutamente, sì, questo è, diciamo, il cuore del messaggio della canzone che vorrei che passasse, e anche un po' la realizzazione, soprattutto nel finale della canzone, nel comprendere appunto questo valore degli altri, di quello che sta fuori di noi.
0: E questo comunque si evince poi, perché c'è anche in base all'arrangiamento che hai costruito. Ecco, ma adesso ci addentriamo in quello che è l'aspetto strumentale. Una piccola curiosità, per caso hai suonato la chitarra un semitono sotto?
1: Sì, okay, esatto.
0: Ok, quindi si sente, l'ho percepito, è un'altra curiosità, perché si sentono comunque le influenze degli anni 90, quindi certo. Il Britpop, anche se io devo essere sincero, ho sentito un po' di grunge, però non so se è anche questo comunque è un genere che tu hai sempre ascoltato.
1: Sì, fa parte del mio background, diciamo, nelle mie corde. E questa canzone prende di ispirazione il grunge come arrangiamento.
0: Scusa se ti interrompo, ho ritrovato anche nella sonorità della chitarra Nutshell degli Alice in Chains, non so se...
1: Sì, bravissimo, okay. Diciamo che è stata una delle ispirazioni principali.
0: Si sentiva.
1: Brano.
0: Quindi ecco, Britpop, ma soprattutto grunge, quindi questo possiamo darlo per assodato.
1: L'idea è di fondere, diciamo, questo insieme di identità diverse, sia più legate al passato, ma allo stesso tempo riuscire a creare un brano, diciamo, pop rock molto cantabile, anche appunto con un chiarore della voce che vada poi in contrasto con
0: questa sonorità che è comunque un po' scura. Per quanto riguarda appunto la struttura musicale, ma da dove sei partito? Piccola curiosità, sei partito dalla chitarra?
1: Sì, sono partito dalla chitarra acustica, che in realtà la maggior parte dei miei brani, diciamo, la composizione parte da lì. Diciamo che è il mio momento quasi sacro, nel senso quello di mettermi
0: seduto. Tu e la tua chitarra.
1: Sì, esatto, magari anche da solo in una stanza a riflettere e a tirare fuori l'emozione del momento.
0: Tra poco, tra qualche istante, ascolteremo la tua canzone, ma prima di salutarti, ci sono dei progetti futuri che puoi anticiparci qui a Cosmusic?
1: Assolutamente. Innanzitutto il mio primo album, che contiene sia questo singolo ma anche quelli che ho rilasciato in precedenza, uscirà a luglio, E poi il mio progetto prevede di portare questo disco live nella stagione di autunno.
0: Quindi tanto bolle in pentola. Per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, ascoltare la tua musica, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Possono trovare su Instagram e possono vedere tutti i miei videoclip ufficiali sul mio canale YouTube.
0: Grazie Ico per aver portato qui la tua musica, una musica nata dalla consapevolezza e che una musica che non si nasconde, che appunto che non nasconde le proprie fragilità. Grazie, naturalmente io ti aspetto qui per presentare il tuo album.
1: Perfetto, grazie mille.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie.

E dopo un tramonto per due, nuovo singolo del giovane Ico, cambiamo pagina, ci dirigiamo verso la Lombardia, precisamente Monza, dove dal 7 al 17 maggio si svolgerà la 14ª edizione del Festival Monza Visionaria. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico il direttore

0: In un'epoca in cui a volte siamo anche forse fin troppo abituati a stare lontano, a comunicare anche lontano a causa della tecnologia, che per quanto comunque possa essere funzionale, però a volte ci allontana.
1: È proprio così, nel senso che io dico sempre: in spiaggia è bello stare da soli, ma al concerto è meglio stare in compagnia, perché così l'emozione del concerto condivisa ha proprio un'altra tensione. È come io penso anche alla forza della preghiera, se diceva con Sant'Agostino, no? Che pregare in due già fa un'altra potenza. E così assistere ad un concerto, ascoltare anche per la prima volta, che delle volte nei concerti, specie quelli pop, l'esperienza è abbastanza solipsista, nel senso che uno riascolta quello che già conosce. Invece in questo tipo di concerti c'è la meraviglia dello sconosciuto, e la meraviglia dello sconosciuto, della scoperta fatta insieme, è come arrivare sulla barca che vede all'orizzonte una nuova isola e ci approda insieme, scende, condivide quello spazio, quello spazio-tempo, e l'emozione viaggia su un'altra frequenza, che è quella degli esseri umani che stanno attorno a te e degli esseri umani che producono musica. Perché, per tornare a quello che dicevi prima, John Cage diceva che la musica è l'arte sociale per eccellenza, perché deve essere pensata, suonata per farla, no? Suonarla ed ascoltarla ci vogliono tanti passaggi della comunità, e quindi noi cerchiamo di fare questo.
0: Quindi in un festival in cui la spiritualità sarà appunto il fil rouge, ma una piccola curiosità, perché questo festival è giunto alla sua 14ª edizione, ma secondo te cosa contraddistingue questa edizione rispetto alle precedenti?
1: Ma senza dubbio c'è un fil rouge ancora più forte sulla spiritualità. Anche i concerti, quelli che io definisco social, come i notturni a Roseto, che sono un grande momento di festa, perché arrivano tantissime persone. In una bella serata di maggio arrivano anche 1000 persone ad abitare i giardini della Villa Reale, che il Roseto in particolare, che è un posto bellissimo. Anche in questa occasione il richiamo, in questo caso avremo Bob Marley, ma non solo lui, anche Sandokan, che è stato nella sua, diciamo così, nell'invenzione genuina di Salgari, un eroe che puntava alla libertà del suo popolo e quindi a svincolarsi dagli imperialismi, hanno tutte questo tratto. Quindi di ricordarci che quando facciamo un'attività che ci eleva, facciamo del bene a noi stessi e alle persone che sono intorno a noi, e dobbiamo ricordarci di più di fare questo. Quindi credo che il festival quest'anno ancora di più calchi la mano su questo tema, il tema delle attività e di come spendiamo il nostro tempo libero facendo cose che possono fare del bene a noi stessi e a chi ci sta accanto. E credo che Monza Visionaria lo dica molto forte questo quest'anno.
0: E questo attraverso concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e suoni, reading musicali, questo e tanto altro al Monza Visionaria. Ricordiamolo, dal 7 al 17 di maggio. E due curiosità: la prima è dove si svolgeranno gli eventi, e la seconda, se puoi elencarci, sicuramente sono tantissimi gli appuntamenti, però quelli almeno più importanti.
1: Allora, gli eventi si snodano tutti nella città di Monza, in luoghi molto belli. Abitiamo due chiese, quella di San Pietro Martire e quella di Santa Maria Carrobiolo, ma anche il monastero delle Adoratrici Perpetue o la chiesa di Santa Maria Maddalena, quindi quattro luoghi sacri. E abbiamo musicisti incredibili come Levon Eskenyan, l'armeno del Gurdjieff Ensemble. Avremo Bunna con un reading al cinema Spazio Anteo, un reading su Bob Marley con Federico Traversa, quindi siamo da tutt'altra parte. Ospiteremo il grande Simone Zanchini, che peraltro oggi suona a Roma con l'Orchestra Canova in un appuntamento dedicato a Piazzolla, nel Teatro di Corte, che è un altro luogo che, lo dico per chi non è di qui, è un luogo dove si rimane incantati, un teatro all'italiana disegnato da Pier Marini, che

0: il profumo delle rose e quindi ti porta già ad una, diciamo così, un ascolto diverso di quello che hai intorno. E lì saremo assaliti da performance di danza, avremo la danza aerea, avremo la Dea Kali che ci porta un po' in India, avremo una parata, l'abbiamo chiamata fede olimpica, perché in questo dialogo tra le fedi religiose e tra i luoghi del mondo, quello della disciplina rigorosa dello sport, ci auguriamo che ancora sia un ideale da perseguire nel rispetto degli altri e delle altre che sono intorno a te. E poi faremo una cosa molto particolare con il FAI, perché si aprirà per la prima volta il monastero delle suore di clausura e adoratrice perpetue, e faremo una piccola visita guidata e un piccolo concerto che abbiamo chiamato La Voce del Silenzio, perché lì il silenzio è molto di casa, come la preghiera. Invece porteremo una voce di un'arpa e di un'artista tedesca che è Agnes Verano a rompere un po' questo silenzio e a rivelare qualche segreto del monastero. Ecco, insomma, questo se
1: un piccolo riassunto di quelle che sono le attività e gli eventi di questo Monza Visionaria, ricordiamo dal 7 al 17 di maggio. Ecco, sicuramente un festival poliedrico, e questo appunto si capisce da tutte le informazioni che ci hai dato. E grazie Saul per aver condiviso e aver portato quello che accadrà al Monza Visionaria. Come ultima cosa, per chi volesse entrare in contatto nello specifico con tutti quelli che sono gli eventi, modalità di partecipazione e quant'altro, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
0: C'è un sito molto esplicativo che è monzavisionaria.it, dove trovate tutto il calendario. Molti dei concerti sono gratuiti su prenotazione, qualcuno è ingresso a pagamento, sempre a prezzi popolari, ma è un bellissimo modo per scoprire, se non conoscete ancora Monza, per venire a Monza anche apposta, per immergervi in un bel festival pieno di musica di tutto il mondo.
1: Conoscere persone, conoscere nuovi artisti e conoscere nuova musica. Grazie Saul, in bocca al lupo.
0: Evviva, grazie a voi.

sulle note di Whenever God Shines His Light di Van Morrison. Io vi ringrazio per aver condiviso questi 40 minuti di musica, ringrazio ancora gli ospiti di oggi, ovvero Ico e Saul Beretta, ma ecco, vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Vaticana, meno di 3 minuti ad Agenda Classica con Marcello Filotei e poi naturalmente tutto il palinsesto pomeridiano fino a tarda serata. Da Gabriele Gabe Di Domenico e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi con agenda classica andiamo a Milano. Prima cosa vi ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere per chiedere informazioni, commentare, raccontarci un po' quello che state facendo e cosa ne pensate della musica classica. 335 12 43 722. Andiamo a Milano perché a Milano c'è un interessante stagione dei pomeriggi musicali che si intitola Sentiti Parte, ed è una stagione che è giunta, insomma, è un'importante stagione all'81esima edizione. Il filo conduttore di quest'anno è il progetto dell'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart. Li doveva eseguire Alexander Longquich, che invece si è infortunato, perché non capita solo ai calciatori, purtroppo è capitato anche ad Alexander Longquich, grandissimo pianista al quale auguriamo ovviamente una pronta guarigione, e il sostituto che è entrato, si può dire in campo, ma è entrato sul al suo posto è il pianista canadese Louis Lorty, anche lui importante pianista e anche specializzato in Mozart. E in questo caso dal 7 maggio al 9 si eseguirà un programma particolarmente interessante, perché parte da una sonata, passa per un concerto per pianoforte appunto e si conclude con un altro. E questo percorso ovviamente è stato costruito molto bene, non è affatto banale, perché parte dalla sonata per pianoforte numero 8, quella in La minore, che è una pagina particolarmente intensa, particolarmente drammatica, perché è stata scritta da Mozart a Parigi nel 1778, in un momento particolarmente complesso della vita del compositore. Ma visto che qui stiamo parlando dell'integrale dei concerti per pianoforte

Questo concerto qui riporta alla stagione viennese, quando Mozart era impegnato a costruire un repertorio per le accademie pubbliche. E che cos'erano le accademie pubbliche? Era il modo in cui racimolava soldi, sostanzialmente. Facevano dei concerti e poi c'erano delle donazioni, o il biglietto e in più delle donazioni. Questo era il modo in cui gli artisti diventavano liberi, rimanevano liberi. Perché rimanevano liberi? È perché non avevano un mecenate che li pagava, e quando qualcuno ti paga poi devi scrivere quello che dice lui e devi comunque andare in una determinata direzione. Ma anche quando ti paga il pubblico, però devi andare in una determinata direzione. E infatti in questo concerto che cosa cerca Mozart? Mozart cerca un'immediatezza comunicativa, un modo per piacere subito. E come lo fa? Lo fa con uno stile brillante, molto estroverso, in cui il dialogo tra pianoforte e orchestra, che poi è il punto centrale dei concerti per pianoforte e orchestra, in generale dei concerti per strumento solista e orchestra, ecco, questo dialogo ha un carattere molto vivace, addirittura quasi teatrale. Proviamo ad ascoltare il primo movimento del concerto per pianoforte numero 13 in Do maggiore, già la tonalità Do maggiore così aperta, così serena. Ecco, ascoltiamo un estratto dal primo movimento, che è un allegro.

perché abbiamo aspettato l'ingresso trionfale del pianoforte in questo primo movimento del concerto numero 13 di Mozart, per appunto per sfumare, lo state ancora ascoltando in sottofondo. Ricordiamo che stiamo presentando i concerti della stagione dei pomeriggi musicali a Milano, che si svolge al Teatro Dal Verme e che quest'anno ha l'integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart come filo conduttore. Questo concerto si potrà sentire giovedì 7 maggio e fino al 9 maggio, poi ci sarà anche una replica domenica 10 maggio a Crema, e sotto le mani si ascolterà di Luis Lortie, pianista e concertatore, che sostituisce Alexander Lonquich, che purtroppo è infortunato. E avete sentito che in questo concerto c'è questa

freschezza proprio, perché è proprio quello che cerca, è proprio quello che cerca Mozart, l'immediatezza. E in un altro modo in cui la cerca è usando forme molto immediate, in particolare il rondò. Che cos'è il rondò? È insomma il prozio della canzone, c'è un ritornello, poi c'è un divertimento, si chiama, e poi ritorna, appunto, ritorna allo stesso tema perché si chiama, per questo si chiama ritornello, un po' come succede anche nella musica leggera, strofa, ritornello. E lui lo fa perché questo concerto è proprio indirizzato a piacere subito perché serve per le accademie, cioè quei concerti con i quali si finanziava. Ascoltiamo un attimo il terzo movimento allora della sonata. Del concerto per pianoforte orchestra numero 13 in forma di rondò di Mozart.

dolore forte ogni volta che si sfuma Mozart, è veramente un colpo al cuore, perché questa coerenza implicherebbe di ascoltarlo sempre tutto, anche più volte. Ma noi qui stiamo ascoltando piccoli estratti da questo concerto per pianoforte e orchestra numero 13 di Mozart, che sarà eseguito a Milano per la stagione dei pomeriggi musicali. Ma nello stesso concerto con Luis Lortí al pianoforte ci sarà un concerto completamente diverso, invece il numero 20 in re minore, e qui siamo proprio a livello di capolavoro mozartiano assoluto. E perché? Perché è la prima volta che Mozart adotta il modo minore in una maniera così radicale, cioè introduce una tensione drammatica che è completamente estranea a questa forma, o almeno lo era fino a quel momento lì. Cioè, quindi lui rompe questa dimensione galante che serviva un po' per divertirsi. Era musica leggera all'epoca, era musica in cui ci si divertiva e si stava spensierati, e invece lui no. Lui introduce il dramma, e il dialogo tra il pianoforte e l'orchestra, e qui diventa serrato, diventa complesso, ci sono ombre, ci sono slanci lirici, c'è tutto quello che prima non c'era in questa forma. C'è l'irruzione del dramma, della cupezza, delle tinte fosche. E questo piacque moltissimo alle generazioni successive. Pensiamo solamente che Beethoven lo eseguiva, lo ha eseguito a Vienna nel 1795, e dopo la morte di Mozart addirittura scrisse delle cadenze per questo concerto, e poi anche Clara Schumann. Adesso noi lo sentiamo in sottofondo, e allora per ascoltarne il più possibile io vi saluto, quindi un saluto da Marcello Filotei, e vi lascio alla programmazione di Radio Vaticana.

0: Un minuto alle 12, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il presidente della Commissione dell'Unione Africana ha espresso profonda preoccupazione per la rinnovata escalation nella regione del Golfo, compresi i segnalati attacchi con droni e missili e le interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'Unione Africana chiede un'urgente de-escalation, il rispetto del diritto internazionale, compresa la libertà di navigazione. La polizia israeliana intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per gli attivisti della flottiglia sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano al largo di Creta e portati in Israele. Con la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti alla villa comunale all'Aquila ha avuto inizio la cerimonia solenne per i 165 anni dalla costituzione dell'esercito italiano all'Aquila.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo Regina Celi e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per tutti i pastori. Il Signore che li ha scelti li assista con il suo Spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo che hai portato nel grembo.
2: Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia.
3: Prega il Signore per noi. Alleluia.
2: Gioisci e rallegrati, o Vergine Maria. Alleluia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione della Beata Vergine Maria, concedi a noi di godere della gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

0: Nel secondo mistero contempliamo la flagio e l'azione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Del terzo mistero contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in Tigrinu. Salam nachu, Mariam, Zagaz, Malak, Xavier, Msahiv.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Salam nachi o Mariam, sagaz malak exiavir msahiu.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Nel quarto mistero contempliamo Gesù carico della croce, sale il Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi,
1: Madre purissima,
0: prega per noi,
1: Madre castissima,
0: prega per noi,
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi,
1: Madre immacolata,
0: prega per noi,
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
1: Madre del creatore,
0: prega per noi,
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi,
1: Vergine prudente,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi,
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi,
1: Vergine potente,
0: prega per noi,
1: Vergine clemente,
0: prega per noi,
1: Vergine fedele,
0: prega per noi,
1: specchio di perfezione,
0: prega per noi,
1: sede della sapienza,
0: prega per noi,
1: fonte della nostra gioia,
0: prega per noi,
1: tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi,
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi,
1: dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi,
1: rosa mistica,
0: prega per noi,
1: torre della santa città di Davide,
0: prega per noi,
1: fortezza inespugnabile,
0: prega per noi,
1: santuario della divina presenza,
0: prega per noi,
1: arca dell'alleanza,
0: prega per noi,
1: porta del cielo,
0: prega per noi,
1: stella del mattino,
0: prega per noi,
1: salute degli infermi,
0: prega per noi,
1: rifugio dei peccatori,
0: prega per noi,
1: conforto dei migranti,
0: prega per noi,
1: consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi,
1: aiuto dei cristiani,
0: prega per noi,
1: regina degli angeli,
0: prega per noi,
1: regina dei patriarchi,
0: prega per noi,
1: regina dei profeti,
0: prega per noi,
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi,
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi,
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi,
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi,
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi,
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi,
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi,
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi,
1: Regina della pace,
0: prega per noi,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo con la Vergine Maria a pagina 14. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita, con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio risuoni in tutti noi. Insegnaci il tuo sì, o Maria, per amare Cristo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni, nell'attesa di arrivare a casa con te. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Lauretana. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, che pregano con noi attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 6.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto il Regina Coeli e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

L'una, l'informazione della Radio Vaticana. Due cacciatorpediniere della Marina americana hanno attraversato lo stretto di Hormuz e sono entrati nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano. Nonostante l'intensità degli attacchi, nessuna delle due navi americane è stata colpita. La Spagna ha fatto sapere che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla nave da crociera con un sospetto focolaio di antivirus a bordo. In precedenza, la direttrice per la prevenzione delle epidemie dell'OMS aveva confermato di collaborare con le autorità spagnole che accoglieranno la nave. La polizia israeliana intende chiedere altri 6 giorni di detenzione per gli attivisti della flottiglia 2 sequestrati la settimana scorsa dall'esercito israeliano al largo di Creta e portati in Israele.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite Francesco Kebat, pianista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui, Francesco.
1: Grazie a Luigi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita The Wand, Chicoria and Beyond, nuovo album del Francesco Kebat Trio pubblicato da Clessidra Records. Come nasce questo progetto, Francesco?
1: Questo progetto è un sogno che diventa realtà, una cosa che ho tenuto nel cassetto per lungo tempo, perché fin da ragazzino ho coltivato una passione nei confronti di Chick Corea, questo grande pianista e compositore scomparso qualche anno fa, che ha lasciato un segno nell'arco di diversi decenni con diversi progetti sia elettrici che acustici. E il mio incontro con la sua musica è avvenuto quando più o meno avevo 12-13 anni. Mio papà, appassionato di musica anche lui, è stato anche lui musicista, ha portato un giorno a casa un disco dell'Electric Band che mi ha folgorato, e da lì ho cominciato a scavare prima nella sua musica, poi anche in altri, tanti altri musicisti. Nello stesso periodo ascoltavo Jimmy Smith, Keith Jarrett, poi anche musica classica, eccetera. Però ecco, in particolare su Corea ho sviluppato una vera e propria mania. I suoi dischi in quegli anni, diciamo nella mia adolescenza, li ho consumati, tra virgolette, anche se per il CD non si può dire proprio di averli consumati, ma insomma imparavo gli assoli a memoria, queste cose. E avanti negli anni, con tanta gavetta che ho fatto, sono entrato poi in contatto con due grandi musicisti che sono insieme a me in questo disco, che sono Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Max Furian alla batteria, e abbiamo iniziato a collaborare da prima su un progetto di Riccardo che è uscito qualche anno fa, dedicato a Wes Montgomery. Poi nei nostri incontri musicali e non, nelle nostre cene, abbiamo iniziato a parlare di varie cose, chiacchierate sulla musica ad ampio spettro. A un certo punto è uscito il nome di Corea e ho detto: ragazzi, bisogna fare un progetto su questa cosa. Loro entusiasti, io sono stato felicissimo, e da lì abbiamo cominciato a lavorare su questo materiale. All'inizio dell'anno scorso, intorno a gennaio, abbiamo messo giù un calendario di prove e incontri e abbiamo selezionato materiale dal repertorio di Corea, che è vasto, come dicevo. Quindi la selezione all'inizio non è stata semplicissima. Ma la chiave di volta l'ho trovata nell'idea di recuperare parte del suo materiale originariamente concepito per gruppi elettrici, Return to Forever, Touchstones, Electric Band, e riproporlo in chiave acustica. E io ho sempre ammirato le sue composizioni, specialmente quelle più strutturate, quelle più lunghe, più arrangiate, più organizzate. Mi ha sempre attratto la sua abilità di essere un po' un architetto musicale all'interno delle architetture, appunto, dei suoi brani. Riesce e inserisce sempre l'improvvisazione. Questo è un aspetto che mi piaceva molto e ho sempre desiderato misurarmi, ecco, con questo materiale. E da qui il progetto ha preso forma nell'arco di circa 6 mesi di lavoro, prove, selezione, arrangiamento. Abbiamo preparato il programma che ora si trova nel CD, e luglio dell'anno scorso siamo andati a registrarlo, e questo è il risultato, ecco. Per cui nell'album abbiamo questo, diciamo, è metà del contenuto circa dell'album. Abbiamo pescato dei brani dal repertorio elettrico, come ho detto, di Corea, spaziando, penso sì, nell'arco di 20-30 anni di produzione. E poi, ecco, ci tenevo a rendere omaggio a Corea anche in un'altra modalità, che è omaggiare il compositore, non solo recuperando suoi brani e riproponendoli in maniera, diciamo, più possibile fresca e originale, cambiandogli veste dall'elettrico all'acustico, ma anche inserendo dei brani scritti da me che sono chiaramente ispirati al suo mondo musicale. Questo è un modo per me per ringraziarlo, diciamo, dell'eredità che lascia e del segno che ha lasciato. Io ho scritto dei brani apposta per questo progetto, ispirati al suo mondo musicale e in alcuni casi anche a brani specifici, uno o più brani specifici di Corea. Questo, come dicevo, è per me un modo per rendere omaggio e parte del titolo, quel Beyond che sta alla fine del titolo, è un po' scherzoso, un po' provocatorio per dire cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un po' il percorso che Corea ha tracciato durante la sua vita terrena e vita artistica. Ecco, questo è un po' diciamo, la storia e come si è evoluto il progetto.
0: Un primo ascolto, Francesco, cosa selezioniamo?
1: Ma allora, mi piacerebbe farvi ascoltare il primo brano dell'album, che è Hymn of the Seven Galaxy, che proviene dall'omonimo disco dei Return to Forever, siamo nel 1973, qui riproposto in chiave acustica.

0: Avete ascoltato Hymn of the Seventh Galaxy di Chick Corea nella rilettura del Francesco Cabat Trio, ovvero Francesco Cabat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furian batteria. Siamo in compagnia di Francesco Cabat per presentare questa novità, appunto The Wand, Chick Corea and Beyond, pubblicata da Clessidra Records. Tornando alla tracklist, appunto, quattro composizioni di Chick Corea, 5-2. Ma di fatto hai coscientemente creato un percorso di ascolto per chi volesse ascoltare, appunto, per l'ascoltatore ideale che del tuo album, Francesco?
1: Sì, abbiamo, diciamo, si snoda attraverso, rimbalzando tra brani di Corea e brani miei. Io in questa lista di brani, questa selezione di brani di Corea, ho deliberatamente evitato i brani più sfruttati, più riletti, più conosciuti. Questo, diciamo, è un po' una mia caratteristica anche in progetti diversi e precedenti. Io tendo a preferire i brani meno sfruttati, perché credo che ci sia occasione di recuperare molto materiale interessante che è meno noto, e credo che alcuni dei brani che abbiamo selezionato di Corea all'interno di questo lavoro a me piacciono moltissimo. Ne ascolteremo alcuni più avanti nella trasmissione, e in questo modo riusciamo anche a inserire, diciamo, un po' di originalità da parte nostra, riusciamo a inserire un po' della nostra personalità e un po' del nostro suono all'interno delle composizioni di Corea. Io trovo che in un progetto di questo tipo, sì, stiamo parlando di Corea in questo momento, ma diciamo più in generale quando si tratta di tributi, il mio personale approccio è di cercare del materiale sì che renda omaggio all'artista che si sta cercando di celebrare, ma che dia anche spazio ai musicisti di esprimere il proprio mondo musicale. E molto spesso, che ne so, ricordo per esempio un precedente progetto che abbiamo fatto con Marta Jay dedicato ai Beatles. In quel caso alcuni brani dei Beatles che abbiamo riproposto in chiave jazz li abbiamo editati proprio perché erano talmente belli di loro che aggiungere qualcosa era veramente difficile. E un po' lo stesso approccio l'abbiamo usato anche nei confronti di Corea. Per esempio, gli appassionati noteranno immediatamente che nella lista dei pezzi non c'è Spain, per esempio. Questo, diciamo, che abbiamo scelto, ecco, di essere un pochino più dei topi di biblioteca, se passi, mi passi l'espressione, e di recuperare materiale altrettanto interessante ma forse meno conosciuto. Quindi è l'occasione anche per gli appassionati di riscoprire, spero, qualcosa di carino che è comunque nel repertorio vastissimo di Corea, che è una produzione, dicevamo, pluridecennale, non so se 40 o 50 anni di lavori di lavoro musicale. E ho perso il conto dei Grammy, credo che siamo intorno ai 40, non lo so, comunque forse sto esagerando, ma un numero spropositato. Ne ha vinto tra l'altro uno anche postumo, perché nel 2000 ha preso un Grammy per un disco uscito postumo nel 2025, credo, a mia conoscenza, forse l'unico artista che è riuscito a farlo.
0: Altro ascolto, Francesco.
1: Il prossimo brano che ascoltiamo è un brano composto da me, di cui esiste anche una versione video live in studio che abbiamo realizzato da Carlo Cantini nello studio Digitube di Mantova, e il titolo è Lume. Si tratta di un ambiente molto intimo. Il lume in questo momento, in questo caso, simboleggia sia, diciamo, una fonte luminosa molto delicata e molto intima, come potrebbe essere in una casa, in una camera da letto, ma anche la scintilla dell'ispirazione in qualche maniera.

0: Ed era Lume di Francesco Kebat, dall'album The Wonch in Korea and Beyond, che stiamo presentando in sua compagnia, album pubblicato da Clessidra Records. Francesco, per il pubblico che ne sa un po' meno, chi è stato Cicoria per il mondo della musica, per il jazz in particolare, cosa appunto di fatto ha rappresentato per te e soprattutto qual è la sua eredità?
1: Cicoria è una figura molto particolare, io trovo, nel panorama musicale, perché si è distinto nell'arco della sua carriera con un'identità piuttosto forte. Nella sua musica ci sono alcuni caratteri che io ho sempre trovato estremamente interessanti, ma che lo caratterizzano. Intanto va detto che pianisticamente aveva una tecnica da virtuoso, specialmente io trovo da un certo periodo in avanti un suono estremamente distinguibile, che dagli anni credo 80 in avanti lui ha associato ai pianoforti Yamaha di cui era endorser, quindi questa combinazione dell'arte dei pianoforti giapponesi insieme al suo tocco ne hanno fatto un carattere distintivo, questo diciamo dal punto di vista puramente pianistico. Molto asciutto come stile di accompagnamento, con i soli, gli assoli e il modo di suonare sono estremamente netti e chiari sempre, molto intenzionale. Nella sua musica in generale il ritmo è fortemente presente, nella sua produzione credo che i pezzi lenti, le ballad, i pezzi molto meditativi sono rari. Sono delle chicche che vanno cercate, perché prediligeva i ritmi latinoamericani, probabilmente anche influenzato dalle sue esperienze iniziali con Mongo Santa Maria, quindi un certo tipo di jazz molto, come dire, contaminato. In un certo senso si potrebbe dire l'eredità di Horace Silver, ma diciamo poi evoluta in maniera molto più sofisticata negli anni successivi. E diciamo dal punto di vista armonico e più compositivo, le sue fonti sono sicuramente si colloca nel solco del jazz senza alcun dubbio, ma le sue fonti di ispirazione non sono limitate all'ambito del jazz, ma prendono dalla musica classica. Cioè, se si va a scavare all'interno del materiale musicale le armonie che usa, le concatenazioni e gli elementi musicali che sono inseriti nel suo materiale provengono da Shostakovich, Stravinsky, Bartok, provengono da Scarlatti, Mozart, quindi diciamo è una paletta, è una tavolozza di colori estesa rispetto a, adesso faccio dei paragoni proprio anche grossolani, ma rispetto al vocabolario musicale di Oscar Peterson, Bill Evans. La paletta di colori e la tavolozza musicale è estesa da questo punto di vista. È stato anche nell'arco della sua carriera molto noto per alcuni progetti elettrici che ha realizzato, che gli hanno dato il successo in varie epoche, quindi è stato anche camaleontico, discusso, dibattuto, controverso proprio per queste scelte musicali. Ad alcune sono piaciute molto, ad alcuni meno, però ecco, credo che il primo, io non c'ero, ma diciamo il primo progetto davvero di successo di Cicoria è stato Return to Forever, un quartetto elettrico, quindi lui suonava le tastiere, il Fender Rhodes, che in quel periodo imperversava, era diventato sempre più popolare negli anni 70, basso elettrico, chitarra, una batteria molto robusta, quasi rock, infatti quello è diciamo un progetto che si colloca nel jazz rock di quel periodo degli anni 70, dopodiché ha intervallato con progetti acustici, ma ecco, io ricordo con particolare emozione l'Electric Band, con la quale ha realizzato diversi dischi, che è diventata estremamente popolare dalla metà degli anni 80 fino alla fine degli anni 90, che con quella diciamo ha venduto una certa, non so quanti dischi, ma insomma era sulla bocca di tutti in tutti i negozi di dischi di allora, quando c'erano perché anch'io andavo al negozio di dischi da ragazzino con mio papà per vedere se era uscito un disco nuovo di Cicoria. Insomma, ecco, un personaggio poliedrico, come dicevo, per riassumere, ritmi con un sacco di elementi ritmici, anche materiale sofisticato, è tosto da maneggiare dal punto di vista musicale. Diciamo, ha un approccio estremamente sofisticato e molto ricercato. Queste sono caratteristiche che a me, che sono un po' un nerd nel mio piccolo, mi hanno sempre attratto, e questi sono, diciamo, elementi che io trovo molto interessanti nella sua musica.
0: Altro ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
1: Sentiamo un altro brano scritto da me che dà il titolo all'album e si intitola The Wand. Anche qui il titolo è un simbolo. In questo caso la bacchetta è intesa come bacchetta magica, quasi quella del mago. E qui il titolo è un'altra dedica a Corea, che aveva questa abilità magica, diciamo così, di costruire architetture musicali molto interessanti, all'interno delle quali c'era sempre l'improvvisazione. Noi cerchiamo di farlo con questo brano.

0: Ed era The Wand di Francesco Kebat dal suo nuovo album The Wand C-Korea and Beyond. Siamo in compagnia di Francesco per presentare questa novità pubblicata da Clessidor Records. Francesco, parliamo dei tuoi fidatissimi Max Furian e Riccardo Fioravanti, con i quali si intuisce non avete manco bisogno di guardarvi, insomma, per suonare. Insomma, salutiamoli innanzitutto e poi, insomma, spendiamo due parole per loro, giustamente.
1: Beh, io qui devo dire che li devo ringraziare entrambi. Per me è un privilegio averli conosciuti e poter suonare con loro, aver realizzato questo lavoro in studio e poi poterlo portare anche in giro in concerti e eventi live. Sono due persone, due musicisti di grande esperienza, sono diventati dei cari amici ormai, nel senso che nel lavorare insieme in questo progetto e anche nei lavori precedenti che abbiamo fatto si è creata un'amicizia di cui sono veramente molto contento e orgoglioso, perché ogni volta che li incontro e che suoniamo insieme ho qualcosa da imparare, visto i chilometri, come mi piace dire a me, che hanno percorso nella loro vita sia umana che musicale. E durante la preparazione di questo disco, dicevo, abbiamo iniziato a incontrarci verso gennaio dell'anno scorso e abbiamo avuto una serie di appuntamenti. Mediamente la cadenza era un paio di volte al mese e, insomma, mi piace raccontare come si svolgevano un po' questi incontri, perché hanno preso, come dire, sono diventati una specie di tormentone, ma assolutamente in senso positivo. E di solito l'appuntamento era la domenica alle 2:30 per un caffè, poi si entra in studio nella nostra sala dove lavoravamo assiduamente e senza interruzioni fino almeno alle 8 di sera, ma tra l'altro la quantità di ore, insomma, è piuttosto rilevante, impegnativo, ma volavano, quindi tra esperimenti, prova, no, cambia, un sacco di tentativi e di provare sonorità diverse, sia con gli strumenti magari, sia soprattutto ricordo che abbiamo discusso ampiamente il basso, più contrabbasso, piuttosto che sonorità della batteria volevamo. Io ero abbastanza sicuro di non volere altro che il piano acustico, però ecco, diciamo, arrangiamenti, prova questo, prova quello. È stato veramente un laboratorio che io non potrò mai dimenticare questo periodo. Ma ecco, alla fine delle prove, cena, ovviamente, perché a questo punto è d'obbligo, e lì la chiacchierata musicale non si interrompe, continua. Tipicamente ci si salutava che era almeno mezzanotte, diverse volte abbiamo fatto anche più tardi, quindi ecco, queste sessioni intensive sono state, magari in alcune, devo ammettere che alcune volte ero un po' sfinito, però assolutamente soddisfatto del progresso che stavo vedendo e stavo realizzando un sogno che avevo nel cassetto fin da ragazzino, di suonare la musica di Corea, soprattutto farlo con Max e Riccardo. È stato un piacere e è nata anche un'altra barzelletta, diciamo, tra di noi, perché Riccardo, che è il più esperto dei tre, è una persona molto esigente e ci ha aiutato moltissimo a stabilire, diciamo, a trovare la strada giusta. È diventato il nostro signor no. Che detta così può sembrare equivoca come cosa, ma in realtà il no nel senso terapeutico, io diciamo, ci ho trovato questa interpretazione, perché ho riscoperto grazie a lui il valore del dire no certe volte, che non è un capriccio dire ah non ho voglia, no, è proprio, come dire, aiuta a trovare la propria strada, e io sono molto contento del risultato che abbiamo raggiunto con questa registrazione e, come ho già detto, ma lo ripeto con grande piacere e grande affetto, io ringrazio sia Max che Riccardo per gli aneddoti, le storie, le esperienze, i suggerimenti che mi hanno dato e l'incoraggiamento, e devo anche dire che grazie a loro mi sento un pochino più tranquillo e sicuro dei miei mezzi dopo questo lavoro, perché insomma ho ricevuto un caloroso incoraggiamento a proseguire.
0: Francesco, altro ascolto, cosa ci proponi?
1: Adesso ascoltiamo una ballad che ho scritto io proprio perché Corea era piuttosto parco e diciamo ne ha scritte pochissime, ma mi piaceva l'idea di inserire un brano lento e tranquillo nel lavoro per dare una dinamica un po' più ampia al progetto. E anche qui non lo dico più, ma i brani sono tutti dedicati a Corea e pescano dal suo mondo musicale. E il titolo, anche qui è evocativo e si rivolge a lui come ringraziamento. Uno strano, in inglese, cioè il titolo originale è A Weird Storyteller, che sta a significare uno strano, nel senso di particolare, cantastorie.

0: Ed era A Weird Storyteller di Francesco Kebat, nostro ospite, col quale stiamo esplorando il suo nuovo album dedicato a Chick Corea, appunto The One, Chick Corea and Beyond, pubblicato da Cristina Records. Francesco Kebat è affiancato, come abbiamo detto, dai fidatissimi Riccardo Fioravanti e Max Furian. Francesco, di quale salute gode il jazz in Italia tra innovazione, tradizione e didattica che ormai si è istituzionalizzata nei conservatori? Il tuo pensiero al riguardo?
1: Ma diciamo, ci sono vari aspetti. Uno che mi piace moltissimo e di cui insomma personalmente appoggio con favore, è il fatto che la didattica si è istituzionalizzata, come hai appena detto, e più o meno direttamente ho visto crescere dagli anni 2000 in avanti questa didattica all'interno dei conservatori, e la crescita del livello musicale dei giovani non si è fatta attendere, è sotto gli occhi di tutti che c'è, grazie a questa iniziativa, una generazione di giovani e giovanissimi musicisti che sta portando in giro la tradizione della musica jazz in Italia e non solo. Ci sono alcune eccellenze che si possono vedere sui media, pianisti in particolare, pianiste, una pianista. Ecco, e questa cosa qui io la trovo estremamente positiva, cioè che ci siano nuove leve che portano avanti la tradizione del jazz e portino avanti questo percorso e sono interessati a fare musica, cosa di cui abbiamo disperatamente bisogno. E qui rivolgo, diciamo, il pensiero alla nostra società più in generale, non solo limitata al mondo musicale, con gli eventi che vediamo succedersi al telegiornale o comunque nei notiziari, viene da pensare che forse dovremmo dedicarci un po' di più alle arti e a quello che al recupero del lato umano, invece che spararci o farci bombe, di cui io ovviamente non lo faccio, ma diciamo è un C così, per intendersi. Quindi l'altra, diciamo, c'è un altro tema a me molto caro, che è il fatto stesso che la musica è un mezzo di unione, serve per unire le persone, proprio perché è un lato umano di che spesso ci dimentichiamo e si va ad atrofizzarsi. Questa è una cosa che dovremmo cercare di combattere. Sono molto felice, dicevo, di vedere sempre più giovani, sempre più bravi, bravi e brave, che cercano di combattere questa cosa, di diffondere la musica. C'è un elemento che io spero si andrà a migliorare nel futuro, che è, diciamo, il pubblico di questo genere musicale, che, diciamo, non mi sorprende che rimarrà di nicchia rispetto a altri generi musicali che passano pop, eccetera, che passano nei mezzi di comunicazione di massa, ma ecco, certe volte discutevamo anche con Max e Riccardo, c'è un elemento che ci lascia un po', come dire, non dico delusi, ma insomma ci dà da pensare. Questi stessi giovani musicisti che portano avanti in prima persona il messaggio musicale e la tradizione del jazz, non sempre, non dico che sia generalizzata, ma è piuttosto diffusa, diciamo, ecco, non vanno tanto spesso ai concerti, per quello che io posso vedere, almeno nell'ambiente in cui vivo, qui nel nord Italia dove abito. Per esempio, la settimana scorsa sono andato a vedere un bel concerto a Bergamo Jazz, una rassegna importante che si tiene nella città, e almeno a mia, guardando un po', sbirciando tra i palchi del teatro Donizetti e la platea, giovani se ne vedono, ma insomma mi piacerebbe che fossero di più, ecco, questo aiuterebbe non solo la loro crescita artistica, ammesso che insomma sia accurato quello che sto dicendo, perché è ovviamente una mia percezione, ma insomma invito tutti i giovani, ecco, traduciamola in questo modo, invito tutti i giovani, musicisti e non, ad avvicinarsi alla musica jazz dal vivo e non limitarsi ad andare a vedere concerti di cose che sanno già, cioè noto che c'è una tendenza nelle persone a partecipare ad eventi di cui sono già sicuri in qualche maniera o che hanno già un'aspettativa che verrà appagata. Perché in realtà, secondo me, la cosa bella dei concerti è che non deve essere certo che ti piaceranno, bisogna andare a sentire anche quello che non hai mai sentito o non ancora sentito, accettando tranquillamente il rischio che possa non piacere. E questa cosa è un, come dire, accettare il rischio, che poi voglio dire, è un rischio relativo naturalmente, non è che uno rischia la vita, però
0: Sì.
1: ecco, va a vedere qualcosa e dice: ma sai cosa mi è successo diversi anni fa con Marta? Abbiamo avuto la fortuna di fare un viaggio a New York e siamo andati a suonare in alcuni posti e in uno in particolare ho incontrato una persona che mi ha sconvolto con una semplice battuta, una persona del pubblico che io non avevo mai incontrato, non ci conoscevamo. E questa persona, alla fine del nostro set che abbiamo fatto in questo piccolo club, è venuta e ci ha detto: sai, io sono uscita di casa, sono venuta a sentirvi perché non vi conosco.

0: Ed era Tom Poem di Chick Corea nella rilettura del Francesco Kebat Trio, Francesco Kebat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furia in batteria. Siamo in compagnia di Francesco per esplorare e presentare questa novità della Clessidra Records, ovvero The Wand, Chick Corea and Beyond. Francesco, siamo quasi in chiusura, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Ma adesso devo dire che sono sempre indaffarato in qualcosa. Per il futuro ho diverse collaborazioni in essere con diversi progetti, tra cui portiamo avanti il quartetto con Marta J. Abbiamo in mente un progetto dedicato a Billy Strayhorn su cui stiamo lavorando. Poi collaboro ancora con la JV Orchestra di Marco Gotti, che è un'orchestra stabile qui nella Bergamasca, e altre collaborazioni, Gigi Cifarelli, più musicisti locali, Guido Bombardieri e altri. Quindi diciamo che una moltitudine di, fortunatamente, di connessioni che mi aiutano a tenermi attivo, e questo mi piace molto per la varietà del, sempre nell'ambito jazzistico, ma diciamo sottogeneri diversi. Per quanto riguarda invece progetti miei, mi piacerebbe in futuro portare avanti questo trio spingendo ancora di più l'acceleratore sui brani originali, anche se al momento è solamente un'idea in aria. Però ecco, mi è piaciuto lavorare con Riccardo e Max, e mi piace ancora ovviamente, e mi piacerebbe proseguire il discorso con loro, per cui chissà, per l'anno prossimo vediamo cosa ci riserva il futuro, e mi piacerebbe appunto portare avanti il materiale originale sempre con la sonorità del trio acustico del jazz, quindi pianoforte, contrabbasso e batteria. E in queste ultime settimane stavo provando a immaginare se può esserci un quarto elemento ospite, magari in alcune tracce. Mi piacerebbe collaborare con qualche sassofonista, magari anche nomi internazionali, però ecco, non mi spendo in parole perché al momento sono solo sogni ad occhi aperti.
0: E per quanto riguarda i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, sei raggiungibile?
1: Assolutamente sì, io ho una pagina su Instagram, profilo su Instagram e anche su Facebook, sia il profilo personale sia la pagina. Per chi è interessato mi può contattare, io sarò felicissimo di scambiare messaggi, e se si può anche incontrarsi di persona. E per trovare il CD, oltre alle piattaforme digitali, che ormai è un must, ma diciamo non sostengono in alcun modo il lavoro degli artisti indipendenti come me, delle etichette indipendenti, invito tutti interessati a contattarmi direttamente attraverso i canali social. Posso spedire direttamente a casa vostra, qualunque, in ogni dove, il supporto.

0: abbiamo disponibile sia il supporto CD classico per ancora gli appassionati della musica. So che hanno il lettore CD in casa, ma c'è sempre più gente che non ha più il lettore CD perché nei nuovi computer non c'è, nelle auto non c'è. E per andare incontro anche a questa tendenza, abbiamo realizzato un formato che ritengo speciale, non lo vedo ancora tanto in giro, è la chiavetta USB. Quindi abbiamo realizzato una scatola con l'identica grafica del CD tradizionale, ma all'interno c'è una chiavetta USB che uno può inserire tranquillamente o in auto o nel computer e ascoltare il brano, e sono disponibili i file in formato MP3, WAV, il PDF del libretto, diciamo con le informazioni che ci sono stampate su CD, e qualche contenuto speciale, una foto in alta definizione della copertina, cose di questo tipo. Insomma, proprio per dare la possibilità alle persone di sostenere gli artisti indipendenti, così noi possiamo continuare a finanziare questi lavori, perché abbiamo, con l'avanzamento tecnologico c'è sempre un cambio e stiamo cercando tutti, penso, di capire da che parte andremo a parare e come sbarcare il lunario con queste attività, perciò contattatemi direttamente lì.
1: Francesco, cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Ah, adesso ascoltiamo un bellissimo brano, non perché l'abbiamo suonato noi, ma perché l'ha scritto Chick Corea, così bello. È un brano che proviene da un suo progetto elettrico con diversi ospiti dei primi anni 80 e si chiama Touchstone, l'album da cui proviene questo brano. E questo brano ha un ambiente, compositivamente parlando, e in particolare nella versione originale, estremamente particolare, che mi ha sempre colpito per la ricercatezza del suono e per la delicatezza sia delle armonie che delle melodie, e abbiamo cercato di riproporlo. Nella versione originale, pensate che la melodia è suonata da Lee Konitz, una, diciamo, collaborazione particolare per Corea, e insomma sicuramente un sassofonista che non ha bisogno di presentazioni. La nostra versione in trio a voi tra poco di Duende.

0: e con The Wonder, Chick Corea and Beyond del Francesco Kebat Trio. Ricordiamo la lineup: Francesco Kebat pianoforte, Riccardo Fioravanti contrabbasso, Max Furian batteria. Album pubblicato da Cressida Records. Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Francesco Kebat,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz dopo l'avvio dell'operazione americana Project Freedom, 5 le vittime iraniane. Mozambico, ennesimo attacco jihadista contro una parrocchia nel nord del paese, la conferenza episcopale esprime preoccupazione. Un convegno a Roma ricorda quando Pacelli difese il cardinale Mundelein che aveva attaccato Hitler. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Hormuz resta terreno di scontro tra Iran e Stati Uniti, che nelle scorse ore hanno avviato l'operazione Project Freedom per sbloccare la navigazione sicura nello stretto. Un mercantile olandese annuncia il suo passaggio con scorta statunitense, che invece Teheran non conferma. Scambi di fuoco tra i due paesi nel varco marittimo, 5 le vittime iraniane. Paola Simonetti.
2: Nella contesa del controllo di Hormuz si fa sempre più duro il braccio di ferro fra Washington e Teheran. Dopo l'annuncio degli Stati Uniti dell'avvio di Project Freedom, l'operazione che dovrebbe garantire il passaggio in sicurezza dei mercantili, i due paesi hanno lanciato attacchi incrociati. L'Iran accusa la Casa Bianca di aver ucciso 5 civili in seguito ai colpi sferrati su 2 navi cariche di merci in viaggio dal porto umanita di Kasab verso la costa iraniana, mentre le forze statunitensi avrebbero schivato in mare un raid iraniano. Sullo sfondo il tentativo di Washington di farsi affiancare nel progetto di scortare il traffico commerciale nello stretto dalla Corea del Sud, che starebbe valutando la proposta dopo l'attacco iraniano a un suo mercantile, e la notizia che un'imbarcazione danese è passata con successo nel varco con l'aiuto americano. Ma intanto Stati Uniti e Israele si starebbero confrontando sui preparativi per una potenziale ripresa degli attacchi contro l'Iran, che si concentrerebbero sulle infrastrutture energetiche e sull'uccisione mirata di alti funzionari del regime.
1: Almeno 4 persone sono morte in un attacco russo lanciato nella notte con missili e droni contro la regione di Poltava nell'Ucraina centrale. Russia e Ucraina hanno dichiarato intanto unilateralmente 2 cessate il fuoco temporanee. Il cessate il fuoco del Cremlino dovrebbe durare dall'8 al 9 maggio in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. Andiamo a Cuba, dove il governo ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, come testimonia Giovanni Pagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
3: La situazione è particolarmente drammatica, la popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. L'assenza totale di carburante ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche, si è prima deciso di chiudere le università per l'impossibilità di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state chiuse tutte le scuole superiori, chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali.
2: Notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
3: Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo.
1: Ieri l'Armenia ha ospitato l'8ª riunione della Comunità Politica Europea. Oltre 40 leader riuniti hanno parlato di sicurezza, energie e autonomia del vecchio continente, ma anche di Ucraina e migranti, con la firma di una dichiarazione congiunta sulla lotta ai traffici illegali. Per la prima volta alla riunione anche il Canada. Sulla natura del vertice, Francesco De Remigis ha chiesto un commento a Gregory Aleggi, professore all'Università Louis di Roma.
4: La comunità politica europea è nata nel 2022, quindi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, dimostra in primo luogo la capacità dell'Europa di attrarre un interesse di comunità.
5: Si è parlato di migranti, di lotta al narcotraffico, ma anche di Ucraina. Cosa ci dice da questo punto di vista la riunione?
4: In un mondo che è sempre più lontano dall'idea del diritto internazionale, l'Europa porta il dialogo come valore, come capacità ormai abbandonata da tanti altri protagonisti. Al tempo stesso porta una consapevolezza del valore dell'Unione. In questo senso, parola parole del presidente Zelensky riguardo la necessità di indipendenza dell'Europa sono indicative. L'Europa deve essere indipendente non nel senso di nemica di qualcuno, ma nel senso di poter far conto sulle proprie risorse e sui propri valori per difendere i propri cittadini, la propria cultura, la propria economia.
1: Nel nord del Mozambico si è verificato l'ennesimo attacco ad una comunità cristiana da parte dei gruppi jihadisti. Una chiesa storica di Meza, nella regione di Cabo Delgado, è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato dai miliziani affiliati allo Stato islamico il 30 aprile scorso. Dolore e condanna da parte della Conferenza Episcopale. Marco Guerra.
6: Militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi Monforte e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. La parrocchia è considerata il simbolo della presenza cattolica nel nord del Mozambico a maggioranza musulmana. A compiere l'attacco sono stati i miliziani di Alu al-Sunna, gruppo affiliato al sedicente Stato Islamico. L'arcivescovo Saure di Nampula, presidente della Conferenza Episcopale, tramite Aiuto alla Chiesa che soffre, si è rivolto direttamente ai jihadisti chiedendo loro di fermare odio e distruzione e ribadendo che i musulmani sono fratelli. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari statali, negli ultimi anni i terroristi hanno preso di mira anche i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone. Almeno 300.000 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati.
1: L'OMS ha dichiarato che la Spagna accoglierà la nave ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di hantavirus, consentendo un'indagine e una valutazione del rischio per i passeggeri rimanenti. L'ultimo bilancio diffuso anche via social dal direttore generale dell'OMS parla di 2 casi confermati e 5 sospetti, 3 i decessi. Cambiamo pagina. Ieri pomeriggio a Roma, presso il convento di Santa Maria sopra Minerva, si è tenuto il convegno Eugenio Pacelli, Pio XII, tra città di Dio e città dell'uomo, presieduto dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti. Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, è intervenuto sul caso Mundell, arcivescovo di Chicago, che aveva attaccato Hitler. Il servizio è di Eugenio Murrali.
7: Il 18 maggio 1937, in un discorso a porte chiuse con i suoi preti, il cardinale arcivescovo di Chicago, George William Mundell, aveva pronunciato frasi durissime contro Adolf Hitler, dicendo tra l'altro: «Forse mi domanderete come sia possibile che una nazione di 66 milioni di uomini, e di uomini intelligenti, si voglia sottomettere a uno straniero, a un tappezziere austriaco». Affermazioni rilanciate sulle prime pagine di tutti i giornali americani. Osserva Andrea Tornielli.
8: Parole fortissime che provocarono una dura protesta dell'ambasciata tedesca contro il cardinale Mundell presentata alla Santa Sede. Ma il cardinale Pacelli, che all'epoca era segretario di Stato, rispedì al mittente queste accuse dicendo che prima di rispondere a questo la Germania avrebbe dovuto rispondere alle tante proteste rimaste inevase che la Santa Sede aveva presentato per violazione del concordato.
7: La polemica proseguirà nelle settimane successive, trovando però sempre una ferma risposta del cardinale Eugenio Pacelli.
1: Si chiama Le sbarre invisibili, premio Tommaso De Crescenzio, il nuovo concorso letterario destinato ai ristretti degli istituti di pena italiani, anche minorili, e a tutte le persone sottoposte a provvedimento penale, anche in esecuzione esterna, promosso dal movimento forense Nomos. Ce ne parla Roberta Barbi.
9: Un nuovo concorso letterario per detenuti e persone soggette a esecuzione penale, segno che la scrittura autobiografica serve non solo a sopportare il carcere, ma anche a far uscire fuori quell'interiorità che poi è fondamentale guardare oggettivamente per iniziare un recupero. La nuova kermesse promossa da avvocati è anch'essa dedicata a un avvocato del Foro di Napoli, Tommaso De Crescenzio, professionista stimato per le sue doti lavorative umane, scomparso troppo presto proprio a causa di quelle sbarre invisibili che spesso attanagliano l'anima non solo di chi vive in condizioni di privazione della libertà personale, come spiega l'avvocato Argea Di Donato, presidente di Nomos.
10: Esistono e sono molto più frequenti e anche più insidiose di quelle fisiche, tantissime sbarre invisibili nella nostra contemporaneità che ci abita e che ci costringe a non dare libero sfogo a quello che è realmente la nostra natura, oppure quelle che sono realmente le nostre istanze, le nostre aspettative, le nostre emozioni. È proprio, secondo me, il male della nostra contemporaneità. Queste sbarre invisibili ci accompagnano.
1: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviar in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

0: Tutti, good morning, buenos dias, bonjour, guten morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno care amiche, cari amici della Radio Vaticana, bentrovati da Marina Tomarro. Questa è Pop Today, il programma in cui vi raccontiamo la giornata di Papa Leone. Oggi è 5 maggio, cari amici, siamo ai primi giorni di questo mese di maggio, un mese che è dedicato, secondo la tradizione religiosa popolare, proprio alla Vergine Maria, alla Madonna Maria. E allora oggi ho deciso di fare una puntata speciale, una puntata che dedichiamo proprio a lei, alla Madonna, alla Madre di Dio, e ascolteremo quelle che sono le parole di Papa Leone dedicate alla Madonna, e poi racconteremo anche in che modo Maria è stata celebrata nella letteratura, nel cinema e nell'arte, e andremo a Santa Maria Maggiore, la Basilica Mariana, la Basilica Pontificia Mariana per eccellenza a Roma, dove c'è l'icona della Salus Populi Romani, tanto amata da Papa Francesco, tanto da decidere di essere lì, di rimanere lì con lei quando è andato in cielo, e infatti è lì che possiamo andare a salutarlo. E racconteremo quali sono le iniziative di questo mese di maggio dedicate proprio alla Vergine Maria, perché quella basilica delle tradizioni antiche che risalgono addirittura al 1200, ma le scopriremo poi insieme. Ma questa puntata non sarò sola, perché almeno per la prima parte avrò con me un ospite d'eccezione, avrò con me il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, che ci racconterà la figura di Maria anche attraverso gli occhi della letteratura. E allora partiamo con il primo brano e poi andiamo insieme in questo cammino con Maria.

0: E allora partiamo proprio da questo Magnificat di Mina per iniziare a parlare, a fare questo viaggio mariano in questo mese di maggio. E allora prima di tutto do il benvenuto ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano.
1: Grazie a voi.
0: Allora Andrea, vogliamo partire proprio dal Magnificat di Mina a questo punto.
1: Sì, che... si dice a Roma tanta roba.
0: Sì.
1: No, ma soprattutto per il testo, oltre che la voce incantevole, ovviamente, di questa grandissima artista che Mina. No, vabbè, il Magnificat è un testo che non finisce di stupirci, non finisce di sconvolgerci, questo dovrebbe almeno, perché c'è profezia, c'è dolcezza, c'è potenza. Tutto questo è racchiuso in Maria, no? E dici bene, fai bene a ricordarci che è il mese mariano, sì, no? Il mese di maggio, il mese della Madonna, il mese di Maria, e penso che sia molto inscritto in questo pontificato,
0: sì,
1: che... casualmente, ma noi sappiamo che il caso non esiste, provvidenzialmente è iniziato l'8 di maggio, e l'8 di maggio, quindi a un anno dall'elezione, Papa Prevost, Papa Leone, ha scelto di andare a Pompei. Tradizionalmente c'è la supplica di Pompei l'8 maggio, e il Papa festeggerà, celebrerà questo suo primo anno di pontificato proprio fuori dal Vaticano, fuori da Roma, andando a Napoli e a Pompei. Mi sembra un bel segno, che ci dice anche qualche cosa, tra l'altro che si iscrive in una lunga storia di papi mariani, se così si può dire. Pensiamo a Giovanni Paolo II, sì, no? Totus tuus, tutta la sua devozione a Maria, ma anche sia Benedetto che Francesco erano fortemente devoti di questa nostra madre che sta nei cieli, ma che invece sta sempre con lo sguardo rivolto a noi, ai suoi figli,
0: sì,
1: e mi sembra che Leone da questo punto di vista tenga viva questa tradizione. È bello questo, secondo me, questo tutti aspettavamo, insomma, il primo anno di pontificato, chissà cosa avrebbe fatto, e lui semplicemente va a Pompei a pregare e a supplicare la mamma di tutti, quindi... siamo anche toccati, no? Dovremmo essere quantomeno, entriamo in un campo, in una dimensione, quella del cuore, no?
0: Sì.
1: Quando si parla di Maria, ed è giusto ogni tanto farlo, visto che
0: è vero,
1: viviamo una vita che invece, insomma, spegne un po' questa dimensione, direi quasi affettiva, che però è fondamentale.
0: È vero. Tra l'altro il Papa, già domenica al Regina Coeli, ci ha proprio invitato a pregare Maria. E allora io chiederei ad Alberto Giovannetti, al di là del vetro, che ringrazio per la regia, di mandare proprio questo pezzettino del Regina Coeli, anzi del post Regina Coeli, in cui il Papa ci invita per questo mese di maggio a pregare la Madonna.
2: È iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
0: E allora Andrea, questo appello a pregare il Rosario. Il Rosario è una preghiera, antica, però... è una preghiera che ha una forte attualità, una forte valenza.
1: Sì, è una delle preghiere per eccellenza del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare. E proprio in questa sua ripetitività, no? Oggi si direbbe quasi un mantra, ci dice qualche cosa che contraddice il... la società contemporanea, parlo della società occidentale. Sottolineo questa cosa perché sono stato anch'io di recente in Africa,
0: a seguito
1: di Papa Leone, e ho visto un altro mondo, perché poi questo nostro piccolo mondo, questo piccolo pianeta, la Terra in realtà è ricca di tanti mondi, di tante realtà diverse, e in altre realtà che non sono quelle occidentali, l'idea della preghiera così ripetuta, quasi con gemiti, direi, gemiti inesprimibili, come diceva San Paolo, che diventa quasi una nota musicale, una nota di sottofondo, ci dice e contraddice qualcosa che invece non siamo più abituati a fare, no? Perché siamo travolti da un ritmo che noi stessi abbiamo impresso ma che ci è sfuggito di mano, per cui siamo tutti impegnati a fare, e la nostra vita è una sorta di agenda. La parola agenda in latino vuol dire le cose da fare, e riduciamo la nostra vita alle cose da fare. La preghiera e il rosario, con quella sua lentezza e lunghezza, ci dicono: spezza un attimino la catena. Tu non lo tieni conto, ma sei incatenato, sei in una catena, in una forma di schiavitù che ti sei autoinflitta. La preghiera e la preghiera del rosario, con questo continua a rivolgersi a una madre che ti accoglie, che ti accoglie e ti ascolta, per una volta ti fa cadere dal piedistallo nel quale ti sei arroccato, e scioglie le tue difese, le tue barriere difensive. È bella quell'immagine, a cui era molto devoto Papa Francesco, la Maria che scioglie i nodi.
0: Sì.
1: E vale sempre, no? È sempre Maria, la mamma è quella persona a cui tu puoi andare quando hai un nodo, perché molte volte la vita è fatta di nodi che si annodano, appunto, si intrecciano e si diventano quasi inestricabili, e poi piano piano quella tenerezza, no, materna, che ti fa sentire accolto, riconosciuto, stimato e ben voluto, scioglie così naturalmente, no, quei nodi. Allora ci vuole, insomma, che la Chiesa ricordi l'importanza della preghiera e del rosario. Secondo me sono la Chiesa Mater et Magistra, sono cose che dobbiamo di cui fare tesoro,
0: sì. Tra l'altro il rosario io credo che sia anche un momento meditativo in cui hai possibilità di poter davvero, come dici tu, sciogliere dei nodi della nostra mente, il momento in cui ti stacchi proprio da quella che è la realtà a volte pesante che viviamo,
1: certo.
0: E quindi attraverso quella litania di Ave Maria che tu continui, in qualche modo hai anche una capacità magari di staccarti dalle cose negative e poi di guardarle con uno sguardo differente.
1: Uno dei problemi dell'Occidente oggi, che viene spesso detto dai sociologi, dai demografi, da tutte queste persone qui, che non ci sono più bambini. Ed è vero, ma quello che perdiamo non è solo forza lavoro ma appunto, se in un'ottica economica, sarebbe soltanto dice abbiamo perso delle risorse, ma risorse molto più grandi, cioè è il bambino che se noi lo vediamo giocare, stare insieme a noi, il bambino fa tutto in maniera ripetuta, no? Ripete sempre le stesse domande, fa sempre le stesse cose, il gioco a oltranza, le filastrocche a oltranza, le litanie, come hai detto tu. Ecco, quella forza di quel bambino, quella tenacia, la perdiamo, non si sa perché. A un certo punto, crescendo, vogliamo emanciparci, ed è giusto, perché si cresce e si vive l'adolescenza, la giovinezza, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che non va perso. E Papa Leone, abbiamo sentito le sue parole lì nel Dopo Regina Celi, ha detto che Maria custodiva il fuoco. Un'immagine bellissima, potente, che è quello che stavo dicendo, cioè noi dovremmo custodire quel fuoco che i bambini hanno e che spesso si disperde un po' in un'entropia della nostra crescita, perché diventiamo persone adulte serie e seriose purtroppo. Invece quell'allegria tenace dei bambini che non mollano mai finché non ti stremano, lo dico da genitore, è formidabile. E la custodia del fuoco è un'espressione che non so se poi Papa Leone l'ha ripresa l'aveva citata tante volte Papa Francesco, a sua volta Papa Francesco la riprendeva da una definizione che diede il grandissimo compositore Gustav Mahler, definendo la tradizione. Quando parliamo di Maria, la tradizione è molto importante, però dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per tradizione. Gustav Mahler dice a un certo punto: la tradizione non è la venerazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco. E quindi quando Leone dice Maria custodiva il fuoco, no, che poi riprende l'immagine di Maria che serba nel suo cuore tutte queste cose, dice una cosa potentissima. Noi abbiamo una smania, no? La smania di Babele, la smania di conquistare il cielo, e perdiamo il mondo, e perdiamo la terra, e perdiamo questo fuoco che abbiamo, che ci abita, che è un dono, no? Perché siamo creature divine, però dobbiamo custodirlo, è come la fede, no? È un fuoco, non a caso nelle chiese c'è sempre la candela accesa, sì, ma, sì, che ci dice anche un po' l'immagine della fede, va alimentata, va custodita, il fuoco è quella cosa lì che è potentissima ma anche fragilissima, proprio come un bambino.
0: Tu hai avuto modo di vedere da vicino questo fuoco alimentato anche in condizioni non facili, non semplici. Parlo dell'Africa, parlo dell'Angola, della
1: Camerun, mamma mia. Lì Angola è stato molto bello perché c'è stato un momento di rosario molto,
0: sì,
1: bello,
0: esatto,
1: proprio a mamma Mishima.
0: Esatto, bellissimo. E allora proprio su quel santuario di, sì, mamma Mishima, ti invito a tornarci, almeno idealmente, almeno con il pensiero, e chiedo ad Alberto Giovannetti di mandare l'inserto.
2: Queridos jóvenes, queridos membros de la Legión de María, queridos hermanos, hermanos y hermanas.
0: Cari giovani, cari membri della Legione di Maria, cari fratelli e sorelle, la Madonna ci chiede di lasciarci coinvolgere dai sentimenti del suo cuore per essere come lei operatori di giustizia e portatori di pace. Qui c'è un grande progetto in corso, la costruzione di un nuovo santuario che possa ospitare tutti quelli che vengono in pellegrinaggio. Specialmente voi giovani, prendetelo come un segno. Anche a voi, infatti, la Madre del Cielo affida un grande progetto, quello di costruire un mondo migliore, accogliente, dove non ci siano più guerre, né ingiustizie, né miseria, né disonestà, e dove i principi del Vangelo ispirino e plasmino sempre di più i cuori, le strutture e i programmi per il bene di tutti. È l'amore che deve trionfare, non la guerra.
2: Né ingiustizie, né miseria, né disonestà. E onde os princípios do Evangelho inspiram e moldem cada vez mais os corações, as estruturas e os programas para o bem de todos. E o amor que deve triunfar, não a guerra.
0: É l'amore che deve triunfare, non la guerra, ci dice Papa Leone.
1: Assolutamente. E mi trovavo lì. Ed è stato un momento molto intenso, anche emozionante, e i canti mi hanno molto colpito. Cioè, tutti hanno cantato anche in italiano.
0: Sì, sì, è vero.
1: Hanno
0: cantato
1: Immacolata e Vergine Bella, quando
0: Bella,
1: dice,
0: sì,
1: a un certo,
0: sì,
1: punto, sì, siamo peccatori ma figli tuoi. E vedere tutta questa popolazione in Angola, soprattutto i sacerdoti, cantavo in italiano, devo dire che mi sono anche commosso, è stato un momento, non so, molto sentimentale. Però il Papa parla di questi sentimenti che non rimangono tali, cioè sentimento, uno dice è bello parlare di sentimenti, ma il Papa sta parlando di realizzare opere concrete,
0: sì,
1: che toccano e cambiano, trasformano la società e la rendono più giusta e più pacifica. Perché non dobbiamo dimenticare, non possiamo relegare il momento religioso a un momento appunto sentimentale,
0: sì,
1: a un momento privato, a un momento interiore, tutte cose belle, tutte cose importanti,
0: sì,
1: ma che alla fine rimangono sterili se non producono trasformazione a partire dal proprio cuore, mm, e quindi anche dal cuore altrui, dal cuore di una comunità, di un popolo e di una società, e rendere e realizzare un mondo più giusto. C'è bisogno di questo. Noi siamo operatori della comunicazione, tutti i giorni ci informiamo e informiamo, e il rischio è che ci deprimiamo perché vediamo le tante storture, le tante ingiustizie che ci sono nel mondo, e
0: sì,
1: le vediamo, le dobbiamo vedere però col cuore di madre, col cuore di Maria, piena di fiducia, no? Piena di fede, e quindi di capacità di incoraggiamento dei figli. Siamo peccatori ma siamo figli tuoi, e questa fiducia filiale non dovremmo mai perderla. Da qui l'importanza di tutti, come dicevo prima, anche i papi precedenti a Leone, di sempre chiudevano i discorsi con un riferimento, un rivolgersi a Maria. E la nostra compagna di strada è discreta, perché poi non è una mamma impicciona, l'ha fatta solo una volta a Cana e ha fatto bene, e ha fatto bene entrando un po' a gamba tesa e provocando anche un po' quella reazione un po' forte che ha Gesù, ma che poi la ascolta, obbedisce, diciamo, alla mamma e trasforma l'acqua in vino. Noi dobbiamo trasformare la nostra vita, dobbiamo trasformare il mondo. Se il mondo lo lasciamo solo così com'è, siamo soltanto, come dire, spettatori passivi e alla fine conniventi, diciamo, in qualche modo, con quelle storture, con quelle ingiustizie che vediamo. Non possiamo passare la vita balconeando, diceva Papa Francesco, sì, rimanendo sul balcone. Sì, sì. Questo discorso a Mamma Mushima, bellissimo, sì, al termine di un rosario, non è stato, come dire, soltanto appunto un momento così sentimentale dopo un momento di preghiera, è stato un invito continuo a impegnarsi, no? Sì. A rimboccarsi le maniche e a darsi da fare. E con l'aiuto di Maria penso che i cristiani lì e nel mondo, perché poi tutto il mondo ha visto questo viaggio del Papa in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, e spero sia stato toccato, perché si inizia così, no? Quando il tuo cuore viene toccato, viene trafitto, è lì che comincia la trasformazione e quindi il riscatto.
0: Un'ultima domanda ti volevo fare e poi ti congedo,
1: sì,
0: giuro che ti congedo.
1: Giornale.
0: Esatto. Quando ti ho chiesto di venire qui, perché mi aveva colpito un tuo articolo sì, in cui definisci Maria la piccola Hobbit. Esatto,
1: sì, cosa vuol dire? Eresia tolkieniana. La mia eresia tolkieniana. Tolkien, l'autore del Signore Anelli, ha inventato queste figure degli Hobbit. Sono i piccoli che però nella terra di mezzo, in questo grande mondo in conflitto, che assomiglia molto al nostro mondo in conflitto, riescono a giocare un ruolo, a vivere, a interpretare una parte, a dire una parola, a fare, a compiere dei gesti, tipo quello della rinuncia al potere, rinunciando all'anello, che trasforma appunto e fa vincere, diciamo, la pace, la libertà e la bontà nel mondo. Ma sono dei piccoli, gli Hobbit sono bassi, sono piccoli. Allora Maria di Nazareth è una fanciulla di un paese periferico, della periferia dell'Impero Romano, quindi del mondo, diciamo, conosciuto in quel momento lì. E che può fare una ragazza in un'epoca, tra l'altro, dove le ragazze e le donne non è che contassero molto, eppure quel piccolo sì, sono due lettere, quel piccolo sì, quella piccola parolina che lei dice, quell'accoglienza al dono, no? Che gli arriva inaspettato, improvviso e sconvolgente, uno scompio totale della sua vita. Lei non ha paura, all'inizio teme qualche cosa, ma poi si lancia, si affida a questo piccolo sì, e fa sì che, come appunto nel Magnificat, siamo partiti dal Magnificat cantato di Mina, alla fine i potenti sono stati rovesciati dai loro troni e gli umili sono stati esaltati, sono stati innalzati. Questo dice il Magnificat, questa è la morale, tra virgolette, del Signore Anelli, perché gli Hobbit dicono sì a un progetto folle, apparentemente, secondo la logica del mondo, però della rinuncia al potere, di metterlo a servizio, a condivisione di tutti, e così fa Maria. Cioè, Maria presta, diciamo, a partire dal suo corpo, tutta la sua persona a questo progetto divino, no? di redenzione del mondo. Non è una cosa indolore, non è una cosa che, a parte che lei sarà madre dei dolori e sarà trafitta fino all'ultimo da atroci sofferenze, ma non è una cosa che uno può prendere a cuor leggero. Invece lei ha fiducia, è la donna della fiducia, per cui si affida, ecco, con questo slancio che poi forse posso dire, molte volte le donne hanno più degli uomini, perché le donne hanno quella visceralità, quella totalità, quella appunto quello slancio generoso che molte volte noi uomini, un po' più calcolatori, un po' più freddi, un po' più, no, timidi e impauriti, non abbiamo il coraggio. È una questione di coraggio, cioè di cuore. Quindi ritorniamo ai sentimenti del cuore di cui parlava Papa Leone. Maria ce li ha e noi dovremmo, figli suoi, dovremmo prendere da nostra madre, come si prendono le somiglianze fisiche, dovremmo prendere queste somiglianze spirituali, morale, di questa figura luminosa che è Maria, che però non smette mai di accompagnarci lungo il cammino travagliato ma non solitario, che è la nostra esistenza.
0: E allora grazie mille ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano. Ti saluto con una bella canzone di Omar Petrini, Dolce Maria.
1: Ah, grazie, bellissimo.

0: E allora, Omar Pedrini, Dolce Maria, ma continuiamo a parlare naturalmente della Madonna, perché in questo mese di maggio la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dà il via a una serie di iniziative proprio nel segno della Vergine, un mese con Maria, ed è il ciclo che inizia proprio... È iniziato il 1° maggio con la preghiera del Rosario sul Sagrato della Basilica, presieduta da Monsignor Luis Manuel Herrera, vicario dell'arciprete della Basilica Liberiana. L'animazione della preghiera mariana è stata affidata ogni volta a una comunità parrocchiale, religiosa e formativa diversa. Noi abbiamo in collegamento telefonico con grande piacere, proprio per raccontarci bene quali sono tutte queste iniziative, Monsignor Ivan Recupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Buongiorno Monsignor Recupero, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora Monsignor Recupero, tante meravigliose iniziative per questo mese mariano di maggio nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Ecco, quali sono? Partendo proprio da questo bel rosario che si fa la sera sul Sagrato e che viene ogni volta animato da una comunità parrocchiale differente.
1: Dice bene, questo è uno degli appuntamenti, diciamo, principali di questo mese di maggio. Tutte le sere poterci ritrovare sul Sagrato della Basilica, simbolicamente nella piazza, dove la gente si raduna per pregare insieme con il rosario, ma anche tutti coloro che si trovano anche a passare dalla piazza e si fermano anche per un istante a recitare insieme con noi un'Ave Maria. E la bellezza di questa preghiera, che abbiamo pensato già qualche anno fa di poter offrire alla città, è proprio quella di coinvolgere varie realtà della città, perché non possiamo dimenticare che è il santuario che viene frequentato dai romani. Quindi pensare che le varie comunità della diocesi di Roma si possano alternare quasi come una staffetta ogni sera per poter elevare la propria preghiera alla Vergine è certamente una delle cose che ci rendono sicuramente più felici, poter condividere insieme con la diocesi di Roma questo momento di preghiera. E sono diverse le realtà e ognuno porta il proprio apporto, la propria creatività anche appunto nella preghiera, perché ad ogni comunità che viene data la possibilità di poter preparare quelle brevi meditazioni che accompagnano la preghiera del rosario, che in qualche modo riescono a contraddistinguere la propria appartenenza, la propria realtà, un istituto religioso, la figura di qualche santo, come anche appunto quelli legati più alla formazione, pensando ai seminari e così via. Questa è una delle nostre iniziative, e accanto a quelle poi ci sono sicuramente tutte le altre che vengono proposte. La preghiera del rosario in basilica viene recitata quotidianamente da sempre, però appunto dare maggiore attenzione a questo momento serale, ma come anche al momento pomeridiano in basilica, vedere l'opportunità anche a tutti coloro che si trovano nel pomeriggio a visitare o comunque che vengono a pregare, di poter offrire un momento un po' più articolato, dove appunto la meditazione, il canto possono aiutare e sostenere la preghiera.
0: E tra l'altro, Monsignore, il 30 maggio alle ore 21 ci sarà un evento eccezionale, cioè il canto dell'Akathistos, un inno di lode dalla Madre di Dio risalente al V secolo. Di cosa si tratta?
1: Sì, è un antico inno, una delle antiche preghiere che si vengono appunto pregate anche dalla Chiesa orientale e che appunto la Chiesa

0: e fedeli. E quest'anno, appunto, anche con l'ausilio, l'aiuto del Dicastero delle Chiese Orientali, abbiamo pensato di poterci rivolgere alla Vergine, pregare appunto una sera con lei attraverso il canto di quest'antichissimo inno.
1: Monsignore, all'interno di Santa Maria Maggiore c'è l'icona della Salus Populi Romani, un'icona amatissima dal popolo romano, ma non solo, conosciuta in tutto il mondo anche per la grandissima venerazione di cui aveva il nostro amato e compianto Papa Francesco, tanto da voler essere seppellito lì, ai piedi della Vergine. Ecco, allora, quanto è importante, quanto è sentita questa venerazione, soprattutto in questo mese.
0: Come dicevo, è appunto la Basilica è uno dei santuari romani per eccellenza, ma non solo, perché appunto vengono da tutto il mondo ai piedi della Vergine per invocare il suo aiuto e la sua protezione, come Papa Francesco ha più volte fatto, 126 volte nella nostra Basilica, è venuto pellegrino e lui amava sempre dire, questo lo ricordiamo sempre, da Papa, quindi come una sua devozione che da sempre lo ha accompagnato lungo il cammino della sua vita, poter venire dinanzi alla madre come un figlio che confidente si rivolge a lei. E questo è uno stile, potremmo dire un'esperienza che vedo che tanti, tanti fedeli, tanti pellegrini fanno. Vengono ai piedi della Madonna per invocare il suo aiuto, la sua intercessione, per affidare le proprie preoccupazioni, per chiedere una grazia, per ringraziarla di qualche dono che hanno ricevuto, di qualche grazia che hanno ricevuto. Quindi pensare appunto questo come un momento davvero bello, dove appunto ci si ritrova per invocare la madre, e in maniera particolare proprio nel mese di maggio, nel mese dedicato alla Madonna. E questo è molto, molto bello e soprattutto molto sentito, e lo vediamo quotidianamente nei vari pellegrinaggi, nelle varie visite che vengono effettuate in Basilica, quando la gente ci chiede, dice, ma dov'è la cappella della Madonna, dove pregava il Papa, oppure dove si trova l'icona della Madonna. Questo ci fa capire appunto che è una devozione molto sentita.
1: C'è ancora il ricordo vivo di Papa Francesco dentro la vostra basilica, a parte insomma che lì c'è la sua tomba, quindi sono tanti pellegrini che arrivano proprio per poterlo salutare, poggiare una rosa bianca, ma c'è ancora proprio il ricordo vivo del Papa.
0: Sì, questo sicuramente. Papa Francesco ha lasciato un segno bello per la Chiesa, la sua presenza, il suo ministero, il suo servizio alla Chiesa, ma soprattutto appunto la sua devozione nei confronti della Madonna. Questo, ripeto, ha fatto sì e fa sì che ancora oggi tanti fedeli, tanti pellegrini vengano in Basilica per onorare la Vergine, ma anche per rendere omaggio e ringraziare Papa Francesco per il suo ministero.
1: Monsignore, anche Papa Leone ha una grandissima devozione verso la Vergine Maria. Spesso la nomina, spesso proprio abbiamo ascoltato poco fa proprio degli stralci delle sue omelie durante il Regina Coeli di domenica scorsa. Tra l'altro, ha chiesto proprio di pregare il rosario per la pace e per le intenzioni della Santa Chiesa. Ecco, allora, in che modo rispondere pure a questo invito che ci ha fatto il Santo Padre?
0: Lo facciamo noi, come diciamo, quotidianamente, pregare la Vergine attraverso la preghiera, che è una preghiera semplice, ma è una preghiera cristologica, perché ci avvicina sempre di più a Cristo nella semplicità, pur nella semplice ripetizione di queste invocazioni alla Vergine, contemplando proprio i misteri della vita di Cristo attraverso lo sguardo di Maria. E questo credo sia una delle iniziative, una delle risposte migliori che noi possiamo dare all'appello del Papa, unirci spiritualmente in preghiera. Noi lo ricordiamo sempre in Basilica, quando ricordiamo i vari appuntamenti della giornata, della settimana, chiediamo sempre di unirsi spiritualmente in preghiera, perché a volte non è possibile essere qui fisicamente, però
1: Certo.
0: questo non ci impedisce anche ad unirci in preghiera attraverso appunto la vicinanza spirituale, restando ognuno a casa propria, con i propri familiari, con i malati, soprattutto quelli che non

0: non possono appunto uscire per venire in chiesa a pregare. Quindi anche l'unione spirituale diventa una cosa bella e fondamentale nella preghiera.
1: E allora ricordiamo, Monsignore, quali sono gli appuntamenti e invitiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori che sono a Roma, ma anche coloro che non sono a Roma, che si troveranno a passare a Roma per poter venire a pregare il Santo Rosario ogni sera alle 21, giusto, sul sagrato della Basilica.
0: Tutte le sere alle 21 sul Sagrato della Basilica, come anche alle 11:30 dal lunedì al sabato e ancora il pomeriggio alle ore 17 presso la Cappella Paolina dinanzi l'icona della Salus Populi Romani. E a questo vorrei permettermi di aggiungere
1: Certo.
0: due cose che vorrei appunto condividere anche con coloro che ci ascoltano. E un altro appuntamento mariano molto, molto bello sarà quello del 19 di maggio con la Lectio Mariae che abbiamo promosso attraverso anche il contributo del Cortile dei Gentili con il Cardinale Ravasi, poter aiutare no, tutti noi, aiutare i fedeli, aiutare coloro che partecipano a questi momenti a riflettere sulla figura di Maria attraverso le sue parole. E il 19 maggio, appunto, ci sarà questo secondo appuntamento legato al canto di Maria, che sono le parole del Magnificat. E poi anche i segni che accompagnano questo mese di maggio, c'è un segno, diciamo, bello che abbiamo voluto porre proprio nella scalinata retrostante la Basilica con questa scritta del monogramma mariano, Ave Maria, tutta fatta con piante e fiori. E mi piace ricordare un'espressione di questo re di Castiglia, Alfonso X, che nel XIII secolo scriveva e diceva e celebrava la Madre di Dio come rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce dei santi e dei cieli via. Ritengo proprio che anche questi piccoli segni ci possono aiutare a ricordarci della figura e della presenza di Maria nella storia della Chiesa. E vi invitiamo anche coloro che si trovano a Roma o i romani stessi di poter visitare questa piccola installazione che è stata realizzata nella facciata retrostante della Basilica. Grazie anche al contributo e alla professionalità di un vivaio che ha voluto
1: Certo.
0: donarci questa installazione. E sarebbe anche un modo bello per venire appunto a visitare Maria anche visitando questa piccola installazione.
1: E allora grazie mille, Monsignor Ivan Ricupero, maestro delle celebrazioni liturgiche della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Grazie mille, buon mese di
0: Grazie a
1: maggio.
0: voi,
1: Grazie,
0: buon mese di maggio a
1: grazie,
0: tutti,
1: grazie.
0: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va concludendo. Non mi resta che salutare al di là del vetro Alberto Giovannetti che mi ha seguito per questa puntata, darvi appuntamento a Dritti al Cuore appena dopo di me, ma prima c'è naturalmente il GR Flash e da Marina Tomarro per tutto e oggi, per oggi è tutto. Ciao!

Le ore 15, il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, quanto ha affermato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine della celebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Trump, contro Leone XIV, a due giorni dall'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio. Romania, il governo guidato da Bologian è stato sfiduciato dal Parlamento, approvata una mozione di censura, la mozione ha ottenuto 281 voti sui 233 necessari. Israele ha prolungato fino a domenica la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, lo fa sapere l'ONG israeliana che li assiste legalmente. Tutta l'informazione torna alle 16.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Ed è proprio alla cultura che desideriamo dedicare questa puntata con uno speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Vogliamo dialogare insieme, comprendere il ruolo, il significato, l'impegno, la proposta dell'università oggi. Ne parliamo subito con Ivana Pais, docente di sociologia economica dell'università. Professoressa, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Professoressa, vogliamo cercare di conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E non solo di Milano, oltretutto.
1: Allora, io per raccontarvi l'Università Cattolica ovviamente parto dalla mia esperienza di docente nell'Università Cattolica. Sono stata anche studente, quindi potrei partire dall'esperienza da studente, ma direi che forse è più opportuno raccontarvi la mia esperienza più come docente dell'università. Io credo che in questa università ci siano dei tratti caratterizzanti che ai tempi me la facevano scegliere come studentessa, che poi quotidianamente me la fanno scegliere di nuovo per la mia esperienza professionale, e che sono dei tratti che sono ben rappresentati dai chiostri della nostra sede di Milano. Sono degli elementi architettonici quelli dei chiostri, che ovviamente non sono esclusivi dell'Università Cattolica, ma sono ben rappresentativi delle università, e nella nostra università in particolare, appunto nella sede che io frequento, hanno un significato profondo, che è il significato dell'incontro con l'altro. Il chiostro è un elemento architettonico che rappresenta la comunità. L'aspetto positivo del chiostro è che ci si incontra con una protezione che però mantiene l'esposizione anche al verde, che è un tratto caratterizzante, ma che permette l'incontro con l'altro, per esempio, in qualunque condizione meteorologica. Allora, l'incontro con l'altro, la relazione con l'altro, è proprio uno dei tratti che caratterizza il nostro fare università, su cui come docenti lavoriamo molto, relazione tra docente e studente, e poi cerchiamo di coltivare in tutti i modi, attraverso appunto un'attenzione pedagogica, metodologica, la relazione tra gli studenti, perché l'apprendimento passa dalla relazione con i libri, le sudate carte, ma passa poi dalla relazione con un docente, una docente, e passa soprattutto dalla relazione con gli altri studenti, che diventano un veicolo attraverso cui si entra in relazione con gli altri e con l'apprendimento. Ed è un aspetto a cui cerchiamo di dare veramente molta attenzione. L'idea di comunità educante è proprio uno dei principi su cui si basa la nostra attenzione educativa.
0: Professoressa, vorrei solo, per aiutare anche i nostri radioascoltatori, contestualizzare la storia di questa università, che da poco ha compiuto i suoi 100 anni nel 2021. Infatti è stata fondata, mi corregga se sbaglio, da Agostino Gemelli, ma insieme a Ludovico Necchi, Francesco Lgiati e Armida Barelli, oggi beata, a partire da un'intuizione del beato Giuseppe Toniolo, il quale nel letto di morte, nel momento che stava per morire, ha affidato questo compito: io non vedrò la fine della guerra, ma voi, appena essa è terminata, fatela l'Università Cattolica. E con questo mandato il Toniolo affida a questo gruppo di amici il compito di realizzare l'università, che poi non si ferma, come accennavo all'inizio, non solo Milano, ma è un po' diffusa in tutta Italia. Pensiamo Brescia, Cremona, Piacenza e Roma.
1: Sì, e tra l'altro la pluralità delle sedi è un elemento importante, perché abbiamo più sedi in territori diversi, che si caratterizzano anche dal punto di vista disciplinare, a Roma ovviamente in maniera più evidente, dove c'è medicina e c'è questa esperienza importante anche dell'ospedale, che permette a chi frequenta i corsi poi di fare esperienza diretta. Ma pensiamo all'importanza d'Agraria a Piacenza, cioè le diverse sedi sono rilevanti non solo in sé, ma per il legame che hanno con il territorio e per il legame che poi si crea tra loro. Le diverse sedi sono aperte ai territori in cui sono collocate, e poi appunto entrano in dialogo tra loro permettono uno scambio che è molto interessante. Abbiamo fatto anche delle esperienze di successo, numeri limitati ovviamente, ma di successo, di possibilità anche di mobilità tra le sedi universitarie, proprio per rafforzare questo legame che c'è, ma che poi passa anche dall'esperienza quotidiana.
0: Professoressa, le faccio una domanda, tenuto conto che stiamo facendo uno speciale che durerà un'ora oltretutto, lo dico già ai nostri radioascoltatori, ascoltando voci di docenti, di studenti, e questo aiuta a comprendere la particolarità e la peculiarità di questa proposta educativa, che ha una valenza importante, lo dice la parola stessa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù.
1: Sì, che passa soprattutto, io mi riferisco sempre un po' all'esperienza quotidiana che facciamo tutti noi docenti e studenti, e questa proposta passa nella quotidianità soprattutto dalla condivisione di valori. Prima dicevo comunità di apprendimento, ma comunità anche nel senso di interpretare i valori nella quotidianità dell'apprendimento, quindi c'è un riferimento valoriale molto forte, una condivisione rispetto appunto ai valori che ispirano la vita dentro e fuori dall'università. Non dimentichiamo che l'università non è solo palestra di vita, ma è vita mentre la si sta vivendo, per cui tutte le dimensioni di condivisione delle scelte, di dimensioni relazionali, di dimensioni di vita comunitaria, appunto, sono già vita, e in queste dimensioni è molto importante incorporare alcune scelte valoriali che qui trovano una forte condivisione. Quindi direi che soprattutto rispetto alla quotidianità c'è proprio il vissuto di condivisione dei valori che è l'aspetto più rilevante.
0: Lei ha fatto cenno che ogni città, ogni sede presente in una città porta avanti un progetto particolare, a delle discipline particolari. Possiamo vedere Milano quali sono?
1: Sì, Milano forse è quella più ricca, perché abbiamo più facoltà che rispecchiano anche il tessuto economico e sociale nel nostro territorio. Tra l'altro io ricopro questo ruolo molto rilevante, sono molto onorata di ricoprire questo ruolo, sono presidente del Comitato Università Mondo del Lavoro, che è un comitato che appunto mantiene vivo e fecondo il rapporto col mondo delle aziende, dove aziende, per richiamare anche poi gli elementi distintivi della nostra università, aziende intendiamo sia profit che non profit, ma anche le istituzioni, quindi c'è un'attenzione costante ai rapporti col mondo esterno. È decisamente superata l'idea di un'università isolata dal mondo, che prepara un mondo che è considerato altro, invece cerchiamo di interpretare nella quotidianità, di portare tutti i rapporti che abbiamo col mondo esterno, inteso in senso lato, dentro l'università, così come di portare gli studenti fuori dall'università. Questo comitato, per esempio, è uno spazio dove le diverse facoltà e le diverse anime delle facoltà entrano in relazione col mondo esterno. Noi abbiamo per esempio un'idea abbastanza consolidata di alcuni corsi di laurea come orientati, non so, penso a lettere, filosofia, lingue, molto orientati all'insegnamento. Questa è una vocazione che in questi corsi di laurea ovviamente viene coltivata, e chi frequenta questi corsi di laurea poi diventare per esempio insegnante ovviamente trova la giusta formazione, però quello che stiamo facendo nel dialogo col territorio è costruire dei percorsi professionali anche diversi da quelli standard, da quelli tradizionali, molto più radicati dentro le esigenze del mondo del lavoro, e quindi tutta l'offerta formativa innovativa, non so, sto pensando a Lettere Filosofia che ha inaugurato un percorso sull'intelligenza artificiale. C'è molta attenzione a rispondere alle richieste del mondo del lavoro, non per adeguarsi, cioè non c'è più per fortuna quell'idea dell'inseguire le richieste del mondo del lavoro, ma proprio una costruzione di un dialogo che porta a individuare quali sono le competenze importanti da formare, nella consapevolezza che poi una volta usciti dal percorso universitario i nostri studenti più di tutto dovranno avere imparato ad imparare, dovranno aver acquisito un metodo, dovranno aver acquisito una forma mentis, quella sì disciplinare, ma che poi dovranno continuare a coltivare per tutto il resto della loro vita, perché la vita in generale e la vita professionale sono diventati più lunghi, i cambiamenti del mondo del lavoro sono sempre più frequenti, per cui per noi diventa sempre più importante formare delle basi, delle fondamenta molto robuste, appunto senza inseguire la moda del momento, ma stando in dialogo per cercare di capire quali sono queste basi che, su cui poi continuare a costruire per tutto il resto della vita.
0: Io la ringrazio, professoressa, per la sua presentazione, ci ha offerto anche una panoramica importante. Noi approfondiremo con un altro docente tra qualche istante questa visione, per poi dare la parola anche agli studenti e chiudere poi con chi ha la responsabilità anche dei collegi universitari legati proprio alla Cattolica di Milano. Quindi grazie di cuore e passiamo così la parola al secondo testimone. Grazie, professoressa.
1: Grazie a lei.

0: cari radioascoltatori, dopo la panoramica dedicata proprio all'Università Cattolica del Sacro Cuore, vogliamo dialogare anche con un secondo docente, il professor Nerozzi Sebastiano. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Beh, per prima cosa le domando che disciplina affronta lei in facoltà.
1: Io insegno storia del pensiero economico alla Facoltà di Economia.
0: Che cosa significa per lei essere docente all'Università Cattolica, tenuto conto anche del suo timbro e della sua origine?
1: Sì, esperienze precedenti in università statale, anche in università toscane dalle quali provengo. L'arrivo in Università Cattolica circa 10 anni fa mi ha sorpreso, soprattutto perché ho trovato un ambiente molto stimolante, un vero campus fatto di tante facoltà che si incontrano, che hanno occasione di collaborare insieme, e questo dal mio punto di vista è un grande valore aggiunto dell'Università Cattolica, che offre una vera esperienza di campus all'interno di un contesto di città, di metropoli italiana, molto aperta all'Europa, molto internazionale, e questa è stata un'esperienza molto interessante per me e credo che sia qualcosa di molto fruttuoso anche per gli studenti che decidono di studiare in Università Cattolica.
0: Noi avremo dopo modo di ascoltare un paio di studenti e anche un'ultima collega che insegna proprio presso l'università, e studenti che oltretutto partecipano alla vita dei collegi legati alla Cattolica, quindi cercheremo veramente di dare un volto completo a questa proposta. Per lei che cosa significa essere docente? Quanto l'identità cattolica in questo caso influisce nel suo essere docente di una disciplina?
1: Ma essere docente è una missione, certamente, è la possibilità di trasmettere un sapere, ma soprattutto quella di testimoniare una presenza, quella di creare delle relazioni che hanno certamente uno scopo educativo, formativo, devono servire a aprire sentieri di ricerca personale, ma anche quella di instaurare dei rapporti umani che vanno anche al di là dei ruoli. E questo, nella mia esperienza, è possibile in ogni università, e certamente il fatto di vivere da cristiani il proprio impegno in Università Cattolica è un aiuto in questo. Lo si vive anche condividendolo con i colleghi, condividendolo con il personale non docente, è uno spirito che si avverte. E quindi questa comunanza di intenti certamente aiuta a vivere la propria testimonianza e la propria missione.
0: Le faccio una domanda, professore, anche tenuto conto del suo ruolo. Qual è l'augurio che lei si sente di rivolgere a un docente che si affaccia alla Cattolica per insegnare? E qual è l'augurio che sente di rivolgere a un giovane che sta valutando quale università intraprendere?
1: Ma ai miei colleghi che si affacceranno in futuro all'Università Cattolica, quello che auguro è certamente quello di lasciarsi coinvolgere. L'università è una veramente ricca di iniziative, ricca di occasioni di incontro, soprattutto con colleghi di altre discipline, e da qui possono nascere progetti di ricerca, innovazioni didattiche, possono nascere anche delle belle amicizie. Quindi uno spirito di apertura, di collaborazione è sicuramente un ingrediente essenziale. Per gli studenti, soprattutto la voglia e la possibilità di mettersi in gioco, di scegliere un ateneo vivendolo al 100%, non soltanto nei momenti istituzionali, nei momenti di lezione, negli esami, ma anche durante le giornate, abitando le sale di studio, abitando i chiostri, facendo amicizia, e soprattutto giocandosi nel confronto con i docenti. È molto importante oggi la partecipazione attiva. La qualità della nostra didattica la facciamo per il 50% noi docenti, con la nostra preparazione, con il nostro impegno, ma è altrettanto vero che l'altra metà la fanno gli studenti, con la qualità delle loro domande, con l'attenzione e anche con il mettere in discussione quello che gli viene proposto, perché è un modo molto efficace di far crescere il livello della discussione e far crescere anche il livello dell'apprendimento.
0: Io le ringrazio di cuore, professore, per queste sue pennellate che hanno inquadrato un pochino il quadro dell'università, ma anche hanno dato delle prospettive e ai docenti e agli studenti. Avremo modo ora proprio di dare voce a due studenti perché possano raccontarci la loro esperienza, ma lo facciamo subito dopo un brano musicale. Grazie professore.
1: Grazie a lei, buonasera.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere l'Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso la voce di alcuni studenti. Diamo subito la parola a Beatrice Pedone. Beatrice, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, sono una studentessa di giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e oggi sono qui per raccontarvi la mia esperienza in Ateneo.
0: Che cosa significa per te, Beatrice, essere studente all'Università Cattolica?
1: Anzitutto per me significa far parte di una storia, perché come si sta l'Università Cattolica ha alle spalle una storia di fatica, di perseveranza, di lacrime quasi nell'incertezza e alla fine di un miracolo. E anzitutto conoscere le radici e le fondamenta su cui tale università si sviluppa è per me fonte di enorme gratitudine.
0: Ti interrompo, Beatrice, c'è una caratteristica dell'università ed è quella di essere stata intitolata al Sacro Cuore di Gesù per volontà della Beata Armida Barelli, che con tutte le sue forze ha voluto che questa università venisse consacrata al Sacro Cuore e ad essa intitolata. Che cosa puoi dirci al riguardo? Che cosa significa per te studentessa, per voi studenti, avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù?
1: Avere come riferimento il Sacro Cuore di Gesù è anzitutto una fonte di grazia, perché come lei accennava, il Sacro Cuore rappresenta la fonte principale e tuttora il centro pulsante dell'Ateneo. Infatti sappiamo che l'Università Cattolica del Sacro Cuore deve il suo natale al Sacro Cuore e in particolare ad una donna, Armida Barelli, che tutt'oggi è venerabile, che con assoluta determinazione e certezza ad essere ascoltata si rivolse proprio al Sacro Cuore per chiedere la grazia di fondare, di costituire l'Università Cattolica, nonostante tutte le difficoltà dell'epoca. Per questo abitare l'Università Cattolica significa per me essere parte di una storia, conoscere tutto ciò che ha portato ad esistenza la nostra università e soprattutto trarre la stessa determinazione che ebbe Armida e traslarla nella mia vita. Infatti si sa che il tempo degli anni universitari è un tempo caratterizzato da infinite domande che riguardano la propria esistenza, la propria vocazione di vita, e si tratta di interrogativi che troppo spesso a volte restano inascoltati e irrisolti.
0: E per te tutto questo che cosa significa?
1: Per me questo significa ricercare delle domande delle risposte a tutte queste domande, e in Cattolica io ho trovato terreno fertile per coltivare queste risposte. Innanzitutto nelle guide dei miei professori, ma anche dei sacerdoti e degli assistenti spirituali che fanno parte del centro pastorale dell'Ateneo. Infatti questi hanno rappresentato gli strumenti che mi hanno guidata in questo percorso e mi guidano tuttora. E anche per attingere al bene che l'Università Cattolica offre ogni giorno, sia a livello accademico che spirituale. A livello accademico, in quanto l'eccellenza della formazione che si trova in Università Cattolica trova il suo fondamento in professori che si impegnano con dedizione e soprattutto con alto senso di responsabilità a diffondere il sapere, e ne promuovono inoltre una continua rielaborazione critica e un costante approfondimento. Ma questo è accompagnato un percorso anche spirituale e umano che il centro pastorale dell'Ateneo offre, in particolare proponendo percorsi spirituali a cui si può accedere con assoluta libertà e desiderio anche di trovare la via per l'incontro con Dio. Infatti in Università Cattolica vi sono numerose sorgenti di preghiera e di ascolto della parola a cui ci si può accostare.
0: Beatrice, ti interrompo un secondo perché il tempo comincia a stringere. Ti faccio una battuta al termine quasi di questa intervista. Che cosa auguri, come comunichi, come inviti tuoi coetanei, i ragazzi che stanno valutando cosa fare dopo le superiori, perché scegliere la Cattolica?
1: Scegliere la Cattolica perché perché si ha una formazione completa sia a livello umano che spirituale, appunto come accennavo a tutti i percorsi che vi sono. E scegliere la Cattolica perché è davvero una famiglia. Io in Cattolica ho trovato una famiglia composta da volti che si conoscono lentamente, ma che impari poi a sentire vicini ogni giorno. I professori che guidano con passione, i compagni di corso che condividono i sogni, le sfide, e che poi diventano amici e anche fratelli, con cui si condivide un percorso di crescita umana e spirituale. E soprattutto perché in Cattolica si ha la possibilità anche di credere davvero nel presente e in un futuro migliore, perché è una comunità che ogni giorno costruisce insieme non solo conoscenze, ma anche valori, esperienze e relazioni che formano, come dicevo, un presente più ricco e un futuro pieno di possibilità.
0: Io ti ringrazio, Beatrice, della tua testimonianza e do parola a un tuo collega studente perché completi questa panoramica vista dalla parte degli studenti. Grazie, Beatrice.
1: Grazie molte. Grazie. Buongiorno a tutti.

0: cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia e l'esperienza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano attraverso la voce di un altro studente, in questo caso Nicolò Napoleone. Nicolò, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don, piacere.
0: Nicolò, qual è stata e qual è la tua esperienza universitaria? Che cosa puoi dire dell'Università Cattolica?
1: Allora, innanzitutto sono molto orgoglioso della scelta che ho fatto di frequentare questa università, che mi ha portato e mi sta ancora dando tante soddisfazioni. E in primis l'aspetto, diciamo, a cui tengo più a cuore, più importante, è quello dell'esperienza del Collegio Augustinianum, dove ho vissuto insieme ad altri ragazzi per 3 anni ed è stata un'esperienza molto arricchente che mi ha molto stimolato, mi ha anche permesso di esprimermi in prima persona, di mettermi in gioco anche organizzando eventi sia dal punto di vista spirituale nella commissione liturgica, sia a livello poi proprio comunitario attraverso organizzazioni di eventi e anche di attività sportive. E sicuramente è anche stata una palestra di vita, perché ho potuto conoscere persone provenienti da tutta l'Italia e quindi confrontarmi con loro, con i propri valori, le proprie tradizioni, che sono anche diverse dalla mia. E io vengo da Genova, quindi sono anch'io studente fuori sede, ed è stata veramente un'esperienza, ecco, molto arricchente, che io ogni volta che ho la possibilità di incontrare qualcuno che non è della nostra università ne faccio sempre menzione, perché penso sia un punto, una punta di diamante, ecco, che l'università offre tra le tante. E sicuramente un altro aspetto che apprezzo molto di questa università è proprio il fatto che si possa sfruttare appieno gli spazi che vengono messi a disposizione per noi studenti, e sono veramente vasti, anche molto belli. Penso ad esempio ai chiostri, che sono un po' un punto di ritrovo magari anche per incontrarsi tra colleghi e colleghe prima dell'inizio delle lezioni da seguire, da frequentare, e poi la biblioteca, gli spazi di studio condiviso, che penso permettano anche di vivere l'esperienza e lo studio in modo più piacevole, ecco, rispetto a vivere questi momenti in solitudine. Io quest'anno purtroppo sono dovuto uscire dal collegio, sono in casa da solo, e quindi preferisco ovviamente studiare e condividere i momenti insieme agli altri, perché penso sia più bello, ecco, anche meno pesante. E per quanto riguarda poi il percorso di studi, è un percorso abbastanza impegnativo. Io faccio scienze attuariali, che sarebbe matematica assicurativa, nella facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative, ed è sicuramente un percorso molto stimolante che l'Università Cattolica propone, ed è una delle poche università in Italia a farlo, e quindi ecco, è sicuramente molto, molto stimolante, molto, molto impegnativo, però ecco, penso che riconosca l'impegno, ecco, che viene profuso per questo percorso poi ripaghi, ecco. Questo è anche quello che ho sentito dire attraverso le testimonianze di professionisti del mondo lavorativo, che spesso vengono durante le lezioni in momenti dedicati a parlare, appunto a testimoniare, e insomma sono tutte voci che all'unanimità, ecco, si soffermano sul fatto che è una scelta comunque assolutamente positiva, e quindi insomma che propone poi delle possibilità lavorative molto interessanti sia in Italia ma anche all'estero, perché è un percorso in lingua inglese, e quindi ecco, questo penso sia un altro punto a favore dell'università. Quindi ecco, questa è un'esperienza che posso condividere, poi non so se posso dire qualcosa di più nel dettaglio, però ecco, questo è un primo spunto.
0: Hai ancora un paio di minuti, Nicolò, per condividere quello che ritieni.
1: Va bene, allora, un altro aspetto fondamentale a cui tengo particolarmente è l'aspetto proprio spirituale, perché da cristiano cattolico sicuramente ci sono tante possibilità di vivere l'aspetto appunto più vicino al Signore, e si può fare attraverso la CR, ad esempio sono stato educatore a CR.
0: Dell'Azione
1: Cattolica, esattamente, Azione Cattolica Ragazzi, però ecco, l'Università Cattolica ha questo aspetto che secondo me forse è unico, cioè quello appunto di poter vivere ad esempio la messa attraverso la Cappella del Sacro Cuore o i momenti di adorazione. Ieri ad esempio ho partecipato al primo incontro di una serie di catechesi che verranno svolte appunto tutti i giovedì da parte di uno dei frati, che riguarda la storia di Francesco, di San Francesco d'Assisi, di cui quest'anno ricorre l'ottocentenario dalla morte, e sono dei momenti veramente molto, molto forti e molto importanti, perché ti permettono, ecco, di vivere questa dimensione, che è una dimensione fondamentale all'interno dell'università. Quindi io ho conosciuto, ad esempio attraverso una proposta che è stata la proposta di 3 giorni alla Verna, che è il luogo in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate. Ecco, in questa occasione ho conosciuto delle persone, degli amici veramente importanti, e tuttora appunto sono in contatto con loro, ci vediamo, mangiamo assieme e condividiamo gli spazi. Quindi ecco, si incrocia secondo me la possibilità di incontrare Dio attraverso delle attività bellissime e incontrare nuovi amici, nuove amiche, che sono poi appunto anche un po' riflesso, no, di Dio, quindi sono fratelli e sorelle. Quindi questo secondo me è un aspetto proprio importante, ecco. Onestamente è la cosa su cui tengo, ecco, particolarmente, ecco, fare menzione, perché penso sia un aspetto che nelle altre università non si ritrovi, ecco, nello stesso modo. E quindi, ecco, questo penso sia un punto molto importante. Poi, ecco, ovviamente ci sono molte realtà, sia dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista di, diciamo, di studio, di mettersi in gioco dal punto di vista studentesco. Quindi mi viene in mente Starting Finance, ci sono dei collegiali che fanno parte di questo gruppo, di questa realtà, piuttosto che Jacket, se non sbaglio, e quindi insomma altre realtà studentesche che non riguardano l'aspetto prettamente spirituale, ma sono comunque delle realtà belle, stimolanti, che ti mettono, ecco, in gioco. E quindi, ecco, secondo me un consiglio, se posso darlo a chi ascolta, di giovane che magari intraprenderà un percorso di studi qui in Università Cattolica, è quello di appunto non aver paura di lanciarsi in qualunque sia la proposta che viene offerta, e di insomma fare amicizia, conoscenza, e ecco, essere entusiasta del percorso che si inizia a intraprendere.
0: Ti ringrazio, Nicolò, e ti auguro un buon cammino, e andiamo a concludere le nostre interviste con l'ultima.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. Ciao.

0: ho bisogno di credere.
1: Cari radioascoltatori, concludiamo questo speciale dedicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Lo facciamo con la professoressa Elena Marta, presidente di Educat e docente di psicologia. Professoressa, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Innanzitutto, professoressa, posso chiedere la cortesia se ci spiega cosa è Educat, a cosa fa riferimento?
2: Certo, molto volentieri. Educat è una fondazione, è la Fondazione per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, si configura come ente strumentale al servizio del progetto formativo dell'Ateneo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando nel 2008-2009 si è verificata un po' la riforma in Italia, in Regione Lombardia, degli enti per il diritto allo studio, gli ex ISU, l'Ateneo ha deciso di istituire in maniera un po' unica nel panorama dell'Università Lombarda, oltre a noi c'è solo Pavia che ha questa organizzazione, istituire una fondazione che si occupasse in maniera specifica di tutti quelli che sono convenzionalmente chiamati i servizi per il diritto allo studio, ma che a noi piace ridefinire come risposte a quelle che sono le esigenze, i bisogni degli studenti e delle studentesse. Faccio subito più, ci occupiamo di residenzialità e quindi la nostra proposta dei collegi e delle residenze, ci occupiamo di ristorazione, quindi le mense universitarie, anche questo un po' uno specifico ormai perché molte università preferiscono consegnare ai propri studenti dei voucher, mentre in tutte le nostre sedi noi offriamo un pasto che è seguito da nutrizionisti, che è rispetta tutta una serie di regole e quindi il pasto anche come valore di socializzazione e valore di salute, di stile alimentare. Ci occupiamo di consulenza psicologica e sanitaria. E anche questo, mi piace sottolineare, è un po' un unicum del nostro Ateneo, perché in molti Atenei ormai c'è la consulenza psicologica, ma in pochissimi Atenei, forse in nessun altro, accanto alla consulenza psicologica c'è un servizio sanitario con dei medici e delle infermiere che possono intervenire in caso di necessità o anche accogliere delle richieste di medicina di base e medicina generale. Ci occupiamo di prestito libri, quindi un ente strumentale al servizio del progetto formativo dell'Ateneo, che vuol dire che l'Ateneo ha pensato che per i propri studenti e per le proprie studentesse fosse certamente importante l'attività didattica, tutto ciò che accade nelle aule, la formazione appunto didattica, gli esami, gli incontri con i docenti, gli incontri tra studenti e studentesse, ma che in questa esperienza fosse importante anche considerare tutti quegli elementi come il luogo dove posso stare ad abitare se sono fuori sede, il luogo dove posso consumare un pasto con degli amici, la possibilità di accedere a risorse librarie, di avere un supporto per la mia salute, che tutte queste esperienze fossero parimenti importanti per consentire a studenti e studentesse di avere una formazione a 360 gradi, di avere un'educazione integrale su tutti gli aspetti della vita, quindi non solo formare dei bravi professionisti, dei bravi cittadini però anche e delle persone che potessero sperimentare stili sani di alimentazione, una buona socializzazione, una proposta di residenzialità che non è solo un alloggio. A noi piace dire che non offriamo solo alloggio, ma offriamo proprio un'esperienza di vita comunitaria in una comunità educante come quella per esempio dei collegi, in particolar modo i nostri collegi in campus o in parte anche le nostre residenze.
1: Quanti collegi avete, professoressa?
2: Allora, noi abbiamo collegi nelle diverse sedi in cui operiamo, per cui abbiamo a Milano due collegi maschili, due collegi femminili, una residenza che è a diretta gestione nostra, più l'accordo con altre residenze, per lo più di religiosi o anche magari con società convenzionate che abbiamo un po' verificato. A Roma abbiamo anche lì due collegi femminili, due collegi maschili. Abbiamo un collegio e una residenza a gestione diretta nostra a Piacenza, questo è sia maschile che femminile. Al momento, per ora, a Brescia abbiamo alcuni posti in convenzione con altri enti religiosi, mentre a Cremona è in costruzione la nuova residenza, che dovrebbe essere inaugurata entro l'estate. Complessivamente, quindi, per il momento sono circa 1.400 gli studenti fuori sede che vengono ospitati nei nostri collegi e nelle nostre residenze.
1: Per vivere un'esperienza, non tanto per essere alloggiati, ma proprio per vivere un'esperienza.
2: Sì, perché mi piace, guardi, ricordare quello che diceva già Padre Gemelli, no? Padre Gemelli aveva pensato all'università come un'università laboratorio, un luogo dove le persone potessero proprio apprendere,

0: più intensa forse che in aula, proprio anche nel confronto tra studenti e studentesse che studiano anche discipline diverse, no? Una sperimentazione proprio intensa, immediata dell'educazione, della azione educativa complessiva dell'Ateneo. E per noi i collegi sono questo, sono una comunità educante in cui viene fatta una proposta che ha quattro pilastri: la cura di sé, perché è importante prendersi cura di sé, delle proprie cose, della propria stanza, dei propri oggetti; la cura dell'altro, il progetto formativo prevede azioni di prosocialità rivolte all'altro, alla comunità, al contesto in cui sono collocati i collegi, e queste sono attività che vanno da momenti di lavoro con organizzazioni di terzo settore, la distribuzione del cibo, piuttosto che non a Roma la presenza in pronto soccorso, piuttosto che non l'assistenza senza dimora, volontariato educativo, può prendere diverse forme. Il terzo pilastro è la cura dell'aspetto culturale, quindi all'interno del collegio studenti e studentesse hanno l'opportunità di incontrare persone di grandissimo livello che sono stati ex studenti dell'università, oppure anche che non lo sono stati, ma che sono in questo momento uomini e donne di cultura con un impegno politico piuttosto che non istituzionale, che condividono con i ragazzi la loro storia e i contenuti, e infine la cura della spiritualità. Questi quattro pilastri convivono armonicamente, si richiamano l'un l'altro, si potenziano l'un l'altro e rendono la vita nei collegi particolarmente ricca. Mi piace, Don Andrea, sottolineare anche un altro aspetto, e cioè che le attività che vengono realizzate nei collegi in parte sono proposte dall'Ateneo o da qualche realtà che offre la possibilità di partecipare a momenti di interesse, ma nella gran parte dei casi sono coprogettati e co-realizzati dagli studenti e dalle studentesse. Quindi anche le proposte che vengono fatte a studenti e studentesse nascono sempre da una loro curiosità, da un loro interesse. Vengono invitati a pensare a relatori, a organizzare l'incontro, a pensare come animare l'incontro, a come incontrare in maniera proficua il relatore o la relatrice. Quindi una possibilità sempre nel rispetto dei tempi e della disposizione, della personalità di ciascun studente e ciascuna studentessa, no?
1: Io,
0: sappiamo bene.
1: Sì. Io la ringrazio di cuore, questo, professoressa, perché ha portato a termine un dialogo che è iniziato con la professoressa Ivana Pais, che ci ha introdotti, e poi si è sviluppato attraverso anche gli altri interventi. Si è trattato di uno speciale che, come Radio Vaticana, abbiamo desiderato offrire all'Università Cattolica del Sacro Cuore, anche per permettere di esprimersi per quello che è e far conoscere la propria peculiarità. Io quindi la ringrazio di quest'ultimo tassello, così come ringrazio quanti l'hanno preceduta, e auguro a voi tutti innanzitutto un buon lavoro, un buon cammino, e saluto anche i nostri ascoltatori che hanno avuto la gioia di poterci seguire in questa trasmissione e conoscere veramente lo stile, la proposta dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Arrivederla, professoressa.
0: Grazie, arrivederci e a risentirci a tutte e a tutti. Grazie, buona giornata.

0: esserci sempre, a dispetto delle incomprensioni, delle mancanze e della distanza.
1: Ti voglio tanto bene.
2: Amo la consistenza che hai.
3: Che bene che ti voglio.
4: Sai che ti amo proprio tanto.
1: Voglio bene.
3: Ti voglio bene assai.
4: Sei il cuore mio.
5: Io che posso dirti? Che sei il primo battito del mio cuore.

0: Alle 16 il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, quanto ha affermato il cardinale segretario di Stato Parolin a margine della celebrazione per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti Trump contro Leone a due giorni dall'udienza confermata in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. L'esercito degli Stati Uniti è pronto a riprendere i combattimenti contro l'Iran. Trump: sarà guerra senza un accordo giusto, in 2-3 settimane raggiungeremo gli obiettivi. Il capo di Stato Maggiore congiunto Dan Kane avverte: nessun avversario dovrebbe confondere la nostra attuale moderazione con una mancanza di determinazione. Sulla nave casi sospetti di hantavirus al largo di Capo Verde saranno ospitati dalla Spagna. Tutta l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a croyé
4: Pantheon in semblance de son
5: la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Le tensioni tra Cuba e USA, la giornata nazionale contro la pedofilia, 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di salute. Il mal di schiena, in particolare il dolore lombare, è una delle condizioni più studiate in epidemiologia perché è estremamente comune, una delle principali cause di disabilità nel mondo. Basti pensare che al 2021 circa 628,8 milioni di persone nel mondo hanno sofferto di lombalgia, circa l'8% della popolazione mondiale, un numero che negli ultimi anni è in aumento, e in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta il mal di schiena. Per parlarne è tornato a trovarci in studio il professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Professor Santoro, benvenuto.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati e grazie dell'invito.
7: Ecco, mal di schiena, lo abbiamo definito appunto così, mal di schiena, ma chi ci sta ascoltando e chi ci sta vedendo anche sulla pagina Facebook di Vatican News in questo momento si starà chiedendo anche questo. Cioè, mal di schiena cosa significa? È un termine un po' generale o si va un po' più nello specifico? Ecco, diamo un po' una definizione innanzitutto, professore, di mal di schiena.
8: Sì, diciamo che il termine mal di schiena è il termine usato comunemente per indicare tutti quei dolori che possono essere localizzati a livello più che altro lombare, che diciamo è la regione anatomica che è più ricondotta a questo tipo di problema. È, come diciamo poc'anzi, una delle problematiche più invalidanti e causa quindi di invalidità a livello mondiale, e che diciamo proprio perché gli episodi si verificano prevalentemente in un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, determina cause anche che poi hanno ripercussioni sociali, quindi assenza da lavoro e accesso a cure, quindi alla sanità, in maniera molto frequente. Diciamo che nel 85% dei casi circa non è possibile individuare sempre una causa anatomica specifica, quindi definibile. Tant'è che, volendo dare dei brevi consigli, quando si va incontro a questo tipo di problema, diciamo che dal punto di vista epidemiologico l'80% della popolazione almeno una volta della vita incappa in questo tipo di problema, quindi come possiamo capire è una cosa abbastanza frequente. La prima cosa da fare è sicuramente rivolgersi allo specialista. Mi sento di consigliare in particolare il neurochirurgo e il chirurgo vertebrale, perché come dicevamo prima va individuata la causa quando è possibile, e in base poi alla causa chiaramente ci sono tutta una serie di cure che possono essere messe in atto per risolvere il problema. Però prima di tutto, quando è possibile, chiaramente si va a intervenire sullo stile di vita, perché quali sono, diciamo, le cause principali che possono portare all'insorgenza, ecco, di questo tipo di problema? Sicuramente una vita sedentaria, una postura prolungata nel tempo errata, l'obesità, il fumo di sigaretta. Basti pensare che per esempio una vita sedentaria, quindi il fatto di voler andare a trattenere una postura errata per un periodo prolungato, porta a un aumento quasi di due volte il rischio di incappare in un problema di lombalgia o cervicalgia, così come pure un BMI maggiore di 30, quindi una condizione di obesità. Oppure il fumo di sigaretta può aumentare di una volta e mezzo fino a due volte il rischio di avere avere questo tipo di problema. Di contro, basti pensare che l'attività fisica può ridurre del 30% questo rischio, o comunque andare a migliorare i sintomi laddove ormai questo sia un problema cronico, perché diciamo che il problema viene considerato acuto quando si risolve entro i 3 mesi.
7: Esatto, cioè
8: quando il dolore si prolunga oltre i 3 mesi già si parla di un problema cronico, e sono poi quegli individui che, anche se riescono a risolvere il problema dopo o a cronicizzarlo dopo 3 mesi, hanno delle ricadute nel 50-70% dei casi a distanza di tempo. Tra l'altro poi gli intervalli di benessere diventano sempre più piccoli.
7: Parlando un po' di numeri, dicevamo in Italia 8 persone su 10 sperimentano almeno una volta nella loro vita questa patologia, una su 5 ne soffre, se non sbaglio un po' questa la proporzione.
8: Sì, quella è la proporzione, poi sono dei dati in Italia che sono sovrapponibili a quelli europei o quelli globali, 1 su 5, 1 su 4. Ne soffre, come dicevamo prima, essendo un problema che riguarda prevalentemente un'età compresa tra i 45 e i 55 anni, è una causa di disabilità. È un problema sociale per l'accesso alle cure, per l'assenza da lavoro, ed è una delle prime cause di disabilità. Oggi abbiamo diverse possibilità di cura, dalla cura meno invasiva a quella più invasiva, chiaramente dipende dal problema, però diciamo il minimo comune denominatore deve essere sempre quello, cioè cercare prima di modificare quando è possibile lo stile,
7: di vita
8: per poi andare per gradi a trattare il paziente con fisioterapia o comunque con procedure chirurgiche per migliorare la condizione.
7: Ci sono anche diversi tipi di mal di schiena?
8: Sicuramente i diversi tipi di mal di schiena chiaramente sono riconducibili al problema di base, quindi un soggetto che soffre di ernia del disco ha un tipo di dolore diverso da chi ha un problema di stenosi del canale vertebrale o chi per esempio è incappato in una frattura su base osteoporotica. Chiaramente cambia il tipo di trattamento, ma diciamo che alla base c'è sempre la visione generale ormai del paziente, quindi andare a accompagnare la cura specifica con la modifica di quello che è lo stile di vita, insomma.
7: Se prima dicevamo, ecco, quando preoccuparsi, nel senso quando diventa prolungato nel tempo, un fastidio prolungato, però ecco, non tutti i mal di schiena, non tutti i dolori,
8: assolutamente,
7: in
8: non bisogna subito allarmarsi, bisogna rivolgersi al proprio medico curante che valuterà il caso e consiglierà al paziente, laddove ci sono le condizioni diciamo base, di rivolgersi allo specialista del caso. Non bisogna allarmarsi, però sicuramente deve essere fatta una diagnosi da parte di uno specialista per capire qual è poi il percorso terapeutico da intraprendere. Molte volte, per esperienza professionale, siamo abituati a vedere pazienti che prima di arrivare dal neurochirurgo, dal chirurgo vertebrale, si rivolgono a tanti specialisti del settore, che però diciamo guardano il problema dalla loro prospettiva. Lo specialista del caso, che come dicevo prima è il neurochirurgo, il chirurgo vertebrale, dovrebbe essere il primo specialista ad essere interpellato, perché è quello che poi veicola il paziente verso gli altri specialisti, proprio perché identifica la causa alla base del mal di schiena quando è possibile, e quindi può prospettare al paziente la cura, che può essere una semplice fisioterapia con la modifica dello stile di vita, la perdita di peso, o addirittura l'intervento chirurgico. Non bisogna sempre pensare ormai, con il progresso tecnologico, all'intervento chirurgico come qualcosa di estremamente invasivo. Oggi abbiamo anche la possibilità di trattare le ernie del disco, per esempio, in maniera mini-invasiva percutanea, quindi dando al paziente la possibilità di avere un post-trattamento e un recupero molto molto rapido. A volte sono procedure che possono essere fatte anche in regime di day hospital, quindi con un ricovero che dura una mezza giornata, però chiaramente il caso va selezionato dallo specialista.
7: Chiaro. E se si diceva anche riguardo l'età, diceva il professor Santoro, tra i 45 e i 55 anni.
8: Sì, quello
7: inizia...
8: diciamo che è il periodo della vita dove si inizia ad avere, o comunque il periodo in cui si ha il primo evento del problema. Poi oggi, con l'invecchiamento generale, quindi con l'innalzamento dell'età media della popolazione, soprattutto in Italia, diciamo che il problema diventa più frequente, diventa anche più tendente alla cronicizzazione, perché chiaramente con l'avanzare dell'età non si ha la capacità di recupero di una persona, insomma, più giovane. Però quello, diciamo, è il momento della vita in cui bisogna stare più attenti e cercare di avere uno stile di vita adeguato che possa ridurre il più possibile la possibilità di andare a incappare in questo tipo di problema.
7: Certo, e parlando anche dello stile di vita, tornando un po' su quello, forse gli ultimi anni, forse una sedentarietà maggiore anche per quanto riguarda i giovani non ha aiutato in questa prospettiva? Cioè capita che i giovani, ecco, soffrano sempre più di questa patologia o no?
8: Sì, diciamo che purtroppo oggi andiamo verso una vita più sedentaria di quella che era lo stile di vita 20-30 anni fa, e sicuramente questo può aumentare anche di due volte la possibilità di soffrire di mal di schiena. Sicuramente è un problema che deve essere attenzionato, perché è uno dei fattori che rientra nei fattori di rischio della lombalgia, insomma.
7: Ci scrive un'ascoltatrice al 335-1243-722 che fa una riflessione più in generale quando si parlava, ecco, delle visite specialistiche. Ci scrive: non è spesso facile prenotare visite specialistiche per qualsiasi cosa. Qua una riflessione un po' sul sistema sanitario.
8: Sì,
7: in
8: quello
7: generale.
8: Purtroppo è un problema, diciamo, che riguarda più che altro la politica, non gli addetti ai lavori. E sicuramente comunque il primo passo è quello di rivolgersi al proprio medico curante, quindi al proprio medico di base, perché comunque è in grado di valutare la situazione e veicolare il paziente dallo specialista più corretto. E mi rendo conto che purtroppo c'è questa difficoltà nell'accesso alle visite specialistiche, e quello che mi sento di consigliare è di cercare di evitare di arrivare a dover fare una visita specialistica, laddove chiaramente è possibile, andando già di proprio a modificare lo stile di vita. È chiaro che se un soggetto ha una vita sedentaria, è un fumatore da tanti anni, ha un BMI che supera i 30, certo, e dovrebbe cercare, prima di arrivare a una condizione di dolore e quindi di disabilità, cercare già di modificare il proprio stile di vita. E prendendo, insomma, spunto, oggi ormai abbiamo la possibilità di seguire delle diete mediterranee, di fare sport, insomma, e per quello l'accesso c'è, insomma, certo, cioè è possibile attuarlo.
7: In chiusura, professor Santoro, Papa Leone più volte si è espresso anche sulla sanità, sull'importanza soprattutto che la salute non sia un lusso ma una condizione per la pace sociale, sottolineando anche l'importanza della ricerca scientifica.
8: Assolutamente, la salute non è un lusso, soprattutto il progresso scientifico, quindi la ricerca scientifica, laddove produce progresso, può essere definito tale solo quando è accessibile a tutti, quindi anche a parti della società che sono magari meno agiate, altrimenti non si parla più di progresso scientifico ma si parla di un lusso, di un vantaggio, di un privilegio per pochi. È fondamentale che la sanità, quindi la salute, sia un qualcosa di facilmente reperibile, perché proprio in questi periodi in cui si parla anche di pace, è uno dei fondamenti anche della pace sociale, proprio evitare di creare disuguaglianze, come ha detto Papa Leone nell'ultimo convegno del 18 marzo,
7: oggi che è il mio prossimo,
8: proprio nei giorni in cui usciva il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'equità nella salute, diffondere la salute, quindi rendere la sanità, la salute, un qualcosa di accessibile a tutti, evita che si creino, diciamo, delle situazioni di disuguaglianza che poi possono portare a problemi di tipo sociale.
7: Grazie al professor Giorgio Santoro, specialista in neurochirurgia e chirurgia vertebrale all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, per questo focus breve. Probabilmente avrebbe meritato più spazio, ma magari torneremo a riparlarne, professor Santoro, dedicato in particolare quest'oggi al mal di schiena. Ecco, anche un po' di consigli su cosa fare e cosa non fare per prevenire, innanzitutto anche qui la parola chiave è prevenzione,
8: esatto,
7: e poi per curarlo, insomma, se si va, ecco, un po' avanti con questa patologia. Grazie professor Santoro.
8: Grazie dell'invito, grazie a voi.
7: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
1: Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo, in ogni occasione opportuna e inopportuna. Questo l'ha detto il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine della celebrazione all'ospedale di San Giovanni Rotondo, rispondendo in merito alle nuove accuse del presidente degli USA Donald Trump a Papa Leone. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, io non so se il Papa risponderà, ha proseguito, probabilmente non avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione, lo scorso 13 aprile, c'era l'incontro con i giornalisti, ma la linea rimane quella. Trump, vi ricordiamo, aveva detto che Leone sta mettendo in pericolo cattolici e molte persone, per lui ha detto va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Sull'Iran è intervenuto il segretario americano alla difesa Pete Hegseth in conferenza stampa con il capo dello Stato Maggiore congiunto Dan Kane, che appunto hanno parlato dell'operazione USA nello stretto di Hormuz come di un dono degli USA al mondo. I cacciatorpedonieri americani sono in posizione supportati da centinaia di aerei da combattimento, elicotteri, droni e aerei da ricognizione, fornendo sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle navi commerciali pacifiche ad eccezione di quelle iraniane. Ovviamente motivo per cui il nostro blocco navale rimane pienamente in vigore. Questo appunto ha detto Hegseth. Infatti ha continuato, se i navi hanno tentato di forzare il blocco nei porti iraniani all'inizio del Project Freedom e sono state tutte respinte. Per Hegseth il cessate il fuoco con l'Iran tiene nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz. Nel frattempo l'Iran ha lanciato un nuovo avvertimento alle compagnie assicurative marittime internazionali e gli armatori. Per passare lo stretto di Hormuz serve il permesso di Teheran. E ora voltiamo pagina, perché sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capoverde l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che, considerata la durata del periodo di incubazione dell'antivirus, che può variare da 1 a 6 settimane, la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. La Spagna sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se a far approdare la nave alle Canarie. E ora il presidente Mattarella, che auspica l'intesa tra le istituzioni e il mondo cinematografico, e esorta a essere libero nei progetti e ad essere audace. Appunto Mattarella ha parlato alla cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello al Quirinale. Il ministro Giuli ha difeso il docu su Giulio Regeni, a cui sono stati negati finanziamenti. È inaccettabile, ha detto, annunciando lo stanziamento di 20 milioni per il cinema. L'Unione Europea ha inviato una nuova lettera al governo sul caso del padiglione russo alla Biennale e ha avvisato non sia una vetrina per Mosca. Ora, per chiudere, la guerra in Ucraina. La Russia continua a subire perdite significative di personale ogni mese. Ad aprile ha registrato oltre 35.000 militari morti e feriti gravi. Questo lo ha detto il presidente ucraino Zelensky su Telegram dopo aver ricevuto il rapporto dei militari e del ministro della difesa sui risultati del mese di aprile. Bene Gianmarco, per ora è tutto, a te la linea.
7: Grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Il governo di Cuba ribadisce il proprio rifiuto a negoziare con gli Stati Uniti riforme politiche ed economiche sostanziali, nonostante le crescenti pressioni e minacce di Washington. La struttura politica ed economica di Cuba non è materia di dialogo con gli Stati Uniti, ha affermato il ministro degli esteri Rodriguez, mentre l'isola continua a essere strangolata dalle restrizioni imposte dagli USA sul petrolio. La drammatica carenza di combustibili ha portato al collasso il paese, che ha dovuto limitare al minimo ogni attività essenziale, come testimonia Giovanni Impagliazzo, responsabile del Centro America della comunità di Sant'Egidio, al microfono di Paola Simonetti.
2: La situazione è particolarmente drammatica. Ho potuto visitare l'isola per 2 volte consecutivamente nel mese di febbraio e nel mese di marzo. La popolazione civile è quella che sta soffrendo di più in questo momento. La crisi energetica, l'assenza totale di carburante e di combustibile ha fatto sì che il governo ha operato delle scelte drastiche per provare a continuare ad aiutare la popolazione. Si è prima deciso deciso di chiudere le università per l'impossibilità di fatto di raggiungere questi luoghi di studio. In un secondo tempo sono state iscritte tutte le scuole superiori, chiedendo agli studenti di continuare a studiare, appunto appoggiandosi a degli insegnanti di quartiere. Chiaramente l'assenza di combustibile ha creato tantissimi problemi anche agli ospedali, dove i pazienti sono stati raggruppati in alcuni ospedali, e anche lì c'è un'enorme difficoltà per il personale sanitario e i paramedici di raggiungere i luoghi di lavoro.
3: Le notizie che giungono parlano di carenza drammatica di cibo, pane razionato e prezzi dei beni essenziali alle stelle.
2: Anche questo purtroppo è vero, l'ho potuto constatarlo di persona, perché appunto il paese è completamente bloccato, fermo, immobile. Far arrivare anche le derrate alimentari dalle campagne alla città è molto molto complicato, se non quasi impossibile. Ma voi potete immaginare anche la produzione agricola, perché appunto tirar fuori l'acqua dai pozzi, se si ha un motore elettrico che permette appunto di irrigare i campi, un conto, se bisogna poi appunto tirar sull'acqua con il secchio dal pozzo e arare con i buoi come si faceva qui nel Medioevo, e invece di usare i trattori un altro conto. Quindi anche la produzione, seppur limitata, è ulteriormente scesa, e anche spostare le derrate alimentari verso le città è sempre più complicato. Per questo si trova poco cibo e le persone soffrono enormemente per la mancanza di cibo, in modo particolare le persone più anziane, che hanno anche maggior difficoltà a muoversi all'interno delle città per andare a cercare quel poco che ancora arriva.
3: Che clima ha respirato fra i civili anche alla luce delle reiterate minacce degli Stati Uniti di attaccare l'isola?
2: C'è molta perplessità. Devo dire che anche l'isola soffre appunto di embargo veramente da tantissimi anni, e quindi c'è un po' un'idea, diciamo, sulla resilienza di questo popolo, e anche loro stessi sono convinti, insomma, che si potrà ancora continuare ad andare avanti. Quello che ho visto è una reazione della comunità dei cristiani, quindi in modo particolare dei cattolici. Io appunto, la comunità di Sant'Egidio è presente a Cuba da più di 30 anni, con una diffusione di tante comunità in tante città. Ho potuto vedere invece una mobilitazione da parte dei cristiani nel tentativo di aiutare le persone più in difficoltà, in modo particolare gli anziani ma anche i bambini. La comunità di Sant'Egidio ha mantenuto aperto tutte le sue strutture per dire appunto a questi bambini che non si recano più alla scuola pubblica, frequentano i locali della comunità di Sant'Egidio, perché gli stessi giovani che non possono più andare a scuola si riuniscono nelle sedi per continuare ad aiutare questi bambini. Quindi molta solidarietà alla base e molta voglia appunto di aiutarsi, questo perlomeno nella comunità dei cristiani, quindi le persone di fede.
3: In che modo si può portare aiuto a Cuba?
2: C'è la possibilità di sostenere il lavoro di tanti volontari, come appunto i volontari della comunità di Sant'Egidio, inviando aiuti umanitari. La stessa comunità ha organizzato già un invio di alcuni container, siamo riusciti a far arrivare circa 50.000 kg di fagioli, farina, riso a Cuba, e continueremo nei prossimi mesi a far arrivare sia aiuti alimentari sia medicinali, perché anche questi sono molto importanti grazie alla solidarietà diffusa. Quindi si può aiutare Cuba, sì, si può aiutare attraverso la comunità di Sant'Egidio e le altre strutture della Chiesa Cattolica, che sicuramente faranno arrivare gli aiuti alle persone più bisognose.
7: Cambiamo argomento. Ricorre oggi la giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia infantile. I maltrattamenti sui minorenni in Italia sono cresciuti del 58%. Nell'87% dei casi vedi colpevoli appartenere alla cerchia familiare ristretta, senza differenze significative tra nord e sud del paese. E il quadro è ancora più inquietante guardando ai fenomeni di pedofilia, pedopornografia e adescamento. Nel 2025 la Polizia Postale ha gestito oltre 2.500 procedimenti legati a questi reati, con 222 arresti. In tutto lo scorso anno sono stati identificati 8.213 minori vittime, dato in crescita rispetto ai 7.200 dell'anno precedente, a sua volta in aumento del 4% rispetto al 2023. Su base decennale l'incremento raggiunge il 35%. Per i reati online i numeri sono ancora più allarmanti. La pornografia minorile segna un aumento del 63%, la detenzione di materiale pedopornografico del 36%. Di questi dati se ne è discusso ieri durante un convegno al Senato intitolato Dalla frammentazione all'integrazione, nuovi modelli di tutela dei minori, organizzato da End Child Prostitution, Pornography and Trafficking Italia, in occasione proprio della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia 2026. Davide Dionisi ha intervistato Chiara Griffini del Servizio per la tutela dei minori della CEI.
9: Il ruolo del Servizio Nazionale è quello di promuovere percorsi di formazione che mirano a formare nelle comunità cristiane degli adulti di riferimento capaci di accompagnare non solo negli ambienti ecclesiali minori loro affidati, ma diventare degli adulti di riferimento a 360 gradi, che riconoscono quindi i segnali di disagio, ma altrettanto operano per promuovere tutti quegli strumenti che favoriscono chiaramente il benessere reale e digitale dei nostri ragazzi oggi.
10: Come si integra l'azione della CEI con quella delle istituzioni laiche nella gestione delle segnalazioni e nell'accompagnamento delle vittime?
9: Allora, l'azione si integra innanzitutto, come vediamo nei lavori di stamattina, attraverso dei percorsi di prevenzione e di formazione che sono condivisi, perché solo un percorso di prevenzione e di segnalazione che fa conoscere ciò che è oggetto chiaramente di segnalazione può poi portare chiaramente a dei meccanismi, e la collaborazione si realizza chiaramente nel rispetto di quello che è lo specifico di ciascuno dei due ordinamenti, come implicato dal principio delle linee guida della Chiesa italiana: collaborare prima di tutto, promuovere una cultura che libera da ogni forma di silenzio e collusione con tutte le tipologie chiaramente di abuso, e una collaborazione in quello che è previsto tra i due ordinamenti, canonico e civile.
10: Spesso si parla dei minori, ma raramente con i minori. In questo convegno qual è il messaggio principale che i rappresentanti del mondo giovanile intendono lanciare agli adulti, secondo lei?
9: Il messaggio principale è quello di ritrovare il proprio ruolo di adulti che accompagnano i minori, ma soprattutto direi riprendere forse quel dialogo intergenerazionale che è mancato, quindi potenziare il bene che c'è chiaramente nei ragazzi, dando loro gli strumenti per riconoscere precocemente il male, non solo proteggendoli ma rendendo loro stessi protagonisti attivi chiaramente di quello che può essere una sensibilizzazione in ordine proprio alla prevenzione di potenziali abusi, dove possono essere, ahimè, non solo vittime i ragazzi, cosa che noi spesso dimentichiamo, che possono diventare anche dei potenziali autori. Quindi il lavoro nei confronti dei minori è duplice in questo senso: accompagnarli a prevenire non solo la vittimizzazione, ma non diventare indebitamente autori. Rispetto alla collaborazione con le autorità civili, è un punto molto importante portato avanti chiaramente dalla Chiesa italiana attraverso l'azione dei centri di ascolto, è che chiunque segnala in ambito ecclesiale viene sempre edotto della possibilità, anzi incoraggiato, di esporre la propria segnalazione presso le competenti autorità civili. Quindi chiaramente da questo punto di vista c'è un ulteriore meccanismo di piena collaborazione da parte della Chiesa nel favorire che le persone, in quanto cittadine, ricorrano anche alle competenti autorità statali.
7: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio e torniamo tra pochissimo, come sentite anche dalle note in sottofondo, perché parleremo di Mozart.

0: alla radio.
1: Questo 2026 celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, nato il 27 gennaio 1756. Celebrazioni e concerti sono previsti in tutto il mondo, con particolare enfasi a Salisburgo, la città natale di Mozart, che dedica eventi speciali al compositore, ma tanti sono gli eventi anche in Italia. Allora, per omaggiare il genio austriaco, la cui eredità musicale rimane ancora oggi fondamentale, dedichiamo a lui questa parte del mondo alla radio. Lo facciamo insieme a Marco Di Battista, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana Vatican News. Marco, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno e ben trovato a tutti gli ascoltatori, soprattutto visto l'argomento di questo genio eccezionale della storia della musica, da tutti riconosciuto, direi. Che dici?
1: Eh sì, diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, 270 anni dalla nascita di Mozart, tutto il mondo, insomma, in quest'anno speciale organizza, sì, qualcosa lui di
2: Sì, tra l'altro è una cosa, è una specie di gara a chi usa l'iperbole maggiore quando si parla di Mozart, ma non parlo di persone qualsiasi, ma anche grandi musicologi si sono scatenati a dire di quanto sia stato geniale questo musicista. Ed effettivamente, che dire, la figura di Mozart ci serve molto per capire come funziona la testa di un musicista, perché la grandezza di Mozart, molto più che altri musicisti, è stata quella di mangiare, ingurgitare tutta la musica. Uso questo linguaggio proprio perché effettivamente è stato un grande trangugiatore di musica e la rielaborava, tutto quello che sentiva lui era in grado di rielaborarlo in maniera personale. Oggi si direbbe un postmoderno, ma alla fine è questo. Tant'è vero che tanta musica di Mozart risente molto del periodo barocco, per esempio, e dello stile galante, che è quello che poi del Settecento si ricorda di meno. Perché poi che succede? Succede che la verità è che Mozart, che muore prestissimo, il 5 dicembre 1791, aveva 35 anni, insomma. Però lo ricordiamo, la sua genialità, per la verità, la ricordiamo per gli ultimi 10 anni di Mozart. Perché? Che cosa succede? Succede che intanto si trasferisce da Salisburgo a Vienna e conosce il barone von Swieten, questo nobile che era un personaggio, ha scritto perfino libretti, era veramente era prefetto della biblioteca imperiale, insomma un intellettuale, un nobile, un mecenate. Che cosa fa? Gli fa conoscere la musica di Bach e Handel, che oggi noi diamo per scontato, ma allora si ascoltava la musica solo quella di oggi, non quella del passato. E quindi praticamente forse Mozart li conosceva soltanto per sentito dire, e li comincia a studiare grazie a von Swieten, e cambia totalmente lo stile di Mozart. Avevo detto, è un grande trangugiatore. Adesso, dopo aver trangugiato il barocco e lo stile galante, trangugia le fughe, comincia a scrivere lo stile. Che cos'è una fuga? Basti ricordare, cioè il principio è lo stesso di Fra Martino Campanaro. Avete presente quando inizia Fra Martino e l'altro Fra Martino? Quello è un canone, e la fuga, diciamo, in maniera più complessa evidentemente, ma il principio è lo stesso. E comincia e cambia totalmente lo stile musicale. A quel punto diventa davvero un genio.
1: Abbiamo anche un po' di brani in scaletta, proprio per ascoltare quello che tu ci stai raccontando così a parole. La scaletta prevede La regina della notte. Dimmi tu, Marco, se
2: sì,
1: come...
2: Allora, è l'aria più rock, okay, della produzione mozartiana. Siamo nel cuore del flauto magico. Quest'opera che è un po' parlata, un po' recitata e un po' cantata, è una delle ultime cose che scrive Mozart. Mozart la scrive, tra l'altro, in un teatro popolare, è un teatro semplice, non è più il teatro dei nobili, e questa aria è la vendetta, la regina che dice alla figlia: non sei mia figlia se non ucciderai Sarastro. E questa, manco i gruppi rocchettari di oggi, quelli più tosti, sono in grado di fare quello che ha fatto Mozart in quel momento incredibile.
1: E allora ascoltiamo.

0: Beh, si parlava di rock, Marco, in effetti.
1: E questa figura è una figura nera, oggi si dice, infatti, la regina della notte, certo. È proprio, non è un caso che in quell'opera, nel flauto magico, Mozart utilizzi una serie di simboli, evidentemente simboli che vengono anche dal suo percorso massonico e che però alla fine sono anche una grande presa in giro, perché c'è questo cammino di iniziazione dei due personaggi, Pamina e Tamina. E però c'è un altro personaggio che è famoso, quasi se ne potrebbe parlare ore, che è Papageno, questo uccellatore che non fa nulla di quello che fanno invece, che fa Pamino, non sopporta, non riesce mai a fare nessuna delle prove, però alla fine dell'opera sarà comunque felice con la sua papagena. E quindi ecco che anche Mozart si è voluto prendere un po' in giro e ha voluto prendere poi in giro forse anche tutti questi messaggi che pure ha voluto mettere in quest'opera.
0: Marco, Mozart è anche associato all'Italia in qualche modo, cioè ha vissuto un periodo
1: in Italia. Ha fatto diversi viaggi in Italia, alcuni anche molto famosi, passando per esempio alcuni dei luoghi sono rimasti famosi, Rovere per esempio, di passaggio venendo giù, che è stata una tappa dove, e tra l'altro infatti a Rovereto si è fatto anche un festival mozartiano notevole, Milano, Bologna, dove ha incontrato il padre Martini, questo francescano dalla incredibile importanza, che ha fondato una scuola di composizione a Bologna ed è stato il maestro di Mozart, al punto che Mozart ha scritto anche un biglietto in cui diceva di essere assolutamente grato al padre Martini per il suo insegnamento. Era sceso a Napoli, per esempio, dove aveva conosciuto la musica della fine del Settecento, i grandi operisti a Napoli, per esempio Iommelli, c'è una famosa lettera del 1770 in cui si lamenta un po' di un'opera di Iommelli perché dice: ma questa non è tanto moderna, insomma, è un po' troppo stile passato, ecco. E poi ovviamente Roma, come è noto, certo. La famosa leggenda dell'ascolto del Miserere di Allegri che lui avrebbe poi trascritto a memoria, insomma sì, era molto legato all'Italia e allo stile italiano, perché lo stile italiano è stato fondamentale nell'ultimo periodo di Mozart, con la famosa trilogia, per esempio sul libretto di Da Ponte, abbiamo appunto Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, che sono tre capolavori grazie anche a quella ironia di Lorenzo Da Ponte, che è un'ironia insomma, brutto dirlo, ma tipicamente italiana, insomma.
0: Anche per questo, tra i tanti eventi nel mondo di cui parlavamo prima, tanti sono stati organizzati proprio in Italia, uno di questi nella Tuscia, perché dal 5 all'8 maggio il lago di Bolsena e il porto di Capodimonte diventano il centro di un momento artistico con Opera Botto, omaggio a Mozart, un progetto che trasforma la musica in esperienza immersiva e il paesaggio in dispositivo narrativo. Ascoltare in sostanza Mozart lasciandosi trasportare dall'acqua, dal tempo e dalla percezione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo Dario Costa, responsabile del progetto Opera Bot.
2: Opera Bot è un progetto, è un viaggio musicale, è un progetto che noi abbiamo ideato qualche anno fa e quest'anno prende una forma specifica, che è quella dell'omaggio a Mozart. Fondamentalmente si tratta di quattro composizioni inedite di giovani compositori under 35 che saranno eseguite a bordo di un battello in movimento sul lago di Bolsena, la partenza dal porto di Capodimonte. Appunto sono quattro giorni con una composizione inedita al giorno diversa e per tre concerti al giorno. Si imbarca sul battello, si raggiunge l'isola bisentina, che è l'isoletta diciamo a breve distanza dal molo di Capodimonte, e si farà una circumnavigazione di questa isoletta ascoltando la composizione eseguita da musicista e cantante, perché sono composizioni per strumento e voce. E appunto di ispirazione mozartiana, comunque.
0: Quindi in qualche modo guardando a quello che è il passato, alla storia della musica, 270 anni in questo 2026 dalla nascita di Mozart, esatto, dare anche spazio e opportunità ai giovani artisti, ai giovani musicisti.
2: Assolutamente sì, noi come 45 è una, diciamo, un obiettivo che abbiamo sempre nei nostri progetti, abbiamo questo tipo di sguardo. Vogliamo intercettare dei giovani artisti, in questo caso compositori di diciamo musica operistica, classica, ma anche contemporanea, che abbiano la possibilità di produrre delle opere che noi poi dopo possiamo fare eseguire appunto a dei giovani interpreti. Io ci tengo molto a dire che quando parlo di giovani ovviamente si intende una questione pressoché anagrafica, nel senso che ovviamente stiamo parlando di persone under 35, ma so ovviamente, anche se è meglio ribadirlo sempre, non prescinde assolutamente dalla loro professionalità e dalle loro competenze. È un modo anche in realtà per, non so come dire, mostrare quanta competenza c'è, quanta professionalità c'è e maturità anche artistica già nelle produzioni artistiche di persone under 35,
0: certo.
2: Giovani. ci tengo molto.
0: Chiaro, ma è tutto questo, Dario, anche all'interno di uno scenario, immersi proprio in uno scenario anche naturalistico, insomma, non indifferente.
2: Totalmente, sì. Allora, noi abbiamo questo desiderio di riuscire a portare la musica, diciamo, classica, operistica, lirica, all'interno di contesti non convenzionali. Specialmente ci piace questa cosa del movimento, sia perché crediamo insomma la fruizione dell'ascolto musicale attraverso il movimento dia un'esperienza in più, perché il corpo stesso reagisce in un altro modo, cioè tutta una serie di percezioni sensitive al di là dell'ascolto che entrano in gioco, in più perché ovviamente gli elementi naturali diventano parte essi stessi delle composizioni. Noi con i nostri compositori parliamo sempre prima che loro possano iniziare a produrre la loro composizione, ricordando loro che ci sarà il rumore dell'acqua, ci sarà la percezione del vento, ci sono tutta una serie di elementi che entreranno a tutti gli effetti a far parte della composizione durante la fruizione dell'opera.
0: Oltre al riferimento temporale, oltre che artistico, a Mozart c'è anche un omaggio attraverso le opere, insomma, di questi musicisti?
2: Sicuramente sì. Allora, con i compositori

0: Il 6 maggio, che è mercoledì, Caro Wolfgang di Lidia De Migno ed è interamente dedicata alle lettere e quindi allo scambio epistolare che ha avuto Mozart nella sua vita, che è una produzione floridissima anche da quel punto di vista. Il 7 maggio, giovedì, Restart Mozart di Giordano Maselli è diciamo in qualche modo ispirata all'arte del tradimento che nel 700 Mozart ha come dire illustrato molto bene con le sue opere, e con un parallelismo anche invece al tradimento amoroso ad oggi, insomma, con i nuovi strumenti eccetera. Il venerdì 8 maggio il successo di Nannerl di Gilberto Bartoloni è dedicato alla sorella di Mozart, che anch'essa era una musicista ma che ha preso altre strade, quindi c'è questo come dire confronto tra il grande Mozart che ha fatto, insomma, ha avuto un exploit chiaramente, come sappiamo bene, insomma, da quel punto di vista, e invece la sorella che ha scelto un'altra via. Queste sono le quattro opere che andremo a far ascoltare ai nostri spettatori.
1: E tra l'altro non è un caso che questo omaggio prenda forma proprio in Italia, una terra che segnò profondamente la biografia, la formazione dello stesso Mozart.
0: Beh, certamente sì, noi abbiamo uno sguardo di attenzione specifico in questo, ed è stato ovviamente l'occasione dell'anniversario, è sempre un modo ottimo per ricordare, insomma, la figura di Mozart anche per noi, sicuramente.
1: L'influenza di Mozart è visibile oggi non solo nella musica, se pensiamo al cinema, al teatro, alla letteratura, ma anche, Marco, ad esempio alla gastronomia. Perché? Perché sono famose in tutto il mondo le Mozart Kugeln.
2: Sì, questi pasticcini, questi cioccolatini che hanno reso ancora più famoso Salisburgo e poi ovviamente sono stati esportati nel mondo, ma questo riferimento culinario che fai può pensare, chi ascolta dice: ma perché c'è questo o salutari sosti di Ruggero,
1: ecco,
2: Giovannelli,
1: cambiato un po'.
2: Questo non è Mozart, è Ruggero Giovannelli, il successore per molti versi di Pierluigi da Palestrina. E allora dobbiamo svelare che, rispetto a tanti anniversari eccetera eccetera, l'anno scorso si è tenuto il 400° anniversario della morte di Ruggero Giovannelli, un grandissimo musicista nato a Velletri attorno al 1560 e che purtroppo, come molti altri musicisti della scuola romana della polifonia, viene piuttosto ignorato, perché chiaramente non è un musicista da eseguire in una sala da concerto, ma piuttosto in una chiesa o, per quanto riguarda il repertorio profano, in un palazzo. E invece a novembre c'è stato un convegno di studi interessante, ne ho partecipato anch'io per la verità, a Velletri a novembre, realizzato da Flavio Colusso, che è direttore artistico di Musica Immagine Records, che ha organizzato una tavola rotonda, un film, un convegno di studi, alcuni concerti, insomma tante cose dedicate a Ruggero Giovannelli, e tra queste anche, se mi posso permettere di anticipare, di spoilerare quello che sta per succedere, anche un concorso dolciario, quindi
1: sì.
2: Sì, va bene il Mozart Kugel, ma pure noi abbiamo i dolci.
1: Eh sì, perché se vogliamo un po' in risposta, ecco, a questo dolce, lo scorso anno è stato premiato nell'ambito di questo convegno il biscotto Giovannelli, in onore proprio dell'artista di Velletri, e noi ne parliamo proprio con lo chef Roberto Dominizzi, il presidente della giuria che ha premiato il biscotto. Roberto, buon pomeriggio.
3: Salve, buon pomeriggio a tutti.
1: È lo chef Emanuele Vellani, che invece ha inventato il dolce ed è stato premiato. Emanuele, buon pomeriggio.
4: Salve, buon pomeriggio a voi.
1: E allora, in questi pochi minuti in chiusura, parliamo un po' proprio di questo, partendo da Roberto Dominizzi, un pochino come è stato lo scorso anno questo, definiamo insomma, contest culinario che ha premiato proprio il biscotto Giovannelli.
3: Allora sì, è stata un'esperienza meravigliosa, proprio dall'inizio, perché quando vengo contattato dal presidente Flavio e mi racconta della sua idea, cioè io mi innamoro subito, e anche perché la cucina poi è importante riportarla nella storia ancora di più, e abbiamo poi indetto questo concorso, dove lo abbiamo praticamente aperto a chiunque volesse partecipare, e abbiamo avuto veramente tante

0: adesioni, che anche un po' secondo cioè, insomma, era un po', non dico credenza, dico sai chi è che va, invece ha suscitato un interesse pazzesco. La cosa bella è vedere tutti i lavori presentati che comunque avevano un filo conduttore con la storia, il territorio e proprio quello che in quel periodo, cioè proprio delle ricerche storiche di Giovannelli, e fino insomma ad avere delle proposte veramente interessanti. Poi ovviamente quella di Emanuele è stata quella che ha sorpreso tutti nella
1: Ecco.
0: forma, nel sapore, nell'aroma,
1: Allora,
0: proprio una
1: chiediamo proprio a lui.
0: polifonia di sapori.
1: Esatto, chiediamo a Emanuele Vellani un pochino questo dolce, come è composto, come è venuta anche un'idea di un dolce dedicato proprio a Ruggero Giovannelli.
2: Sì, allora io purtroppo in radio non ve lo posso far assaggiare né sentire il
1: Purtroppo,
2: profumo e
1: esatto.
2: l'aroma, quindi ve lo descrivo. Allora, praticamente la mia idea è nata da un biscotto molto semplice, fatto di pasta frolla, uovo, burro, farina, mentuccia di Velletri e rosmarino. È fatto praticamente, è un quadrato di circa 6 centimetri e ha tre strati. Lo strato inferiore ha una frolla con mentuccia e rosmarino, la parte centrale è una frolla con cacao e la parte superiore ha una frolla semplice con la lettera R, perché il biscotto si chiama il Ruggianello, che è un mix tra Ruggero e Giovannelli, quindi ho fatto questo mix tra il nome e il cognome del compositore. E diciamo ha tutti elementi molto semplici, perché ho voluto ricreare un biscotto che potesse essere riproposto anche all'epoca con elementi naturali molto semplici, quindi parliamo della frolla, parliamo del cacao, del rosmarino e della mentuccia.
3: C'è una certa
2: E
3: polifonia
2: quindi
3: in
2: ecco, la
3: questi
2: mia idea.
3: ingredienti, che dice?
2: Sì, assolutamente sì, perché poi assaggiandolo si sente un sapore molto delicato, però al tempo stesso si sente il rosmarino e la mentuccia, che è un sapore anche particolare per un biscotto. E quindi ecco, mi è venuta in mente questa idea e diciamo ha funzionato.
1: Noi siamo in chiusura, io ringrazio sia Roberto Dominizzi che Emanuele Vellani, purtroppo il tempo ci è andato un po' contro, parlando anche di musica Marco, un po' il tempo in questo caso ci è andato un po' contro, però vi aspettiamo in studio per parlarne in maniera più approfondita e anche per assaggiarlo questo dolce. Grazie, grazie Roberto Dominizzi.
0: Assolutamente, grazie a voi, busseremo con i
2: Assolutamente.
0: piedi, come si dice a Roma.
1: Grazie, grazie Roberto Dominizzi, grazie Emanuele Vellani, grazie. Noi siamo in chiusura, Marco Di Battista, grazie anche a te per questo sostegno in questa mezz'ora dedicata a Mozart, ma in generale, insomma, un po' alla musica in varie varianti.
3: Grazie soprattutto a Mozart e a questa Sinfonia Jupiter che stiamo sentendo in sottofondo e che è uno dei capolavori dell'arte mozartiana.
1: Grazie ad Alberto Giovannetti, grazie a tutti voi che ci avete seguito finora. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Gianmarco Murroni.
3: Che è partita, ma come sentiamo, è il finale dal Don Giovanni. Comunque un capolavoro
1: È
3: di Mozart.
1: correzione giusta
3: Buon pomeriggio a
1: da
3: tutti.
1: fare, grazie.

ore 17 il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran in corso in queste ore. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in risposta alle nuove dichiarazioni di Trump, confermata all'udienza in Vaticano dopodomani del segretario di Stato USA Marco Rubio. Israele ha prolungato fino a domenica la detenzione dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek. Lo fa sapere Adala, la ONG israeliana che li assiste legalmente. Durante l'incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo svizzero Guy Parmelin, il Presidente elvetico, stando a quanto si apprende, ha confermato quanto detto ieri, ovvero che le fatture degli ospedali recapitate alle famiglie dei feriti di Kramatorsk saranno fermate e le famiglie non saranno tenute a pagare.

State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Let's get drunk, I'll pour my heart out to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this up.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace, il Vangelo. L'esercito degli Stati Uniti pronto a riprendere i combattimenti. Il segretario alla difesa Hegseth ricorda: il cessate il fuoco non è finito. Folle funerali di Alex Zanardi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1 maggio a 59 anni. Omicidio di Chiara Poggi, oggi audizione delle gemelle K come persone informate dei fatti, domani in procura a Pavia Andrea Sempio. Buonasera ad Antonella Mito. La nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, dice il tycoon. La replica del cardinale Parolin. Leone XIV fa quello che il ruolo esige, predica la pace e il Vangelo. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Donald Trump continua ossessivamente a colpire con giudizi taglienti e abnormi il pontefice. Intervistato dall'emittente cristiana conservatrice Salem News Channel, il presidente degli Stati Uniti ha risposto a una domanda su Leone XIV, accusandolo di mettere in pericolo molti cattolici con le sue posizioni e di ritenere accettabile che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole quelle del presidente americano che arrivano a poco più di 2 settimane da un altro attacco senza precedenti nella storia delle relazioni tra Washington e Santa Sede, sferrato al Papa, definito da Trump debole sul crimine e pessimo in politica estera. Prevost aveva risposto informalmente ai giornalisti sul volo che lo portava in Algeria, prima tappa del suo viaggio africano. Si era sottratto allo scontro, rivendicando il suo ruolo di guida spirituale, testimone e annunciatore del Vangelo, che senza paura denuncia l'insensatezza della guerra e la necessità di cercare con il dialogo la pace. Parole a cui ha rimandato il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che questa mattina, al margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto sull'ennesima sparata di Trump.
3: La linea rimane quella, il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
2: Confermata l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, giovedì 7 maggio alle 11.30. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Braccio di ferro nello stretto di Hormuz, lo scontro si infiamma, missili e droni contro 2 cacciatorpediniere americani. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Lo stretto di Hormuz, la porta del Golfo da cui transitava circa il 25% del petrolio trasportato via mare, resta l'imbuto dell'Iran che filtra la risposta del regime all'offensiva statunitense israeliana. L'Iran ha appena ribadito che per passare lo stretto è indispensabile il permesso di Teheran e che, se concesso, avverrà soltanto su rotte designate. Teheran non controlla lo stretto, ha pungolato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, che ha descritto la nuova missione di Washington per aiutare le navi commerciali bloccate ad Hormuz, un regalo degli Stati Uniti al mondo. Intanto il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, sarà oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese, Wang Yi, una missione che si svolge dopo la tappa di Araghchi a San Pietroburgo il 27 aprile scorso per l'incontro avvenuto con il presidente russo Vladimir Putin. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ora in al sud del Libano, che continua ad essere campo di battaglia, Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane. Intanto restano in carcere i 2 attivisti della flottiglia arrestati al largo di Creta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Il sud del Libano continua ad essere campo di battaglia. Hezbollah rivendica 6 attacchi alle postazioni israeliane e i raid dell'aviazione Tel Aviv bombardano 2 villaggi oltre la zona Cuscinetto. Evacuati i residenti che si aggiungono al milione di civili sfollati, tanti al loro ritorno non troveranno più né casa né beni. Come già successo nella striscia di Gaza, oggi il premier Netanyahu ha incontrato il coordinatore del Consiglio di Pace per Gaza. Tra le richieste ci sarebbe anche quella di far entrare più aiuti umanitari, come gli insetticida e le terapie per l'impennata di infezioni cutanee nella striscia dovute a topi, pidocchi, pulci e acari. I 2 attivisti della flottiglia per Gaza, arrestati durante l'intercettazione a largo delle coste greche e trasferiti in Israele, restano in carcere almeno fino al 10 maggio, nonostante le proteste dei legali e di Spagna e Brasile, di cui sono rispettivamente cittadini. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica. Missione diplomatica per la Meloni in Azerbaigian. Intanto il ministro Giorgetti annuncia nuovi interventi economici a sostegno dei redditi delle famiglie. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella, il blocco di Hormuz e la crisi medio orientale spingono per strade alternative in Azerbaigian. La Presidente del Consiglio Meloni consolida i rapporti con Baku, che resta con il 16% il secondo partner energetico per l'esportazione di gas verso l'Italia. Le opposizioni invece tornano ad attaccare l'esecutivo per le politiche energetiche, soprattutto quelle mancanti, ossia quelle green, e sullo stato di salute del Paese coinvolto dalle conseguenze delle guerre in corso. Interviene ancora il ministro dell'economia Giorgetti, che ribadisce la necessità di mantenere la stabilità dei conti, ma che si dice pronto ad intervenire per proteggere i redditi. Per il titolare del dicastero di via 20 settembre, in riferimento al patto di stabilità, dice che si potrebbe ricorrere ad uno scostamento di bilancio per affrontare le conseguenze negative sul settore energetico. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme. Gli aumenti dell'energia a conseguenza della guerra in Iran costeranno alle famiglie italiane 450 euro in più. Sentiamo Pierluigi Vito.
7: Lo shock energetico per la guerra all'Iran minaccia le famiglie italiane. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale presentate all'Eurogruppo, l'impatto nel nostro paese dovrebbe essere tra i 350 e 450 euro nello scenario basso, che arrivano fino a circa 2.300 per famiglia se la crisi dovesse aggravarsi. Un quadro tra i peggiori in Europa. Per questo il Fondo Monetario ha invitato i paesi dell'UE a operare con politiche mirate a sostegno dei ceti più deboli della popolazione, implicitamente bacchettando le riduzioni dei prezzi dei carburanti varate dal governo Meloni, che avvantaggiano le fasce più ricche senza limitare i consumi. Dalla guerra in Ucraina in poi è un ripetersi di crisi legate ai combustibili fossili, che avrebbero dovuto imporre da tempo scelte in favore delle energie rinnovabili, come nota l'economista Leonardo Becchetti.
8: Oggi la questione della transizione è una questione di libertà, di indipendenza, di autonomia strategica, prima ancora che ecologica. Cosa aspettiamo?
7: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ora la guerra in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, e Putin intanto annuncia una tregua per l'8 e il 9 di maggio. Sentiamo Vito De Torre.
9: Almeno 5 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nei nuovi raid russi in Ucraina. Nella regione di Poltava un attacco con droni e missili ha causato 4 vittime e 31 feriti, un morto e 2 feriti anche nella regione di Kharkiv, colpite ancora una volta aree civili. Tutto questo a pochi giorni dalla tregua annunciata da Mosca per il 9 maggio, giorno delle celebrazioni per la vittoria sul nazismo. Il presidente Zelensky accusa la Russia di cinismo. Chiedere una tregua mentre si continua a colpire ogni giorno è propaganda, ha detto il presidente ucraino. Kiev ha annunciato un proprio cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi, sottolineando che la vita umana vale più di una celebrazione. Nella notte però le forze ucraine hanno colpito diverse regioni russe. A Mosca abbattuti 2 droni diretti verso la capitale, stop temporaneo in almeno 18 aeroporti e allarmi antiaerei, anche a migliaia di chilometri dal confine. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Folla questa mattina i funerali di Alex Zanardi, che si sono svolti nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sportivi e tanta gente comune hanno voluto rendere l'ultimo saluto al campione di Formula 1 e paralimpico morto il 1° maggio a 59 anni. Sentiamo Nicola Ferrante.
10: È un applauso interminabile l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Un affetto senza confini che prima risuona nelle navate della Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si svolge la cerimonia, e poi prosegue anche sul Sagrato. Oltre 2.000 persone hanno gremito la chiesa sin dalle 9 del mattino sull'altare l'inseparabile handbike di Alex. Nell'omelia di Don Marco Pozza è il ricordo di un campione che ha gettato il cuore oltre ogni ostacolo fisico.
11: Mi dispiace che la sorella sia morta. Pensavo finalmente di averlo vinto. Ma neanche stavolta ha fatto bene i conti. Si è preso il corpo, ma l'anima gli è proprio sfuggita.
10: Toccante il momento in cui il figlio Niccolò ricorda la lezione ricevuta dal padre sul valore della vita.
12: E non serve essere Alessandro Zanardi per avere una vita meravigliosa. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose.
10: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: L'omicidio di Chiara Poggi, oggi a Milano l'audizione delle gemelle K, domani a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto. Sentiamo Amelia Cartia.
13: Si sono presentate senza avvocato, poiché non sono indagate. Le sorelle Paola e Stefania K sono state sentite a Milano come testimoni nell'ambito del nuovo filone di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, cugina delle due, avvenuto il 13 agosto del 2007. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta per il delitto per il quale è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, che sta attualmente finendo di scontare una pena a 16 anni. Sempio, oggi 38enne, era amico di Marco, fratello della vittima, anche lui convocato dalla procura di Pavia per domani, come le cugine, in veste di testimone. Due fasi istruttorie, quella di oggi e di domani, che preludono probabilmente alla richiesta di rinvio a giudizio per Sempio. Il movente ipotizzato sarebbe un rifiuto a un approccio a cui Sempio, sempre in ipotesi, avrebbe reagito infierendo sulla giovane con un oggetto contundente. La linea difensiva sarebbe quella del silenzio. La difesa del 38enne ha infatti fatto sapere di aver conferito incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza personologica. Fino alla deposizione di tale consulenza, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sulla nave con casi sospetti di antivirus ora al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno della nave e poi a bordo il contagio sarebbe passato appunto da uomo a uomo. La Spagna sta valutando in base ai dati epidemiologici se far approdare la nave alle isole Canarie. Siate liberi e audaci, così il Presidente della Repubblica Mattarella, la cerimonia di presentazione dei candidati ai davidi di Donatello al Quirinale. Sentiamo Fabio Falzone.
14: Ho fatto Presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che non ha.
15: Era tutto in ordine.
16: Inizia con un'originale batte risposta tra Claudio Bisio e il Presidente Mattarella all'incontro di quest'anno, ma il tema è serio, il settore dopo i tagli decisi negli ultimi mesi in crisi. In tanti oggi hanno preso parte all'abituale incontro al Quirinale che precede la serata di David. In molti hanno espresso preoccupazione, a loro si è rivolto in maniera chiara Mattarella, a partire dal film Shusha che compie 80 anni. Ha ricordato come il cinema abbia camminato con la Repubblica.
15: A questo riguardo ho ricevuto e letto anch'io con vero interesse un documento delle associazioni del settore cinema e audiovisivo. Sono certo, anche avendo ascoltato le parole del ministro Giuli, che si riuscirà a trovare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
16: Fabio Falzone, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, dove l'indice FTSE MIB chiude in netto rialzo a più 2,27%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Fiori e gente, soltanto un furgone, ma lì dove andranno staranno benone. Io lavoro al bar, ti mancherò, porto sul caffè anche fra l'amore, e io sarò fissata, ma non so perché, non mi va di dare più la chiave.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Nessuno è escluso dall'amore di Dio. Ognuno di noi, con la propria storia, i propri errori e le proprie sofferenze, continua a essere prezioso agli occhi del Signore. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Con queste parole, Papa Leone ha salutato i circa 650 detenuti che lo hanno accolto festanti nel carcere di Bata, città costiera della Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo viaggio in Africa e prima visita da pontefice in un luogo di detenzione. A tutti loro, tra i quali una trentina di donne, il Papa ha raccomandato di non farsi rubare dal passato la speranza nel futuro e ha spiegato che la vita non finisce in carcere, ma che si può sempre fare di più per recuperare la propria esistenza. Leone ha poi parlato della vera giustizia, quella che non solo punisce ma aiuta a ricostruirsi, ed esorta che venga fatto di tutto per garantire a chi si trova in carcere la possibilità di studiare e lavorare con dignità. I Cellanti ci tenevano molto ad aprire con questo messaggio la puntata speciale nel giorno in cui la Chiesa commemora San Giuseppe Lavoratore e tutto il mondo festeggia appunto la festa del lavoro. Su questo tema vi proponiamo ora la testimonianza di un datore di lavoro che non ha avuto paura di offrire un tirocinio a un detenuto, precisamente un ergastolano che chiameremo Giovanni e che sta scontando la sua pena nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino. Giovanni quindi lavora presso la cooperativa sociale Pro Service, che si occupa della raccolta di rifiuti metallici, e assieme alla cooperativa gemella Bimet è iscritta all'albo delle imprese accoglienti, un progetto promosso dalla Goccia di Lube, realtà che si occupa del reinserimento al lavoro di persone che gravitano nel circuito penale. La testimonianza è quella di Anna Viarengo, manager e imprenditrice di ProService. Ascoltiamola.
2: La storia di Giovanni è nata da un colloquio online. Lo ricordo ancora oggi. Lavorava in cucina con un progetto tirocinio in un ristorante. Avevo ancora la maglietta bianca. Nel colloquio online, quello che mi è andato all'occhio quando gli abbiamo detto: ma tu saresti disposto a fare le pulizie, sistemare gli uffici? Noi facciamo sempre tanta carta, quindi mettere nei scatoloni, archiviare, comunque lavori manuali. E lui non mi ha fatto neanche finire la frase. Sì, ha detto sì. Nel momento che ha varcato quella porta, premetto che aveva gli occhi tristi, sguardo basso, non parlava. Era chiuso, ma non perché non volesse parlare o perché era il suo modo di reagire, probabilmente una sua situazione interiore. Dopodiché, cosa è successo? È entrato, abbiamo fatto due parole su competenze, e competenze non ne aveva. Aveva sempre lavorato in cucina, comunque altri lavori, era disposto a fare le pulizie, quindi l'ho guardato, gli ho detto: ma se ti insegnassimo ad usare la base del computer, come si stampa, come si accorpa e come si rilega un formulario? Ci ha guardato, spalancando gli occhi, il suo è stato sì, e quindi era pronto ad accogliere nuove nozioni. La formazione è durata mezza giornata, penso, perché è volata, penso sia volata per noi e è volata per lui. Giovanni, da quel momento, Giovanni è un nome di fantasia, fa un lavoro d'ufficio, stampa i formulari che la ragazza responsabile gli prepara dentro dei file, dentro delle cartelle file, le stampa, li controlla, li accorpa, gli mette il bollino anti-falsificazione e li rilega. Abbiamo una piccola macchinetta, ci siamo fatti una tipografia interna. Questo tipo di lavoro è nato da una persona, anche lui recuperata, è ancora tutt'oggi e ancora con noi. Era stata una sua idea che noi portiamo avanti anche con orgoglio, perché usare la testa, usare la manualità è un recupero. Loro in ogni cosa che fanno sono pronti ad accogliere le nuove nozioni. In ogni cosa che fanno il loro pensiero va sul lavoro. Si incementano e si concentrano, hanno da pensare a due cose: alla numerazione, non sbagliare, alla manualità. Oggi Giovanni accorpa anche e aiuta nell'archivio dei formulari già fatti. È stato formato anche lui al formulario digitale per avere le nozioni base. Si è integrato completamente nella cooperativa e oggi Giovanni sorride, entra dalla porta e sorride. Se dovessi dare il nome al progetto di Giovanni, è Speranza. Quegli occhi che abbiamo visto all'inizio in quella cucina dove abbiamo fatto il colloquio online, come all'epoca, ancora oggi, ecco, a quegli occhi darei il nome di Speranza.
1: E restiamo sul tema del lavoro in carcere come principale strumento di riabilitazione e andiamo a Foggia, dove la religiosa canossiana madre Antonietta Galli ha ricevuto una lettera speciale da Luigi, detenuto attualmente agli arresti domiciliari, che si sta formando come cuoco presso l'ENAC di Foggia, l'ente nazionale canossiano che si occupa di persone in disagio sociale che non riescono a trovare lavoro. Ascoltiamo uno stralcio della lettera, originariamente scritta in dialetto da Luigi, letta dal collega Gianmarco Murroni.
3: Carissima madre Antonietta, ti scrivo per raccontarti di me. La mia vita è stata sfortunata. A 17 anni ero già sposato e ho avuto il primo figlio, ma ero senza lavoro. Così per dare da mangiare a mio figlio ho rubato. Poi è nato il mio secondo figlio e sono stato costretto a fare di tutto per dare da mangiare alla mia famiglia. Mi sono divorziato, ho avuto una seconda moglie e un altro figlio, ma oggi sono 17 anni che non li vedo. Poi ho avuto una terza moglie, un altro figlio ancora. Ho lasciato anche questa terza donna. 4 anni fa mi sono drogato. Avevo così tanti problemi da voler morire. Mi sentivo stanco di vivere. Mi hanno salvato 3 volte. La terza volta ho pensato che Dio mi volesse dire qualcosa. Allora ho tirato avanti, ho smesso di far male alla gente. Ora mi sto riconciliando con la terza moglie, con il mio ultimo figlio, che oggi ha 12 anni. Mi auguro di trovare un lavoro onesto, come tutti gli altri, perché mi sono stancato di far male alla gente. Finora ho scontato 20 anni di carcere. Penso che se Dio mi ha salvato, vuol dire che devo stare qui. Credo in Lui, con la speranza che mi aiuti ad andare avanti, a farmi sistemare, come tutti gli altri, a farmi fare una vita tranquilla con mia moglie e mio figlio, che amo tantissimo. So che non è facile trovare lavoro, ci vogliono i soldi. Per me non è giusto, perché io non ho conoscenze, non so come trovare un posto di lavoro. Pure se sono un delinquente, odio la violenza sulle donne, sugli anziani e sui bambini. Forse per questo Dio mi ha aiutato a non morire e mi vuole aiutare ad andare avanti con la vita. Cercherò di andare avanti con le mie forze, soprattutto con la forza che mi darà il Signore, a cui chiedo perdono per tutto quello che ho fatto nella mia vita. Sto scontando altri 4 anni con il braccialetto elettronico, ma ho quasi finito la pena e non vedo l'ora di tornare da mia moglie e mio figlio. Ho anche un grande desiderio di rivedere il figlio che non vedo da 17 anni, ma non posso farci niente, anche se soffro tanto. Dio mi darà la forza per andare avanti e io lo ringrazio anche per questo. Da quando frequento il corso per cuochi al vostro istituto, l'ENAC di Foggia, mi sento un altro. Stando con queste persone, tutte oneste, io che sono sempre stato con i delinquenti, mi sento tanto contento. È un'altra vita questa. Sono fiero di stare con loro perché, pur sapendo che sono un delinquente, mi vogliono bene. Mi sono affezionato e alla fine del corso manterrò i contatti, perché con loro e con te, madre Antonietta, mi sento un'altra persona. Con affetto, Luigi.
1: E cambiamo argomento. Le sbarre invisibili, premio Tommaso De Crescenzio, è il nuovo concorso letterario destinato ai ristretti degli istituti di pena italiani, anche minorili, e a tutte le persone sottoposte a provvedimento penale, anche in esecuzione esterna, promosso dal movimento forense Nomos. L'avvocato Argia Di Donato, presidente di Nomos, ci racconta com'è nata quest'idea.
4: Un progetto culturale e sociale promosso dall'associazione che mi pregio di rappresentare, che è Nomos Movimento Forense, dedicato appunto alle persone detenute chiaramente agli istituti penitenziari o anche a coloro sottoposti al regime alternativo alla detenzione. Il premio è istituito in memoria dell'avvocato Tommaso De Crescenzio, la cui vita purtroppo si è tragicamente interrotta in verità da questo dolore che nasce appunto questa iniziativa che intende trasformare la memoria in vero e proprio impegno civile.
1: Ce l'ha anticipato, il premio è intitolato alla memoria di Tommaso De Crescenzio. Chi era?
4: Era un avvocato molto molto stimato nel nostro foro di Napoli, per non solo le sue doti professionali particolari, ma soprattutto per le sue doti umane e anche espressive. Era una persona molto amata, tra l'altro, non solo da chi lo conosceva, ma soprattutto dalla clientela che aveva. Purtroppo la sua vita è finita in maniera tragica, tragica, perché evidentemente portatore di un vero e proprio male invisibile, che poi in realtà era la sua prigione.
1: Il concorso ha già ricevuto, tra gli altri, il patrocinio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e dell'Organismo Congressuale Forense. A che punto siamo nell'organizzazione della prima edizione? C'è già una data per l'invio degli elaborati? Come pensate di strutturarlo?
4: E abbiamo anche ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, che è l'unione di tutti i consigli distrettuali. L'avvocatura ha preso parte in prima istanza a livello nazionale, che ci sostiene. Di questo siamo felicissimi. Entro il 16 di settembre 2026 c'è il termine per l'invio di queste opere, strutturato ovviamente in sezioni, narrativa, poesia e testimonianza autobiografica. Stanno già arrivando, con grande mia gioia, i primi elaborati.
1: Le sbarre invisibili è stato chiamato così per prendere in considerazione anche le prigioni invisibili, emotive, psicologiche, sociali, nelle quali a volte ci si autorinchiude e che spesso precedono o accompagnano il momento della detenzione effettiva.
4: Credo fermamente, ma l'esperienza anche all'interno delle carceri come volontaria me lo rende proprio evidente, questo aspetto della nostra natura umana, che spesso e volentieri si parla di questa libertà. Quando si parla di libertà si rinvia magari a un concetto di libero da ceppi, da costrizioni fisiche, ma in realtà la vera libertà è quella interiore. Esistono e sono molto più frequenti e anche più insidiose di quelle fisiche, tantissime sbarre invisibili nella nostra contemporaneità che ci abita e che ci costringe a non dare libero sfogo a quello che è realmente la nostra natura, oppure quelle che sono realmente le nostre istanze, le nostre aspettative, le nostre emozioni. È proprio, secondo me, il male della nostra contemporaneità. Queste sbarre invisibili ci accompagnano. Il compito è quello di aprire le sbarre invisibili. In che modo? Attraverso l'espressione di quello che magari è necessario esprimere, quindi un'emozione, una paura, una fobia, un dolore.
1: Questo concorso si pone come uno dei, fortunatamente non pochi, ponti che vengono gettati tra l'interno e l'esterno del carcere. La scrittura è uno strumento potente per queste persone, e come mai, secondo lei?
4: Secondo me è uno strumento potentissimo, e lo dico come testimonianza autobiografica. Spesse volte i miei momenti di dolore più acuti sono stati esorcizzati proprio attraverso lo strumento della scrittura, che fa un po' da la maieutica socratica, cioè far uscire fuori quello che tu hai dentro. Nel momento in cui io vado a verbalizzare, ancora di più a scrivere, quel qualcosa che ho dentro esce fuori da me, è come se fosse partorito in molti casi, e io posso vederlo, e attraverso la visione e il distacco da quella qualcosa che ho dentro, io posso avere un approccio più oggettivo e avere la possibilità di crescere.
1: Per partecipare e far partecipare i detenuti al concorso Sbarre Invisibili trovate il regolamento sul sito www.movimentoforense.com o potete scrivere alla casella di posta elettronica nomosmovimento@gmail.com. Gli elaborati possono essere mandati alla suddetta casella di posta elettronica entro il 30 settembre 2026. E ora a teatro. Io conosco la parola amore, è l'ultimo lavoro messo in scena qualche giorno fa dalla compagnia teatrale La Flotta, formata da ex detenuti e ristretti della casa di reclusione di Arienzo, in provincia di Caserta, dove da anni è attivo il progetto culturale Teatro Interno Rigenerazione Culturale e Sociale dell'Associazione Polluce APS, capofila dell'iniziativa. Un altro grande successo per i detenuti attori e per Gaetano Battista, presidente dell'associazione e regista dello spettacolo, al quale chiediamo di raccontarci in che cosa consisteva questo excursus sul concetto di amore e anche com'è nata l'idea e il testo dello spettacolo. Ascoltiamo.
5: Il lavoro nasce dal laboratorio teatrale e dalle improvvisazioni che gli stessi ragazzi fanno insieme ai formatori, e tutto nasce dalle loro proposte. L'idea del concetto di amore in verità è stato messo in campo dopo, perché è nato l'idea di usare un concetto a noi familiare, che è appunto il concetto di amore. Non viene mai dichiarato questo amore, né edulcorato né proposto sempre, ma viene invece analizzato, ampliato nel suo concetto, sia quello più comune che quello appunto della passione, visione, sia del rapporto amicale, sia del rapporto con la materia e col mondo in generale. Ecco perché è un concetto veramente molto molto ampio, infatti siamo in una fase di ricerca adesso.
1: Questo spettacolo è stato un po' la conclusione di un progetto più ampio che ha coinvolto più detenuti e ha riguardato attività professionalizzanti nei mestieri del teatro, corsi che si sono svolti anche in altri istituti di pena della Campania.
5: Noi siamo i fondatori come associazione, assieme alla proprietà dell'amministrazione regionale penitenziaria, del coordinamento teatro carcere della regione Campania. Raccoglie tante realtà professionali che lavorano negli istituti penitenziari campani, che ne sono ben 16, tra cui due APM, istituti di pena minorile, e c'è tanta attività per fortuna trattamentale attraverso il teatro. Abbiamo raccolto le associazioni più professionali, quelli che lavorano da anni all'interno degli istituti penitenziari, e siamo promotori di un concetto molto più ampio che ci ha permesso appunto di portarlo avanti, prima col progetto teatro inclusivo, adesso col teatro interno di rigenerazione culturale e sociale. Abbiamo avuto il sostegno dal Ministero della Giustizia con Cassa delle Ammende, e quindi con la professionalità e con l'istituzione vera e propria della figura di attore, il carcere diventa una scuola di teatro, come se fosse un'accademia di teatro, e formerà per 2 anni detenuti attori professionisti.
1: L'impegno della vostra associazione, possiamo dire, è un impegno a tutto tondo che investe il tema della prevenzione e del contrasto alla povertà educativa, ma anche della promozione della cultura della legalità. Con quali strumenti?
5: Prettamente gli strumenti vengono utilizzati e sono sempre quelli del laboratorio. Il laboratorio è inteso in questo caso teatrale, ma noi lavoriamo appunto con un laboratorio molto più ampio che è dedicato proprio ai mestieri delle arti, della cultura in generale, dalla cartoria alla scenografia, al laboratorio teatrale vero e proprio, fino ad arrivare a un rapporto diretto con l'istituto penitenziario, dove coinvolgiamo i poliziotti, il terreno educativo, dove andiamo fuori all'istituto, perché il nostro lavoro appunto è tra il dentro e il fuori. Poi accompagniamo i detenuti che poi vengono affidati a noi in misura alternativa e nei propri contesti sociali.
1: Una particolarità degna di essere sottolineata riguardo il vostro progetto sul teatro inclusivo, che ha luogo proprio nel carcere di Arienzo, è quello di coinvolgere anche i familiari dei ristretti, le persone che scontano la loro pena agli arresti domiciliari e gli ex detenuti. Insomma, nessuno è escluso. Come ci riuscite?
5: Ci riusciamo appunto grazie a un grande grande lavoro di sostegno che non faccio solo io, grazie insieme ai miei collaboratori, ma soprattutto grazie a una rete che si crea con l'istituzione carcere in questo caso, che diviene fondamentale, perché il carcere noi non lo consideriamo solo un involucro dove vengono portati i detenuti e devono scontare una pena, e quindi potrebbero, come spesso succede, diventare un bacino di formatori di criminalità cosiddetti, ma invece facciano diventare il motore di un'intera comunità. Così i detenuti, quando escono fuori, sono necessari per la comunità e sono necessari anche per il benessere dell'intera comunità.
1: Abbiamo parlato tante volte dei benefici che porta il teatro a chi è recluso in termini di aumento dell'autostima, di aggiustamento della percezione della comunità, ma un principio interessante che lei mette in pratica quotidianamente con i detenuti è porli in una condizione di parità con i loro formatori. Perché?
5: Perché secondo noi è necessario non porsi come, soprattutto quando si entra in questi contesti così complicati, un sistema di superiorità contro confronto, ma sempre con una grande capacità di sapersi mettersi in gioco, di sapersi confrontare per il benessere dell'uno e dell'altro.
1: E ora qualche notizia in breve. Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, presso la società sportiva Intrepida Calcio di Verona si svolgerà un torneo di pallavolo tra le squadre delle comunità terapeutiche, la Villa Franca che milita in Serie D, l'Intrepida Atletica e la formazione di Progetto Serena Liberi Liberi Articolo 27, tra i promotori dell'iniziativa. Sarà una giornata di sport e amicizia per celebrare insieme i valori del rispetto e dell'inclusione. Abbracci in libertà e lo spazio verde con area giochi dedicata ai più piccoli, che qualche giorno fa è stato inaugurato presso il carcere romano di Bibbia, nell'area esterna antistante la chiesa dell'istituto. Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Versace per aiutare il legame tra padri detenuti e figli e sostenuto dalla Banca del Fucino. All'inaugurazione è intervenuto il sindaco Gualtieri, che ha sottolineato come la pena non debba recidere i legami di affettività. Il 27 aprile scorso ha preso il via Oltre le mura, un ciclo di seminari che l'Università del Salento porta nella casa circondariale di Lecce, a cui parteciperanno anche una decina di studenti liberi, oltre ai detenuti iscritti presso il polo penitenziario di Unisalento. In raccordo con la conferenza conoscenza nazionale dei poli universitari penitenziari. Il filo conduttore degli incontri sarà conoscenza e trasformazione. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potrete riascoltare questa puntata eccezionalmente domenica 3 maggio e, come di consueto, in replica il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellamti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Ancora buona festa del lavoro a tutti e appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellamti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellamti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: 19, Michele Raviani in studio. Il Papa predica la pace, così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin è intervenuto a margine delle celebrazioni per i 70 anni della Casa Sollievo della Sofferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle dichiarazioni di oggi del presidente degli Stati Uniti Trump sul Leone XIV, il servizio di Gianmarco Morrone.
1: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune. È quanto ha affermato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a margine delle celebrazioni per l'anniversario dell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il porporato ha risposto alle domande dei giornalisti che parlavano di un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Leone XIV, a due giorni dall'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA, Marco Rubio. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, io non so se il Papa avrà occasione di rispondere, ha detto il cardinale, perché quell'occasione, aggiunto in riferimento alle risposte di Leone in aereo lo scorso 13 aprile, giorno della partenza verso l'Africa, c'era l'incontro coi giornalisti, ma la linea rimane quella, e ribadisce:
2: lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere, il discorso va bene, capiamo che non tutti sono sulla stessa linea, però diciamo quella è la risposta del Papa.
0: L'attualità internazionale, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici di droni provenienti dall'Iran. La tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran tuttavia non è in discussione nell'avvio di Project Freedom, la missione americana per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario della difesa americano Pete Hegest, intervenuto in conferenza stampa insieme al capo di Stato Maggiore congiunto Dan Kane. Ed è salito ad almeno 12 persone il bilancio delle vittime di un attacco russo avvenuto oggi sulla città di Zaporizhia, lo ha reso noto il governatore regionale. Russia e Ucraina intanto hanno dichiarato unilateralmente due cessate il fuoco temporanei. Quello di Mosca durerà dall'8 al 9 maggio in occasione della celebrazione della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, mentre la tregua annunciata da Kiev inizierà alla mezzanotte di oggi. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Salutiamo a tutti voi, tutti quelli che ci accompagnano sulla TV 2000 e anche le altre piattaforme di comunicazione. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di me, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli, ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani, e dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Pamfilia, e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede, e si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. Rendiamo.

lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si stende per tutte le generazioni.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli, sorelle, oggi leggiamo queste parole di Gesù, però sono parole dette prima del sacrificio della croce e che furono scritte posteriormente alla sua risurrezione. Sulla croce, con la sua morte, Gesù vinse la morte e la paura. Non ci dà la pace come la dà il mondo, ma lo fa attraverso il dolore, l'umiliazione, il sacrificio. Così lui dimostrò il suo amore misericordioso a tutti noi esseri umani, un amore fino alla fine. Vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Nella vita o nella nostra vita è inevitabile la sofferenza, a partire anche dal giorno in cui il peccato è entrato nel mondo. Alcune volte questa sofferenza o il dolore sono dolori fisici, altri di quello morale. In altre occasioni si tratta anche di un dolore spirituale. Però per tutti noi, arriva la morte. Dio, però, nel suo amore infinito, ci ha dato il rimedio, la medicina, per avere pace nel dolore. Lui proprio ha accettato di andarsene da questo mondo con una uscita sofferente, però avvolta di serenità. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alla fine, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E perché lo fece così? Perché in questo modo il dolore umano, unito a quello dolore di Cristo, si trasforma in un sacrificio che salva dal peccato. Sulla croce di Cristo, la stessa sofferenza umana è rimasta redenta. Parole di San Giovanni Paolo II. Gesù Cristo soffre con serenità, mediante un atto di costosa obbedienza al Padre Celeste, con il quale si offre volontariamente per la nostra redenzione, per la nostra salvezza. In questo nostro mondo di tanta sofferenza, violenza, guerra, questa parola di Gesù sembra una sfida enorme. Anzi, sembra proprio una utopia, la pace. Però quanto è attuale questo brano del Vangelo d'oggi? Sentire la parola pace potrebbe provocare in noi un lontano ricordo, in un senso un po' di frustrazione, perché davanti a tutta questa sofferenza, tante guerre, possiamo pensare, ma che cosa possiamo fare di fronte a guerra, esplusi, abusi di potere, diseguaglianze? Invece, Gesù parla proprio di pace, ed è anche la prima parola che ha detto quando è apparso ai suoi discepoli dopo la risurrezione: pace
a voi. E sono queste stesse parole anche che ha usato Papa Leone XIV nel suo primo discorso, praticamente un anno fa, 8 maggio 2025. Che cosa ha detto sulla loggia? La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio. Questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Sono le prime parole del Santo Padre Papa Leone. Così Gesù ci lascia la sua pace che specifica non essere quella del mondo e aggiunge anche di non essere turbati e di non avere paura, perché lui va per ritornare. Allora forse la pace che ci lascia Gesù non è tanto un rassicurarsi che andrà tutto bene, no, o che non ci saranno più guerre e ingiustizie, nemmeno. Il Vangelo ce lo dice chiaramente: viene il principe del mondo, ma ci dice anche che non può più nulla. È stato vinto nel sacrificio e risurrezione di Gesù. Infine, la pace che ci lascia Gesù è la certezza che il male non ha l'ultima parola, che la morte è stata vinta con la sua morte e risurrezione. Ecco, la speranza che ci dà la forza di non scoraggiarci, ma di continuare a credere che la pace è possibile e iniziare a essere in primi, tutti noi, i primi costruttori della pace nel nostro quotidiano, nel nostro cuore, con i nostri più vicini. E così cominciamo a costruire ponte di pace e non i muri di violenza e di guerra.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai fatto il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi proclamano senza fine l'inno della tua gloria.
3: Santo, santo, santo,
4: il Signore Dio dell'universo,
5: i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Adesso abbiamo Gesù vivo tra di noi sull'altare, mistero della nostra fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santo Afonso, San Gerardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Agnello
2: di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
0: Corpo e sangue di Cristo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna e donali di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per la intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: La preghiera alla Madonna di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira a una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza.
1: Amen.
0: Madre del Perpetuo Soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Proclamate con la vostra vita la gioia del Signore risorto, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Quarto mistero gaudioso. La presentazione di Gesù al Tempio. Maria e Giuseppe partirono alla volta di Gerusalemme. Nel popolo ebraico, la donna, dopo il parto, veniva considerata impura. Per tale ragione doveva presentarsi al Tempio per essere purificata, offrendo a Dio due colombi. Inoltre, se il figlio era primogenito, apparteneva per legge a Yahweh. I genitori dovevano riscattarlo pagando al Tempio, in cambio del figlio, una somma stabilita. Questo rito aveva anche lo scopo di invocare la benedizione divina sul bambino appena nato. I genitori di Gesù stavano salendo al Tempio insieme ad altri che andavano a pregare, quando videro venire verso di loro un uomo anziano, magro, con la barba e i capelli lunghi. I suoi occhi, tutti circondati dalle rughe, apparivano ancora più penetranti. Il suo nome era Simeone. I sacerdoti lo conoscevano bene perché spesso si recava a pregare al Tempio. Senza stancarsi, domandava all'Altissimo di poter conoscere, prima di morire, il Messia promesso a Israele. Lo Spirito Santo gli aveva dato la certezza interiore che non sarebbe morto prima di incontrare il Salvatore. Questa certezza non l'abbandonava mai, quantunque gli anni passassero velocemente. Alla vista di Gesù bambino, un sorriso lieto attraversò il volto di Simeone. Fece cenno a Maria di volerlo prendere in braccio. La madre glielo porse con dolcezza. Simeone lo strinse al petto, donandogli tutto il suo affetto. Quell'attimo ripagò il vegliardo della sua lunga attesa. Una gioia profonda riempì il suo cuore, tanto che desiderò morire perché quell'attimo non finisse mai. Stava abbracciando colui che possedeva la forza di illuminare le tenebre nelle quali gli uomini vivevano per paura della morte. Più andava avanti negli anni, e più Simeone provava dolore per i suoi peccati e per quelli del suo popolo. Quel piccolo bimbo che aveva tra le mani avrebbe avuto la forza di scendere nella caverna buia e fredda dove l'uomo giaceva a causa del peccato, per riportarlo al calore dell'amore di Dio. Il santo vegliardo vide non solo che il Salvatore era la gloria di Israele, ma anche che era venuto come luce per illuminare tutte le genti. Simeone, che profondità hanno i tuoi occhi! Essi sanno vedere nella piccola luce di un bambino il fuoco d'amore destinato a riscaldare tutto l'universo. Come nella notte di Pasqua, quando la fiamma del cero pasquale, simbolo di Cristo risorto, illumina le candele di tutti i fedeli. In quella notte santa ciascuno è illuminato non solo dall'imponente luce del cero sacro, ma anche dalle fiammelle di tutte le candele. Quelle stesse fiammelle, a loro volta, possono produrne infinite altre e accendere il mondo intero. Gesù non è venuto a spegnere il lucignolo fumigante, ma a rinvigorirlo con la fiamma del suo amore. Nessuno, perciò, consideri la sua fiammella troppo piccola. Essa potrà accenderne innumerevoli altre, destinate a illuminare tutto il mondo. I genitori di Gesù si stupirono di quanto Simeone diceva loro. Era come se Gesù, per non accecarli con la sua luce, nascondesse il suo splendore, mostrandosi come un bambino qualunque. Simeone fu intenerito dagli sguardi stupiti di Maria e di Giuseppe. Non erano abituati ad essere al centro dell'attenzione. Li benedisse. Poi parlò a sua madre. La luce di Gesù svelerà i pensieri di molti cuori. La sua presenza santa sarà un giudizio per gli uomini. Chi lo accoglierà crescerà di luce in luce, ma chi vorrà rimanere nelle tenebre non sopporterà la sua presenza. Per costoro Gesù diventerà una condanna dei loro sentimenti. Il solo vederlo sarà per loro insopportabile, perché la sua vita sarà diversa da quella degli altri. E del tutto diverse saranno le sue strade. E Simeone aggiunse, rivolto a Maria:
anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sarai così unita a tuo figlio che offrirai tutti i tuoi dolori perché i suoi nemici si possano convertire. Tu non chiederai mai a tuo figlio di toglierti questa spada che ti trafigge l'anima. Vorrai essere una cosa sola con lui, che soffrirà per liberare i peccatori dal male e donare loro la vita eterna. Il tuo amore è così grande che sei da sempre disposta a soffrire qualunque cosa pur di accompagnare tuo figlio nella sua missione. Maria rimase turbata dalle parole di Simeone. Ciò che le faceva più paura era un pericolo cui non sapeva dare nome. Quale sarebbe stata la spada che avrebbe trafitto il suo cuore? Maria non lo sapeva, ma salendo al tempio offrì se stessa a Dio. Sentendo le parole di Simeone, ripeté all'Altissimo: «Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser, racconta l'Evangelista Luca. Anna era molto giovane quando rimase vedova. La prematura scomparsa del marito le aveva riempito il cuore di dolore. Nutriva per lui un amore ancora pieno di passione. Da subito aveva intuito che nessun altro uomo avrebbe potuto sostituirlo. Non le era stata concessa neanche la consolazione dei figli. Fece una lunga lotta nella preghiera per accettare il sacrificio che Dio le aveva chiesto. E tuttavia, col passare degli anni, era andata scoprendo che quel dolore le aveva lentamente dilatato il cuore. Iniziava ad amare tutti coloro che incontrava. Dio non le aveva tolto l'affetto per il marito, ma l'aveva spalancato, attraverso il dolore e la preghiera, ad ogni uomo. La vita di Anna era diventata un sacrificio gradito a Dio. Invecchiando, le cresceva in cuore un'ardente sete di conoscere il Messia promesso. Quando vide Gesù, si mise a lodare Dio. Fermava la gente che saliva al tempio perché andassero a onorare il bambino. Quasi nessuno le diede retta, ma lei insisteva. Alcuni, a causa della sua ostinazione, si avvicinarono a Maria. Quando lei mostrava il bambino, una sconosciuta gioia assaliva i presenti. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, racconta l'Evangelista Luca, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Mistero mirabile, questo della famiglia di Nazareth, in cui la grazia di Dio e l'opera dell'uomo collaborano in perfetta armonia. Guardando a colui che è il figlio per antonomasia, domandiamo di riconoscerci, a nostra volta, figli del Padre Celeste. Solo allora scopriremo che tutti gli uomini sono nostri fratelli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Un programma, quello di oggi, tutto rivolto al divertimento, divertimento di nome e di fatto, speriamo. La puntata infatti è tutta piena di divertimenti mozartiani, divertimento questa forma che ha diverse motivazioni, può essere usata all'interno, può essere usata all'esterno con la cosiddetta musica en plein air, per accompagnare un banchetto, per accompagnare un incontro, per semplicemente far compagnia ai nobili che stavano in un giardino. Insomma, il filo rosso che però lega tutti questi brani è appunto la leggerezza, una leggerezza che però non è per forza una cosa brutta e serve talvolta a Mozart per sperimentare il comportamento da avere con alcuni strumenti. Ma abbiamo già parlato troppo, visto che ci vogliamo divertire, vogliamo anche ascoltare la musica. Allora partiamo con il divertimento in fa maggiore K213 con 4 movimenti, allegro spiritoso, andante, minuetto, contredanse en rondo, molto allegro. E già da questo ultimo movimento c'è qualche eco del barocco che viene fuori. E allora ricordiamo qual era la musica che ascoltava Mozart e che aveva ascoltato fino a quel momento. Ecco, allora si capiscono meglio anche certi atteggiamenti anche nello scrivere musica d'occasione come questa del divertimento in fa. Siamo nel luglio del 1775 e questo è questo divertimento è il primo di una serie di 6 che Mozart compone in quel periodo fino al 1776 per l'arcivescovo Colloredo e il suo palazzo di Mirabel. Questo lavoro assai è comunque una pietra, un punto di partenza per una scrittura mozartiana non soltanto del genere, ma anche, come dicevamo, nel trattamento anche degli strumenti a fiato. Una scrittura che sentiamo come viene interpretata dai musicisti di oggi. E sono musicisti davvero, come dire, di primissima scelta. Abbiamo infatti la Holliger Wind Ensemble con Heinz Holliger e Louis Pellerin all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Matthew Wilkie ai fagotti.

Abbiamo ascoltato il divertimento in fa maggiore K213 di Mozart nell'esecuzione dell'Holliger Duild Ensemble con Heinz Holliger e Louis Pellerin all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Matthew Wilkie ai fagotti. Gli stessi interpreti sono ora alle prese con il divertimento in si bemolle maggiore K240 con appunto ovviamente lo stesso organico. Quattro i movimenti: allegro, andante grazioso, minuetto, allegro. È appena il caso di osservare che si tratta dei quattro movimenti di un quartetto d'archi. E ovviamente è il secondo dei sei lavori che abbiamo detto Mozart scrisse per Coloredo. Ascoltiamolo.

Abbiamo ascoltato il divertimento in si bemolle maggiore K240 di Mozart nell'esecuzione dell'Holliger Wind Ensemble e gli stessi interpreti passano a un altro divertimento, quello in mi bemolle KV252. La tonalità è mi bemolle maggiore, i movimenti sono andante, minuetto, polonaise andante, presto assai. È stato detto che questo è il più semplice della serie di divertimenti scritti per l'occasione da Mozart, però in questo caso, come spesso accade, per la verità, la semplicità non vuol dire che qualcosa non va, ma quando la semplicità è vera, è mozartiana, beh, ci si diverte, insomma. Eccolo allora, l'Holliger Wind Ensemble alle prese con il divertimento in mi bemolle maggiore, KV 252.

Abbiamo ascoltato l'Holliger Wind Ensemble nel divertimento in mi bemolle maggiore KV252 di Wolfgang Amadeus Mozart in questa puntata tutta dedicata ai divertimenti mozartiani. E passiamo alla tonalità di fa maggiore con il divertimento KV253 in soli tre movimenti, un tema con variazione iniziale, andante, poi c'è un minuetto e un allegro assai. Scritto nel 1776 è quello che quarto della serie, quello che forse ha attirato di più l'attenzione per la sua particolarità, una bellezza che attira e che ricorda un po' la Hafner, se vogliamo, ma è nello stesso tempo particolare per il rapporto che c'è anche tra gli strumenti e un principio compositivo che ne fa davvero un lavoro molto bello.

Abbiamo ascoltato il divertimento in Fa maggiore KV 253 di Wolfgang Amadeus Mozart nella esecuzione dell'Holliger Wind Ensemble con Heinz Holliger, Hans Eolhorst all'oboe, Radovan Vlatkovic, Alan Jones ai corni, Klaus Thunemann e Sergio Azzolini ai fagotti. Passiamo al divertimento in Si bemolle maggiore, torniamo in questa tonalità con il KV 270 e torniamo anche a quattro movimenti: allegro molto, andantino, minuetto moderato, presto. Siamo nel gennaio del 1777 e Mozart scrive il quinto di queste musique da table, come scrivono i francesi, queste musiche d'occasione, divertimenti, per, lo abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, possono essere eseguiti per accompagnare praticamente qualsiasi cosa all'interno e all'esterno.

l'esterno. Quando è all'esterno viene detta musique en plein air ed è una musica che può accompagnare anche una scuola di equitazione, per esempio. In questo caso la tonalità e la caratteristica di una ricerca, anche di una tecnica, perché anche nella semplicità di questi lavori troviamo una ricerca mozartiana della tecnica, una elaborazione tematica in questo caso e una voglia di perfezionare la conoscenza di ciascuno strumento, quindi questa semplicità è una semplicità forse anche più esteriore che interiore. Per Mozart è importante perché, oltre a dare qualche soldino evidentemente alle casse mozartiane, sono lavori che gli fanno conoscere meglio gli strumenti coinvolti. E alla fine magari qualcuno riconoscerà un tema che Mozart inserì nelle Nozze di Figaro. Ancora una volta, Holliger Wind Ensemble.

0: Abbiamo ascoltato il divertimento in si bemolle maggiore KV270 di Wolfgang Amadeus Mozart con l'Holliger Wind Ensemble formato da Heinz Holliger e Hans Ehlhorst all'oboe, Radovan Vlatkovic e Alan Jones al corno, Klaus Thunemann e Sergio Azzolini al fagotto. E con quest'ultimo lavoro di oggi, di questa puntata, passiamo idealmente il testimone alle opere più impegnative di Mozart. In quel gennaio del 1777 Mozart scrive il concerto K271 per pianoforte orchestra per la signorina Genome, e ancora nel febbraio il divertimento K287. E ancora, insomma, è il momento in cui si impone la prima figura mozartiana, prima ancora che poi si trasformi ancora una volta, e nel 1781, grossomodo nei primi anni 80 del Settecento, quando Mozart conosce la musica di Bach e Handel, grazie al barone van Swieten, tra l'altro, e abbiamo questa ultima grandiosa stagione della genialità mozartiana. Ma ecco, idealmente passiamo il testimone alle musiche più, virgolette, serie, e lasciamo questi divertimenti che speriamo che, scusate il gioco di parole, ma è troppo divertente, speriamo che ci abbiano divertito. Ecco, abbiamo usato spesso questa parola, e allora grazie a tutti per la pazienza. Da Marco Di Battista, l'appuntamento con la musica da camera è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra, da Antiochia e da Iconio, alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e, dopo aver pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e, dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede, e si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco».

La pace che Gesù ci dà a Pasqua non è la pace che segue le strategie del mondo, il quale crede di ottenerla attraverso la forza, con le conquiste e con varie forme di imposizione. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre, lo sappiamo bene. La pace del Signore segue la via della mitezza e della croce e farsi carico degli altri. Cristo infatti ha preso su di sé il nostro male, il nostro peccato, la nostra morte. Ha preso su di sé tutto questo. Così ci ha liberato. Lui ha pagato per noi. La sua pace non è frutto di qualche compromesso, ma nasce dal dono di sé. Questa pace mite e coraggiosa, però è difficile da cogliere. Gesù, prima della sua ultima Pasqua, disse a noi: «Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore». Sì, perché mentre il potere mondano lascia solo distruzione e morte, la sua pace edifica la storia a partire dal cuore di ogni uomo che la accoglie. Pasqua è allora la vera festa di Dio e dell'uomo, perché la pace che Cristo ha conquistato sulla croce nel dono di sé viene distribuita a noi. Perciò il risorto il giorno della Pasqua appare ai discepoli come li saluta: pace a voi. Questo è il saluto di Cristo vincitore, di Cristo risorto.

con la musica di Arturo Mantovani e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per Overture, danze e balletti intermezzi trasmettiamo di Alexander Glazunov Scene di balletto, opera 52 per orchestra. Esegue la Scottish National Orchestra, dirige Neeme Irvie.

Per Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Alexander Glazunov scene di balletto, opera 52 per orchestra. Scottish National Orchestra ha diretto Neeme Järvi. Di Antonin Dvořák trasmettiamo ora danze slave, opera 46, numero 1 in Do maggiore, opera 72, numero 2 in Mi minore, opera 46, numero 3 in La bemolle maggiore, opera 72, numero 8 in La bemolle maggiore, opera 46, numero 7 in Do minore. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.

di Antonin Dvorak abbiamo trasmesso Danze slave, opera 46 numero 1 in do maggiore, opera 72 numero 2 in mi minore, opera 46 numero 3 in la bemolle maggiore, opera 72 numero 8 in la bemolle maggiore, opera 46 numero 7 in do minore. Herbert von Karajan ha diretto i Berliner Philharmoniker. Per la rubrica solo ascoltiamo ora di Johann Sebastian Bach, suite in sol minore BWV 995, di Sylvius Leopold Weiss, sonata in la minore L'infedele, Eugène Dumbois al liuto.